0: su percorsi interdisciplinari che ovviamente superavano un po' un limite della scuola italiana, che è quello della forte disciplinarità delle divisioni delle materie. Oggi siamo ritornati di fatto alla divisione delle materie. Quindi questo io lo leggo come una scelta sbagliata, perché ovviamente è un po' un tornare indietro piuttosto che guardare avanti.
1: Quindi aiutaci un po' a ricordare la sequenza. Domani la prima prova,
0: poi la seconda, ovviamente, di indirizzo.
1: Domani quindi la prova, insomma, lo scritto di italiano, il tema.
0: Sì, lo scritto di italiano. Poi ovviamente le prove differenziate in base agli indirizzi, poi per chi ha corsi sperimentali potrebbe esserci anche una terza prova scritta, come il caso del convitto, nel quale ci sono due indirizzi di internazionalizzazione, cioè l'ESABAC e il cinese, e loro fanno anche una terza prova che sarà la prossima settimana scritta, e poi per tutti gli altri ovviamente il colloquio, per tutti il colloquio orale, che quest'anno, appunto, come accennavo, ha delle novità. In sostanza i ragazzi verranno esaminati su quattro discipline, mentre appunto gli altri anni era un colloquio che coinvolgeva più discipline, partendo da un percorso interdisciplinare che i ragazzi sceglievano, tematico, cioè sceglievano, in realtà non sceglievano, però c'era un ventaglio, ecco, di scelte, e partendo da uno spunto i ragazzi su quello spunto creavano il loro percorso.
1: Bene. Quindi, grazie a Laura Stocchino. Continuiamo a parlare tra poco di maturità, di semimaturità. Adesso non possiamo che proporvi Antonello Venditti, La notte prima degli esami.

0: ed ecco, notte prima degli esami, Antonello Venditti. Chiedo subito a Francesco Udella, studente dell'Istituto Nautico di Cagliari, com'è la vigilia dell'esame di maturità. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno, allora vorrei dire innanzitutto che sono giorni difficili, come sempre ci sono problemi per quanto riguarda studio e sport, sono notti di ansia queste.
0: Tu sei campione, lo ricordiamo, ne abbiamo parlato sull'Unione Sardegna Vidiolina, sei campione di braccio di ferro, hai ottenuto grandi riconoscimenti.
1: Sì, diciamo di sì, purtroppo ultimamente ho dovuto mettere un attimo da parte l'ambito del braccio di ferro appunto per dedicarmi a questi esami molto importanti.
0: E come procede? Ci sono paure, emozioni, speranze? Quali sono le aspettative?
1: Allora, sinceramente, ultimamente vige la paura, perché comunque da questo esame dipenderà il mio futuro e quindi sì, per tutte le materie da studiare, tutta l'organizzazione, diciamo che c'è dell'ansia.
0: Ecco, qual è l'auspicio? Che cosa speri di trovare? Ecco, nello scritto di italiano è il tema che speri di trovare domani.
1: Allora, sinceramente spero di trovare qualcosa di non troppo difficile, qualcosa di non troppo articolato, a cui posso fare magari dei riferimenti o dei collegamenti storici, tanto per salvarmi.
0: E siamo collegati anche con un tuo docente, che tra l'altro farà parte della commissione della maturità, dell'esame di maturità al Bucari, Walter Falgio. Buongiorno professore.
2: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Tra l'altro docente di Francesco.
2: Esattamente, sì. Ciao Francesco, se mi senti.
1: Salve prof.
0: Ecco Walter, ci diamo del tu, facciamo più direttamente. Ecco, come si stanno preparando i ragazzi e le ragazze a questo? Come stanno affrontando, come si stanno avvicinando a questo esame?
2: Mi verrebbe da rispondere, ciascuno a modo suo e ciascun modo è lecito e legittimo, prima di tutto. È un momento per loro di grandissimo impegno, non solo sul piano didattico, ma io sottolineo su quello emotivo. L'esame è una delle grandi sfide che il giovane adulto affronta nella sua vita, e va letta soprattutto da questo punto di vista come passaggio importante, e ogni ansia, ogni fragilità, ogni difficoltà e tutto l'entusiasmo del mondo sono leciti e vanno rispettati in tutte le forme che saranno espresse in questo fatidico giorno, a partire da domani insomma.
0: Ecco, Francesco, ti stai preparando, c'è naturalmente tanta paura, però anche il futuro, ecco, dopo l'esame, che cosa pensi di fare?
1: Ok, allora, sinceramente dopo l'esame penso di iscrivermi subito all'università, senza prendere anni sabbatici, senza fare nulla, voglio subito mettermi in gioco.
0: Bene, bene, naturalmente ti auguriamo un grande in bocca al lupo.
1: Grazie mille.
0: E a presto, poi ci racconterai com'è andato questo esame. Grazie anche a Walter Falgio, docente all'Istituto Bucari di Cagliari. La linea va alla regia.
3: Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Massimiliano Rais su Radiolina. Caffè Corretto.
0: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, adesso la pagina della cultura, la pagina dei libri per parlare di una rassegna itinerante, però prima di parlare di cultura e di libri con Giuditta Sireus, la musica, buona domenica, Saif.

0: Di nuovo insieme con Caffè Corretto. Adesso l'abbiamo annunciata Giuditta Sireus dell'associazione Jane Austen per parlare di una rassegna letteraria dedicata ai libri itinerante che caratterizzerà l'estate. Buongiorno Giuditta.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori di Radiolina.
0: In realtà come considerare questa rassegna? È un'anteprima del dicembre letterario che voi organizzate?
1: Sì, esattamente, proprio così, sono anteprime estive, come diciamo sempre il nostro festival lavora tutto l'anno, a partire da febbraio sino a dicembre ininterrottamente, con un clou chiaramente sul mese di dicembre, però ci teniamo moltissimo ad accontentare, ma a fare veramente promozione della lettura a 160 gradi, ma anche a quasi 365 giorni, quindi abbiamo pensato a una lunga estate che va dal 2 luglio al 18 settembre, toccando alle principali sedi del nostro club, aggiungendo anche quei comuni che hanno desiderio e hanno voluto aderire a questo nostro progetto. Quindi è un viaggio coi libri in tutta la Sardegna.
0: Ecco, ricordiamo anche gli ospiti, gli scrittori che ospiterete, a partire da quale data?
1: Partiremo il 2 luglio proprio a Cagliari, termineremo sempre a Cagliari il 18 settembre e avremo veramente dei grandissimi autori e autrici che sono entrati ormai in maniera consolidata, importante nel panorama della letteratura non solo nazionale ma internazionale. Parliamo di Simone Tempia, Francesca Giannone, Stefania Aucci, Io Lardone, la giornalista Cecilia Sala, per poi passare ai nostri autori che sempre hanno anche loro questa caratura internazionale, come Pier Giorgio Puglisi e la nostra giovanissima Melania Muscas. In tutto questo inseriremo anche due inediti spettacoli che porteremo all'attenzione di tutti, uno dedicato alla musica del cinema attraverso un percorso sonoro dedicato a quei film, a quelle musiche dei film che sono stati presi e hanno ispirato e si sono ispirati dai libri, e poi un omaggio chiaramente alla nostra Grazia Deledda in questo centenario per il riconoscimento più importante sul premio Nobel.
0: Si parte nei primi giorni di luglio, diversi comuni coinvolti, la data è il 3 luglio?
1: Il 2 luglio a Cagliari, e poi sì, ci sposteremo tra Cagliari, Sassari, Nuoro, poi saremo a Bugerru, a Villa Cidro e a Galtellì. Sono queste insomma le nostre tappe, seguitici dal 2 luglio sino al 18 settembre, ma attraverso soprattutto i nostri canali che costantemente aggiorniamo e insomma attraverso quelli si può rimanere informati.
0: Bene, ringraziamo Giuditta Sireus, anima del club Jane Austen. Adesso linea alla regia, tra poco di nuovo insieme con Caffè Corretto, l'ultima parte con Veronica Fadda, unionesarda.it.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Ultimo tratto del nostro percorso con Caffè Corretto. Saluto Veronica Fada, la collega di unionesarda.it. Buongiorno Veronica. Dobbiamo subito sentire un brano. Ti piace Madonna?
2: Assolutamente, assolutamente. E poi torniamo qua in diretta con tutte le notizie da unionesarda.it.
1: Allora sentiamo Madonna insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: Madonna, è Sabrina Carpenter, Bring Your Love. E adesso, come dicevamo, siamo insieme a Veronica Fada. Ancora buongiorno Veronica, con le notizie di UnionStartup.it, che cosa ci porti?
1: Innanzitutto ciao Massimiliano e buongiorno ovviamente anche ai nostri radioascoltatori. Allora, oggi in apertura su UnionStartup.it parliamo dello stadio, il nuovo Sant'Elia, con le tante perplessità ma anche l'attesa, no, dei tifosi che non vedono l'ora di vedere questo nuovo stadio. E che cosa succede? Succede che l'Unione Sarda torna con un'inchiesta in più parti. Noi presentiamo la primissima parte, il primo passo appunto di questo lavoro a cura dei giornalisti dell'Unione Sarda, che appunto ci racconta questa partita che ovviamente si gioca a Cagliari, l'ultimo miglio per il progetto da 218 milioni. Nella prima parte dell'inchiesta, una sorta di viaggio indietro nel tempo, dal sogno di Cellino a Giulini, un percorso lungo 30 anni. Quindi c'è tutto questo excursus per farci un po' un'idea di quello che è stato lo stadio, per arrivare poi, Massimiliano, ai numeri, i numeri concreti che ci parlano del nuovo progetto, per l'appunto area da 30.000 posti, un hotel a 5 stelle e 5.000 parcheggi. I lavori, secondo le stime, dovrebbero richiedere circa 40 mesi per arrivare poi alla data ultima, la deadline, come si dice oggi, Euro 2032. Sono tanti i dati veramente che potete trovare all'interno di questa inchiesta parte 1, sia sul sito ma soprattutto su l'Unione Sarda oggi in edicola. E ovviamente poi ci saranno i nuovi aggiornamenti di questa inchiesta. Andando avanti, impossibile non parlare di trasporti, perché ovviamente le vacanze estive entrano nel vivo, e parliamo anche di navi traghetti, con però purtroppo, lo diciamo, una nuova estate da incubo, con Cagliari che risulta essere sempre più isolata, la fuga degli armatori dal capoluogo, ci sono poche tratte e cabine esaurite, e ovviamente tante persone prima di partire, Massimiliano, si chiedono: ma io questo viaggio me lo posso permettere, quanto mi costerà? Sì, sicuramente tra i pensieri c'è quello di preparare la valigia, ci mancherebbe, però ovviamente
0: anche i costi incidono.
1: Però i costi incidono, e quindi in pagina parliamo anche un po' di costi, di cifre, e c'è anche un focus su un altro problema che ha sempre a che fare con navi e traghetti, ma non parla di viaggi, bensì di economia, perché a Olbia il bestiame che dovrebbe andare verso la penisola spesso resta a terra, con ovviamente le lamentele e le preoccupazioni degli allevatori. E poi, prima di salutarci, Massimiliano, purtroppo diamo conto di un brutto incidente avvenuto all'alba sulla strada per Portisco, 4 feriti, è intervenuto anche l'elisoccorso, un violento scontro tra un'auto e un furgone. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per estrarre appunto conducente e passeggeri dal veicolo. E poi un punto sulla maturità, perché parte appunto il conto alla rovescia, esattamente. Questa è la fantomatica notte prima degli esami, questo conto alla rovescia: 12.000 gli studenti sardi al via, pronti per questa esperienza che probabilmente ricorderanno per tutta la vita. In pagina appunto parliamo del

0: domani.
1: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
2: Sono le 2:30.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

girl.

Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 3:01. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Stefano Birocchi su Radiolina. Radiolina. Radiolina a tu per tu, conduce Alessandra Carta.
2: Per tu per un altro mercoledì insieme, anche se come sapete andiamo in onda in differita anche su Videolina. Diamo il benvenuto oggi ad Angelo Cocciu, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, che è collegato da Olbia, la sua città. Grazie onorevole per essere con noi.
3: Buon pomeriggio, un saluto a tutti.
2: L'avremmo voluta qui, ma impegni hanno tenuto a Olbia il capogruppo azzurro. E allora, sabato lei invece era a Cagliari perché il suo partito ha celebrato il congresso regionale dove è stato riconfermato Pietro Pitalis e c'era anche il vice premier e leader nazionale Antonio Tajani, che ha rivendicato per le regionali del 2029 il candidato presidente in quota azzurra, appunto. C'è stato un boato in sala?
3: Ma è stato un bellissimo congresso, molto molto partecipato, con l'acclamazione del coordinatore regionale Pietro Pitalis, come la scorsa volta. Eravamo tutti d'accordo, una grande unione per la riconferma di Pietro. Non abbiamo mai nascosto, anche durante lo svolgimento delle ultime elezioni regionali 2024, anzi prima dello svolgimento delle ultime elezioni regionali 2024, che Forza Italia avesse dei candidati molto forti ed erano in evidenza anche nei sondaggi, però hanno prevalso altre situazioni politiche. Forza Italia ha fatto un passo indietro e ci si è indirizzati verso la soluzione che abbiamo ben visto. Questa volta noi diciamo che ci siederemo ad un tavolo con tutti gli alleati, anzi faremo anche qualcosa di più importante, apriremo anche ad altre forze politiche che riguardano la parte moderata, ma anche nuovi partiti che in questo periodo stanno emergendo sulla scena politica nazionale, per convergere, trovare un unico candidato che al prossimo turno, al prossimo giro, ci permetta di vincere le elezioni regionali, perché questo è l'obiettivo fondamentale. È chiaro che Forza Italia ha dei candidati molto vincenti, ne esistono almeno un paio, noi siamo pronti, quindi andremo al tavolo delle trattative e convinti di quello che andremo a dire, rispettando quelle che saranno la volontà degli altri partiti politici, per quagliare il nome che speriamo vinca le prossime elezioni regionali.
2: Forza Italia non esprime un candidato presidente delle regionali dal 2009, quando fu scelto Ugo Cappellacci, che poi vinse le elezioni allora contro Renato Soru. E tuttavia, onorevole Cocciu, che è con noi oggi, il nostro ospite in diretta da Olbia, sono stati un po' meno contenti delle dichiarazioni di Tajani i partiti sardi, quelli che non hanno rappresentanza a Roma. Avrà sicuramente letto lei le proteste sul quotidiano L'Unione Sarda. Hanno parlato Umberto Ticca dei Riformatori, ha parlato Stefano Tunis per Sardegna 2020 e ha parlato Stefano Schirru per Alleanza Sardegna. Il messaggio è stato questo: no a scelte da Roma, perché sarebbe l'ennesimo errore per il centrodestra. Allora, che cosa risponde lei agli alleati che non sono per niente contenti di questa fuga in avanti che sabato a Cagliari ha fatto Tajani?
3: Ma innanzitutto rispondo in maniera molto serena che quegli alleati che lei ha appena citato in questo momento sono quelli che durante le ultime regionali hanno contribuito in maniera determinante ad indicare il candidato a presidente della regione che poi ha partecipato alle ultime elezioni regionali, e Forza Italia si è assolutamente adeguata a questa che è stata la volontà. Noi non abbiamo alcuna posizione romana, i nostri candidati sono sardi con il passaporto sardo, senza nessuna imposizione da Roma, ma sono i candidati candidati che nei sondaggi che hanno caratterizzato l'ultima tornata delle regionali andavano più forti di tutti. Questa è la verità e quindi van detta. Noi ci presentiamo ad un tavolo molto molto serio, senza alcuna prepotenza, senza nessuna voglia di prevalere, però i nomi li abbiamo e questo non possiamo tenerlo nascosto. L'unica cosa che diciamo è questa.
2: Possiamo dire su tutto che i nomi sono Pietro Pitalis, deputato e attuale leader del partito in Sardegna, e Settimo Nizzi, ex parlamentare e sindaco di Olbia?
3: Sono dei nomi molto importanti, sono i nomi di punta del partito di Forza Italia. Pietro Pitalis è anche una persona molto molto molto gradita al presidente Tajani, sul quale vorrebbe investire per quanto riguarda il prossimo futuro a livello nazionale. Io ringrazio molto Pietro Pitalis perché dal suo insediamento è riuscito in qualche maniera a riunire tutte le anime di Forza Italia. Ricordiamo sabato al congresso erano presenti tutti i personaggi di Forza Italia che hanno caratterizzato la vita storica di Forza Italia, a partire da, oltre che Pietro Pitalis, il presidente Tajani, naturalmente erano presenti Salvatore Cicu, era presente Emilio Floris, era presente Pier Giorgio Massida. Quindi Pietro Pitalis è riuscito a riunire anche la vecchia componente di Forza Italia che era un attimino in stand-by, quindi lo ringraziamo per il lavoro che sta facendo, un grandioso lavoro, e anche perché a livello di comuni, a livello di province è cresciuto il numero di candidati, è cresciuto il numero di sindaci che stanno venendo a Forza Italia, e questo è tutto merito del lavoro da parte di Pietro Pitalis. Poi su Settimo Nizzi sappiamo benissimo chi è, sappiamo benissimo le sue capacità, e dai sondaggi che avevamo in mano nel 2024 aveva un fortissimo gradimento che insieme a Pietro Pitalis l'avrebbe portati entrambi a trionfare durante le elezioni regionali.
2: Noi diciamo anche grazie a Fabio Leoni in regia, senza il quale questo programma non potrebbe andare in onda, Angelo Cocciu, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, nostro ospite di oggi. La Gallura, la sua terra, non è esclusa dall'assalto delle rinnovabili. Cito una frase che lei ha detto tempo fa parlando di sproporzionata la quota di 6,2 gigawatt che è stata assegnata alla Sardegna. Peraltro oggi, con le proposte arrivate a Terna, si sono superati 90 gigawatt. Lei la pensa ancora allo stesso modo sulle rinnovabili o ha cambiato idea in questo tempo?
3: Ancora di più, quello che ho detto non lo ritirerò mai, è stata la mia posizione, ma anche la posizione di tutti all'interno di Forza Italia. Ci sono delle imposizioni che arrivano dall'Europa, dove si deve raggiungere entro un determinato periodo un determinato tetto limite di approvvigionamento energetico. Capiamo bene che questi tetti vengono imposti e devono in qualche maniera essere raggiunti, però non si può assolutamente permettere che le bellezze della nostra Sardegna vengano scippate da pale eoliche e da fotovoltaico. Io mi sono assolutamente opposto, ho fatto parte insieme a tutto il gruppo di Forza Italia all'assenteismo all'interno dell'aula, azioni forti all'interno dell'aula stessa. Abbiamo cercato, oltre che abbandonare l'aula, abbiamo cercato un'intesa con tutti i comitati che hanno portato avanti queste iniziative, e oggi si vede, diciamo così, anche qualcosa di diverso che deve essere preso in considerazione, perché c'è un'inversione di tendenza da parte del governo che inizia a concentrarsi sul nucleare e quindi continua a dire: se il nucleare sarà il futuro, è inutile che andiamo a spingerci verso i campi eolici, sia sulla terra che sul mare, oppure quelli fotovoltaici, perché tra 15-20 anni questi sistemi non saranno obsoleti e neanche più redditivi a livello economico per le imprese che li stanno proponendo, perché il nucleare, l'energia nucleare verrà sicuramente venduta a un prezzo inferiore, quindi avremo pale eoliche sul mare, pale eoliche sulla terra, con dei motori che producono corrente che verrà venduta a un prezzo sicuramente superiore a quello che verrà venduto da parte dell'agenzia che verrà realizzata, che si occuperà della vendita della corrente prodotta dal nucleare.
2: Noi ci dobbiamo fermare per la prima pausa, una pausa musicale con Cattive Abitudini, con l'onorevole Cocciu, subito dopo il meteo.

0: radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Radiolina a tu per tu.
2: Di nuovo in onda a tu per tu, Angelo Cocciu è il nostro ospite di oggi, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, con lui abbiamo aperto la nostra consueta finestra sulla regione. Onorevole Cocciu, nel suo lavoro di consigliere regionale lei si sta battendo, è stato anche il relatore di minoranza della legge che vuole equiparare gli stipendi dei dipendenti regionali con quelli comunali e provinciali, e appunto il comparto unico. Ci sono sulle categorie professionali più ampie, più alte, anche delle differenze contributive e retributive, meglio, di 700 euro. È convinto di questa battaglia?
3: Allora, straconvinto di questa battaglia. Io dovrò sempre ringraziare un dirigente del comune di Olbia che negli ultimi anni è andato via, è andato a fare qualcosa ancora di più importante a livello regionale, che mi mise in testa questo concetto, questo progetto. Iniziai a studiare e capii che fu una cosa veramente interessante, perché si stava verificando lo spopolamento da parte dei dipendenti dei comuni, soprattutto dei piccoli comuni all'interno della Sardegna, che facevano richiesta per andare a lavorare in altri enti, oppure anche per quanto riguarda la mia zona, la Gallura, dove c'era una richiesta fortissima per andare o all'ufficio del demanio o alle dogane oppure da altre parti. Ho capito che era una questione economica e oggi sappiamo bene che gli stipendi sono quelli che garantiscono l'economia della famiglia, ma anche l'innalzamento del PIL, oltre che regionale naturalmente.
2: E anche l'acquisto del tempo libero.
3: E anche l'acquisto del tempo libero, esattamente, anche l'acquisto del tempo libero. Allora, assessore al lavoro Alessandra Zedda, iniziamo un discorso, una bella chiacchierata a quelli molto molto proficua, dalla quale sono stati tratti alcuni spunti importantissimi che vennero portati avanti. Poi il cambio di legislatura, il fine mandato della giunta Solinas e quindi l'arrivo della giunta Todde non ha permesso che questo progetto si fermasse. Devo dire la verità, il presidente della commissione Salvatore Corrias lo sposto immediatamente, è stato svolto un grandissimo lavoro all'interno della commissione, io relatore di minoranza, perché tutti conoscevano quanto ottenuto questo progetto nel precedente mandato, quindi mi hanno dato questo compito di fare il relatore di minoranza. È un successo molto molto importante dal punto di vista normativo, abbiamo avuto la conferma la scorsa settimana che al governo la legge non è stata impugnata e possiamo tranquillamente affermare che forse è l'unica legge di questo governo Todde fin dall'inizio mandato che non è stata impugnata, quindi si andrà avanti. Il problema adesso sarà recuperare quelle che sono le risorse finanziarie, ma non penso ci siano problemi, visto il grandissimo regalo fatto dal governo Meloni alla regione Sardegna, regalo meritato, regalo dovuto, però stiamo parlando dell'avvertenza entrate, un problema che per 30-35 anni nessun governo italiano ha tenuto in considerazione. Quest'ultima volta il governo Meloni ha deciso di premiare la Sardegna in quanto era un qualcosa di dovuto e ha riconosciuto una fetta di soldi veramente molto molto importante. La nostra volontà nella prossima versione bilancio è attingere da queste risorse finanziarie per iniziare a riempire il capitolo relativo al comparto unico.
2: A proposito della variazione di bilancio, che sono 550 milioni teorici, un poco meno di 600 quelli poi effettivamente spendibili, ci sono anche i soldi per abbattere la tassa d'imbarco. La regione ha scelto e la maggioranza in carica ha scelto di non farlo per tutto l'anno, ma solo nei mesi invernali. La posizione di Forza Italia quale sarebbe stata?
3: La posizione di Forza Italia è netta e non può essere assolutamente modificata. La tassa d'imbarco deve essere abbattuta per tutti i mesi invernali. Si sta verificando che moltissime persone non vengono in Sardegna in quanto il costo del biglietto cresce in maniera sensibile a causa di questa tassa. Abbiamo visto cosa hanno fatto altre nazioni e come si stanno comportando. Sappiamo bene che molte volte combattere nei confronti dell'Europa per quanto riguarda questo importante problema relativo all'utilizzo dello spazio aereo e i voli che possono essere riconosciuti dalla Sardegna non è qualcosa di veramente facile, perché sappiamo bene che è l'Europa che decide se la Sardegna potrà avere determinati voli verso le principali capitali europee oppure altro. Questo bisogna ricordarlo, perché ci sono degli enti all'interno dell'Europa che decidono anche questo, non siamo assolutamente liberi di scegliere. È per questo che ribadiamo questo principio molto molto importante: dove siamo liberi di scegliere dobbiamo assolutamente fare il bene della Sardegna.
2: Quindi, e tuttavia, però ci sono regioni, ci sono stati, ci sono isole come le Baleari e come c'è la Corsica, i cui rispettivi governi di riferimento, ovvero Spagna e Francia, con l'Europa sono riusciti a contrattare delle condizioni molto migliori rispetto alla Sardegna. Quindi, onorevole, ci dà ragione sul fatto che anche una questione di classe dirigente più o meno capace di fare le rivendicazioni a Roma. La Sardegna è moltissimi anni che si lamenta contro Bruxelles e poi però veniamo superate dalle nostre vicine di casa.
3: Sì, si scatena il problema di quella che è la classe dirigente. Quando si tratta della mia terra io non escludo nessuno e non faccio esclusione nei confronti di nessuno, però anche dal punto di vista regionale ci si aspettava, dopo quello che avevano annunciato in campagna elettorale, delle rivoluzioni importanti, fondamentali, ma anche per quanto riguarda la nostra continuità territoriale, ovvero i nostri voli da Olbia su Milano, Olbia Roma, Cagliari Milano e Cagliari Roma, ma non si è fatto altro che copiare quello che avevamo fatto noi. Tutta questa novità, tutta questa rivoluzione che doveva essere prodotta non è arrivata, quindi bisogna essere critici nei confronti del governo, ma anche nei confronti di questa regione che non propone niente di nuovo. E quello che sto dicendo non sono assolutamente bugie, basta andare anche a vedere quelli che sono i risultati ufficiali che vengono contenuti all'interno degli uffici regionali. La giunta della Todde ad oggi ha il rendimento del 39,60 in meno rispetto alla giunta Solinas in termini di consigli regionali convocati, commissioni convocate e risultati portati a casa. Parliamo qui delle leggi impugnate, perché sono campioni mondiali al 100%.
2: Per restare in tema di aeroporti, è vero, in questa legislatura, in questi due anni, sono molte le leggi che sono state impugnate dal governo. In alcuni casi al governo ha dato ragione anche la Corte Costituzionale. Per restare in tema di aeroporti, a proposito di quella variazione di bilancio di cui parlava lei per il comparto unico, ci saranno anche i 30 milioni per privatizzare l'aeroporto di Cagliari. Trova che siano soldi ben spesi?
3: Allora, io sono il capogruppo di Forza Italia, il partito più liberale che ci sia a livello nazionale, però quando bisogna fare determinate riflessioni non ci si può tirare indietro, quindi bisogna ragionare veramente con la testa, assumere decisioni importanti. Questa è una delle cose più brutte che io abbia mai visto, abbia mai sentito, perché l'aeroporto di Cagliari è un grandissimo aeroporto, funziona molto bene, può tranquillamente proseguire in base alla gestione che c'è stata fino ad oggi. Si tratta solamente di un riconoscimento a livello economico, ovvero l'entrata all'interno di una società di banche, di altre situazioni, anche di vicinanze partitiche, lo possiamo tranquillamente dire e sostenere, perché vicino ad alcune situazioni ci sono anche dei partiti politici, fortunatamente non individuati in questo caso dal centrodestra, che vogliono portare avanti questa iniziativa. Abbiamo visto l'altro giorno un articolo delirante, già il massimo organo, ovvero il massimo rappresentante, si vede raddoppiare quello che è triplicare quella che è la sua quotazione a livello annuale in termini di stipendi, se si pensa che possiamo fare qualcosa di utile per gli aeroporti sardi e per l'economia della Sardegna facendo questa nuova società di gestione degli aeroporti. Secondo me facciamo un grandissimo buco dell'acqua, perché ricordiamoci questo: fin quando c'è mamma Sardegna che, quando vede i problemi, rimpingua con le proprie casse le problematiche, queste sono società per azioni, e quando vedono il problema inizieranno a tagliare i rami secchi. Vedremo cosa succederà quando toccherà all'aeroporto di Alghero.
2: Purtroppo il nostro tempo è quasi finito, abbiamo 40 secondi, le chiedo soltanto questo: tra un anno le elezioni politiche, secondo lei è più temibile per Giorgia Meloni, Elly Schlein o Silvia Salis?
3: Secondo me nessuna delle due, perché la Meloni, nonostante qualche difficoltà dovuta al referendum perso, sta iniziando nuovamente a recuperare il terreno, e questa è la dimostrazione che il referendum non ha influenzato quello che è l'operato della Meloni. Mi auguro solamente che la nostra maggioranza di centrodestra apra le altre forze politiche per garantire in maniera assoluta la vittoria finale.
2: E allora davvero grazie ad Angelo Cocciu, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, che è stato con noi oggi. Grazie a Fabio Leoni in regia. Tu per tu torna per l'ultima puntata di questa stagione il 24 di giugno, tra una settimana esatta.
1: Radiolina a tu per tu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Maria Carta incontra il coro Sos Canarios di Nuoro. Accadeva nel 1984 in occasione della registrazione del programma Album andati in onda sul Videolina. Insieme eseguirono il classico Deus ti salvet Maria.

0: era diretto da Bobore Nuvoli il coro Sos Canarios di Nuoro, che affiancava Maria Carta in questa Deus ti salvet Maria che abbiamo ascoltato.
1: Cantautrice, compositrice e pianista cagliaritana, Veronica Perseo ha perfezionato i suoi studi di canto moderno in prestigiose scuole e accademie, come anche al CET di Mogol. Ha all'attivo anche una fortunata partecipazione al programma Tale e Quale su Rai 1, condotto da Carlo Conti, interpretando Lady Gaga in Shallow, cui propone Amanti Bastardi.

0: Era Veronica Perseo da una sua esibizione nel programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2023.
1: Nel 1991, anno della loro definitiva consacrazione, i Tazenda incidono l'album Murales. Da quel lavoro è estratta questa Mamoyada.

0: Da Itta Azenda abbiamo ascoltato Mamo Iada, uno dei loro più importanti successi.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Le 12:34 minuti, un saluto da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, un caro saluto anche da parte di Giuseppe Valdés che ci assiste in regia. La nostra giornata insieme sulle frequenze di Radiolina prosegue con La Strambata. Partiamo subito da un fatto che sta suscitando molte polemiche, un acceso dibattito, un fatto che è balzato anche agli onori della cronaca nazionale e internazionale. La complessa vicenda di Cala Finanza, siamo appunto alla Greca, nel comune di Loiri, Porto San Paolo, in Gallura. Una vicenda che è al centro di una battaglia legale politica per stabilire se le regole nazionali di attrazione degli investimenti possano o meno superare i vincoli di tutela paesaggistica dell'isola. Cosa è successo? Lo riepilogo brevemente. Un fondo brasiliano, Tavolara Bay, ha progettato un resort di lusso con ville, porto su 100 ettari di assoluto pregio ambientalistico in Gallura. Per superare proprio i vincoli ambientali e del piano paesaggistico regionale, la società ha sfruttato delle deroghe, dei cavilli, in pratica le varianti della ZES unica, ottenendo quindi un primo via libera dal governo. La regione e il comune di Loiri si sono fortemente opposte con un ricorso al TAR che si pronuncerà l'8 luglio e attiva una petizione su change.org che ha raccolto oltre 40.000 firme. Naturalmente ci sono le associazioni ambientaliste in mobilitazione. Noi siamo collegati proprio con Antonio Canu, che è il coordinatore regionale del WWF. Ben trovato su Radiolina, Antonio.
3: Buongiorno a voi.
2: Insomma, Salve. Io ho fatto un po' di sintesi. In realtà la vicenda è molto complessa. Intanto descriviamo questo sito, Cala Finanza. Qual è il valore ecologico di questi 100 ettari?
3: Ha un valore straordinario, per chi la conosce è una spiaggia molto bella, questa sabbia dorata con di fronte questo mare color cristallino, verdastro, e di fronte c'è Tavolara. Siamo dentro un'area marina protetta, che è quella appunto di solito Tavolara, Molara e Molarotto, e insomma Tavolara Capodocavallo, il nome esatto della riserva, in una zona protetta anche a terra, perché è un SIC e una ZPS, quindi una zona di protezione speciale per una ricchezza di biodiversità che è stata appunto riconosciuta a livello regionale e internazionale. Quindi è una zona di estremo valore naturalistico, come del resto quel tratto di costa che tutti amiamo. E proprio lì sta succedendo quella che è, a mio avviso, una brutta storia al di là di quello che è avvenuto o che può avvenire, nel senso con la possibile costruzione o rimessa o ripristino, per dirsi voglia, di una parte immobiliare, e che appunto, come giustamente si diceva in premessa, si va in qualche modo a intaccare qualcosa che invece è un valore per tutti noi, cioè un valore dell'ambiente che appartiene a tutti noi. Ecco, questo secondo me è proprio il nodo che preoccupa.
2: Ecco, c'è questo nodo politico-giuridico anche, insomma, e questa contrapposizione anche tra istituzioni, il governo che concede l'autorizzazione, la regione che si oppone, il ricorso al TAR, staremo a vedere quale sarà l'esito. Certo è che, e voi lo avete anche sottolineato, qui si tratta di creare un, eventualmente, naturalmente, un pericoloso precedente. Ecco, continueremo a parlarne, Antonio, abbiamo una breve pausa musicale, restate con noi, Dracula Remix.

0: 12:41 minuti, ancora la strambata, stiamo parlando del complesso caso di Cala Finanza, lo riporto San Paolo in gallura, insomma, il tentativo di realizzare un resort di lusso con ville e porto su 100 ettari di un territorio di assoluto pregio ambientalistico e per superare questi vincoli sono state usate alcuni cavilli burocratici, in particolare la semplificazione data dalla ZES unica del Mezzogiorno, quindi la zona economica speciale che sta tentando di superare i limiti della protezione dell'ambiente prevista da altre norme di tutela ambientale. Ecco, noi siamo collegati con Antonio Canu, il coordinatore del WWF Sardegna. Questo caso sta sollevando davvero moltissime polemiche, c'è uno scontro anche istituzionale tra governo e regione, naturalmente la regione sostenuta dagli ambientalisti, si attende la pronuncia del TAR Sardegna. Allora Antonio, stavamo dicendo, questo caso solleva le preoccupazioni per la creazione di un pericoloso precedente, fondamentalmente, no?
1: È così, perché è chiaro che di fronte a una normativa molto chiara, normativa nazionale intanto, che è quello del codice, quello che stavo chiamando il codice urbano, il codice del paesaggio, che protegge questi ambienti, di fronte a una legge, quella che è stata definita salva coste della regione Sardegna, che è un'ottima legge a tutela di questi ambienti, il piano paesistico regionale, insomma siamo di fronte a norme molto molto precise, molto salde, ecco, da questo punto di vista abbiamo questo grimaldello che in qualche modo mette in discussione queste norme, tra l'altro secondo me anche con situazioni anche un po' particolari, se non ambigue. Anche il Ministero della Cultura era contrario, però il governo invece è favorevole, così come il Ministero dell'Ambiente, che dovrebbe appunto in qualche modo tutelare tra virgolette l'operato di un'area marina protetta e quant'altro, credo che ci sia un po' di conflitto da questo punto di vista, ma anche lo stesso comune, perché se noi andiamo a vedere c'è un parere negativo dalla parte tecnica dell'amministrazione comunale e un parere positivo o comunque favorevole da parte della parte politica quindi è una situazione molto complicata che a noi preoccupa, proprio perché se si cede una volta, lo sappiamo benissimo, il rischio poi che è accaduta può avvenire di tutto, non solo in Sardegna ma in tutto il nostro paese. La ZES è sicuramente uno strumento importante, ma non può essere il modo per in qualche modo intaccare quelli che sono dei principi che, ripeto, come dicevo prima, riguardano tutti, a cominciare dall'articolo 9 della Costituzione, che appunto protegge il bene ambientale, il bene paesaggio, perché appartiene a tutti noi. Ora, per un'attività di parte, un'attività privata e quant'altro, che si può svolgere ovviamente dove questo è possibile, non possiamo invece andare a toccare un bene che appartiene a tutti.
0: Ecco, perché l'altra parte sostiene che insomma queste iniziative portino ricchezza, sviluppo, posti di lavoro, naturalmente un turismo di un certo tipo, di alto livello e che possano essere compatibili con l'ambiente, ma ovviamente le cose stanno diversamente. Ecco, abbiamo ancora pochi secondi, quali saranno le prossime iniziative del WWF a sostegno di questa vicenda?
1: Beh, noi saremo molto attenti a come evolve la situazione, perché al di là del fatto in sé, perché comunque, come è stato giustamente detto, c'è anche una mobilitazione a livello locale che insomma è sempre importante in qualche modo incoraggiare se condivide alcuni principi in cui noi crediamo, quindi questo è una cosa positiva. Quindi al di là del fatto in sé che in quell'area dobbiamo lasciarla così com'è, magari fare attività assolutamente a supporto della conservazione che portano sviluppo, perché questo è l'altra cosa che si dimentica, e beh, ci muoveremo anche dal punto di vista chiaramente legale affinché questo precedente non deve esistere e su questo chiaramente faremo tutto il possibile.
0: Grazie Antonio Canu, coordinatore WWF Sardegna, a presto.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58 minuti.
3: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
4: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
3: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
4: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
6: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: E siamo arrivati alle 12:50 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. Parliamo di un evento che trasformerà Cagliari domani nella capitale dell'innovazione, nell'era tra l'altro dell'intelligenza artificiale. Infatti la città si prepara ad accogliere la 7ª edizione di SIOS Summer, l'appuntamento organizzato da Startup Italia. L'appuntamento è, come detto, per domani dalle 10 alle 20 a San Manifattura. E imprese, startup, investitori, professionisti dell'innovazione, insomma è un confronto importantissimo per fare il punto della situazione, e noi ne parliamo con Simone Pepino, CEO di Startup Italia, che organizza l'evento naturalmente con la collaborazione di Innois, Innovazione e Idee per la Sardegna, e della Fondazione Banco di Sardegna. Ben trovato Simone.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radiospettatori. Sì, manca davvero poco all'inizio di questa croccante settima edizione. Mancano 20 ore circa, quindi siamo veramente ai blocchi di partenza.
0: Il countdown è iniziato, insomma.
1: Esatto, questo evento, come giustamente hai detto, è evento di Startup Italia, ma ormai da diversi anni, in collaborazione con Innois e a sostegno di Fondazione di Sardegna, che si costruisce qualcosa di importante, perché domani Cagliari diventa per un giorno la capitale dell'innovazione italiana. Non è certo una metafora, ma è quello che succede ogni volta che SIOS sbarca in una città, in particolare a Cagliari, che è anche la sede legale di Startup Italia, e che si porta dietro un ecosistema intero davvero fatto non solo di start-up, ma di investitori, di imprenditori, di VC, di innovatori, ma anche di studenti e di persone curiose di capire dove stiamo andando.
0: Ecco, il tema, dicevo, del 2026 è AI first, quindi l'impatto, no, dell'intelligenza artificiale sui modelli economici, sulla società, sul lavoro. E se ne parla tantissimo di intelligenza artificiale, forse se ne straparla, la stiamo sopravvalutando?
1: Ma allora, sopravvalutando credo di no, anzi secondo me in alcuni casi la stiamo forse un po' sottovalutando. Ma non tanto per la tecnologia che lega l'intelligenza artificiale, ma proprio come un cambiamento culturale che riguarda tutti noi da vicino, perché chi più chi meno, senza neanche rendersene conto, in alcuni casi utilizzano, sfruttano e migliorano in qualche modo i propri processi attraverso le intelligenze artificiali. Quella che è la domanda, e secondo me a cui proveremo a dare una risposta, ma la risposta credo che non ci sia, ma è giusto approfondire, e chi decide veramente come utilizzare le intelligenze artificiali e a vantaggio di chi. Questi sono un po' i due punti secondo me chiave, dove dobbiamo partire dal presupposto che ormai l'intelligenza artificiale fa parte della nostra quotidianità e della nostra cultura, e va però indirizzato in un certo modo, e va capito come tirarne fuori tutto il meglio e lasciare indietro invece quel chiacchiericcio che, come al solito, si instaura quando c'è una novità, quando c'è un'innovazione, e di quelli che la temono un po', ne hanno un po' paura, ma come le cose che non si conoscono, perché poi se uno invece impara a conoscerle, questo timore svanisce.
0: Naturalmente di questo e di molto altro si parlerà durante l'intensa giornata, che avrà come momento sempre molto atteso anche la proclamazione della Startup Sarda dell'anno. Ne parleremo tra pochissimo. Adesso abbiamo un po' di musica. Olivia Dean, Simone, resta con noi.

0: me.
1: 12:57 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. Stiamo parlando di SIOS 26 Summer a Cagliari domani, davvero un momento centrale per il mondo dell'innovazione, un confronto importantissimo fra tutti gli attori dell'ecosistema regionale dell'innovazione, con la Sardegna sempre protagonista, ma non solo regionale naturalmente. Ne stiamo parlando con Simone Pepino, CEO di Startup Italia, che organizza insieme ai Noise Fondazione di Sardegna questo importante evento, arrivato alla 7ª edizione, appuntamento come dicevamo domani a San Manifattura. Ecco, Simone, tra i momenti più attesi, lo anticipavamo, c'è la selezione della startup sarda dell'anno. Quante sono in gara e quali sono, come dire, i loro core business?
2: Allora, e anche se posso dire, il momento che a me piace di più, il momento che piace di più, perché ci sono le storie, perché le startup raccontano delle storie, in questo caso delle storie sarde, perché è il premio della startup sarda dell'anno, ma ricordiamoci che dietro ci sono mesi di duro lavoro, e questo è un premio che ci piace tantissimo, perché la Sardegna da sempre è viva in termini di innovazione, e ha però un problema nel far conoscere le proprie realtà. E ce ne saranno 10 finaliste domani, che dalle 15:30 inizieranno a raccontare la loro idea e faranno il loro pitch, e si ridurranno poi a 3, che avranno un ultimo round nel main stage, proprio per dare l'ultima parola, e al termine ci sarà poi la votazione finale della giuria, composta da esperti, da investitori, da esponenti dell'ecosistema, che proclamerà appunto quella che è la startup dell'anno sarda del 2026.
1: Benissimo, saremo curiosi di conoscerli. Ecco, c'è anche un altro importante momento di approfondimento. Presentate, no, il vostro report di Startup Italia sugli investimenti del primo semestre dell'anno, quindi davvero una fotografia aggiornata sull'ecosistema dell'innovazione in Italia e anche in Sardegna.
2: Sì, quest'anno SIOS Sardegna ha questo valore in più, perché sono due gli appuntamenti di Startup Italia, SIOS Summer e SIOS Winter, che misurano la temperatura degli investimenti sulle startup italiane, ed è un momento molto atteso anche dai media nazionali, proprio perché è ormai un punto di riferimento per, come dicevo prima, misurare la temperatura e capire la fotografia di cosa sta succedendo sul mercato italiano dell'innovazione. Quindi questo è il giro di boa, è la metà. E quindi è un momento importante, non posso fare anticipazioni sui dati, ma anche perché li stanno ancora un po' lavorando, perché cerchiamo di arrivare fino all'ultimo momento. Quello che posso dire, avendo iniziato a vedere alcuni trend, che sarà un report molto molto interessante da analizzare con la giusta attenzione, perché ne vedremo delle belle, insomma.
1: Naturalmente, quindi davvero una giornata ricca di spunti interessanti. Come si può partecipare?
2: Allora, è disponibile l'iscrizione attraverso Eventbrite, quindi si può riservare, diciamo, il proprio biglietto, il proprio ingresso. E si può anche venire direttamente lì, ci saranno i desk che permetteranno l'accredito. Per chi non può venire o perché è lontano per diversi motivi, ci sarà comunque anche sui canali social di Startup Italia, quindi sarà possibile seguire il racconto in tempo reale di quello che succede.
1: Benissimo,
2: comunque vi aspetto numerosissimi.
1: Benissimo, Bassa Manifattura domani dalle 10 alle 20. Molte grazie Simone Pepino.
3: La strambata su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. La strambata.
1: Le 13:11 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi dai microfoni di Radiolina, e adesso apriamo la consueta finestra sul telegiornale di Videolina, edizione pomeridiana in onda fino a quella delle 14:30. Mi ha raggiunto in studio la collega Virginia Devoto. Ciao Virginia, allora di che cosa parliamo al TG oggi?
0: Buongiorno Stefano, a te e ai nostri ascoltatori. In primo piano il nuovo regolamento in Consiglio regionale con delle modifiche per velocizzare le leggi, e poi Tempio che va al voto, l'unico comune che va al ballottaggio, si vota domenica tra la sfida tra il sindaco uscente Gianni Addis, la sfidante Gianna Masu. La protesta, che è anche nazionale ma è stata anche a Cagliari, dei farmacisti con il contratto scaduto ormai da un anno, riguarda i dipendenti delle farmacie in Sardegna, sono oltre 2000. E poi a Cagliari il quartiere Sant'Elia che rinasce, partiti oggi i lavori della riqualificazione dei palazzi di area, e la prima tranche di un piano straordinario che ammonta a 4 milioni di euro. Il programma US si sposta da Cagliari a Olbia, importantissimo appuntamento venerdì, il programma che riguarda le aziende sarde, la sfida della competitività, il nuovo ciclo del programma Unione Sarda promosso per le imprese dal nostro gruppo editoriale. E poi lo sport, siamo in periodo di calcio mercato, scadono i riscatti e il Cagliari non interverrà per nessun giocatore in prestito, l'Atalanta sta preparando l'assalto a Gaetano. Intanto in entrata, attenzione, vicino l'accordo con il giovane centrocampista inglese di origini nigeriane, il nome è Akarakiri.
1: Aiuto. Bene.
0: Speriamo sia bravo.
1: Certo,
0: dai.
1: L'importante è quello, naturalmente. Allora, grazie Virginia Devoto. Tutto questo e molto altro al TG di Videolina. Lo potete vedere, lo ricordiamo, al canale 10 del Digitale Terrestre, 819 di Sky e TV Sat, oppure via streaming sul live streaming di Videolina.it o sull'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Le 13:19 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi dai microfoni di Radiolina. Tra poco ascolteremo direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda nel taglio basso il caffè scorretto, ma ora c'è ancora la musica, torna Dito nella piaga con Businessman.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 17 giugno 2026. Paura di volare, a cura di Luigi Almiento. 3 ore d'aria, rigorosamente condizionata, per espiare la colpa di aver comprato un biglietto. È il sequestro di persona legalizzato in aeroporto. Il volo ritarda, noi si sosta come profughi e le compagnie non risarciscono un euro. Tutto gratis, ma per loro. Ora la svolta epocale del nuovo regolamento del settore aereo, che il Parlamento europeo voterà con la solita flemma. I negoziati durano solo da 13 anni. Ma quali affascinanti tutele attendono il pubblico assai pagante? Il nulla cosmico. L'indennizzo continuerà a scattare dopo 3 ore di agonia, e solo perché le compagnie non sono riuscite a portarle a 4. Un successo strepitoso. Sulle tariffe nessun miracolo, ma una concessione divina. Il prezzo online deve includere il bagaglio a mano per evitare sovrapprezzi, persino se imbarchiamo un fazzoletto usato. Sulle misure del trolley regna il caos anarchico, ma almeno non si pagherà il pizzo per far sedere un bambino vicino ai genitori. Ai bivaccanti spettano bibite ogni 2 ore, un pasto dopo 3 e l'hotel se si fa notte. Lusso sfrenato. E poi c'è il bonus fuori regolamento, il furto ad alta quota. Nelle cappelliere si ruba come sulla metro, tanto il passeggero è seduto a 20 file di distanza e non vede. Gioielli e contanti prendono il volo e arrivano puntuali. Sì, a casa dei ladri. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Sono le 4 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: La strambata.
4: 13.33 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per questa parte della strambata che dedichiamo all'alta formazione, quella che consente di trovare immediatamente uno sbaglio.

0: Università di Cagliari. Adesso l'esigenza era di ampliare una formazione del genere.
1: Assolutamente, l'esigenza in particolar modo si sposa con quelle che sono le richieste del territorio. Noi chiaramente abbiamo risposto a un'esigenza specifica, che era quella legata chiaramente a, diciamo, al comparto della manutenzione aeronautica, non solo, che Olbia sta sviluppando, stiamo prendendo un pochettino in eredità quello che era, che è stato, insomma, il comparto manutenzione di Meridiana, che era un comparto molto sicuramente professionale, molto, diciamo, quotato. E quindi si è deciso, insomma, di portare questa offerta formativa ulteriore a Olbia con questo corso, un corso, come lei ha detto, professionalizzante e abilitante, che consente ai ragazzi di poter subito essere inseriti lavorativamente. In particolar modo per la parte, diciamo, manutenzione aeronautica, che è una parte, insomma, che ha grande, grande richiesta e grosse possibilità lavorative anche per gli sviluppi futuri di questo comparto.
0: Ecco, è un corso che nasce dalla modifica di un altro precedentemente, no? Pensato.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Noi siamo partiti ormai 3 anni fa con un corso professionalizzante che stava a Cagliari, che però per alcuni, diciamo, motivi più che altro di opportunità, per quanto riguarda poi anche probabilmente di diffusione di informazioni, non ha avuto il successo sperato. In ogni caso abbiamo preferito, insomma, per questioni anche legate a questa, diciamo, opportunità che ci offriva Olbia, di portare questo corso, che faccio una modifica di ordinamento e quindi aggiungere a quello che era già l'offerta formativa preesistente di un corso professionalizzante dove aveva all'interno, diciamo, i due curricula, quello elettrico e quello meccanico, aggiungere al posto di quello meccanico, che ha avuto una, diciamo, scarso successo a Cagliari, modificarle e aggiungere quello della manutenzione aeronautica. Questa è stata, insomma, la modifica che abbiamo fatto al percorso già, diciamo, esistente a Cagliari, che stiamo portando a Olbia, sperando di poter chiaramente offrire un servizio, insomma, ai nostri ragazzi legati a quelle che sono le esigenze del territorio. Sì, prego.
0: Decisamente. E quindi adesso i curricula sono sempre due, no? Quindi tecnologia e manutenzione dei sistemi avionici, ce lo stavo accennando, e poi tecnologia elettrica industriale e conversione dell'energia, rispettivamente 15 e 10 posti, corretto?
1: Sì, sì, assolutamente sì. Abbiamo, diciamo, optato per un numero non tanto grosso, perché poi alla fine ci sono problemi legati all'organizzazione di questa parte, ed abbiamo preferito, diciamo, su due curriculum allocare 10 su quello, diciamo, prettamente energia, diciamo, settore elettrico, e 15 per quello della manutenzione. Chiaramente, no, una cosa importante che voglio sottolineare è il fatto che questo corso si appresta, insomma, ad avere poi l'accreditamento ENAC per la formazione di base per la manutenzione, diciamo, aeronautica. Questo è un aspetto importante, nel senso che chiaramente non nasciamo come accademici, nasciamo come corso universitario, che in qualche modo deve rispondere alle esigenze del territorio, però la formazione che noi offriamo è una formazione più ampia rispetto alle accademie standard, in maniera tale che i ragazzi possano poi anche intraprendere altre attività lavorative che non siano esclusivamente queste, che attualmente chiaramente hanno di fatto molta, molta richiesta, sia nella Gallura in Sardegna, ma anche fuori.
0: Naturalmente, daremo altre indicazioni, altri dettagli su questa importante opportunità. Adesso abbiamo un po' di musica. Professore, resti con noi, ascoltiamo Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E questo è il nuovo duetto Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro Canto d'Amore. Noi invece continuiamo a parlare di opportunità dell'alta formazione per il lavoro, nuova occasione che arriva dal corso di laurea professionalizzante in tecnologie industriali elettriche e aeronautiche proposto nell'ambito di UniOlbia dall'Università di Cagliari. Ne stiamo parlando col professor Gianluca Gatto, che è il coordinatore del corso. Insomma, professore, ci dia altri elementi. Insomma, la durata, quali sono le materie che si studieranno e quindi quali saranno le abilità, insomma, le skill che poi avranno i corsisti una volta terminato questo percorso.
2: Assolutamente. Allora, giusto per dire, con due parole, perché all'inizio per troppo tempo, però do giusto un'indicazione di massima di quello che è il corso, perché chiaramente un'offerta formativa triennale è abbastanza complessa, o comunque ha
1: Certo.
2: determinate procedure, per cui in poco tempo è complicato poter raccontare. Però le cose sono queste. Questo corso, diciamo, è un corso professionalizzato, questo tipo di offerta è stata praticamente, nasce nel 2020 da indicazioni ministeriali, perché è importante, insomma, avere questo tipo di formazione, in particolare molto richiesta dalle aziende. Allora, solitamente, anzi, il corso, diciamo, è organizzato un primo anno comune, diciamo, tra i due curricula, c'è cioè una parte di materie di base e materie specialistiche. Il secondo anno, essenzialmente, ragazzi, iniziano subito a mettere in pratica quello che ho studiato al primo anno, perché ci sono laboratori tematici importanti, i ragazzi acquisiscono, oltre che chiaramente conoscenze, acquisiscono le competenze e le abilità. E questi sono tenuti da docenti professionisti che si occupano delle diverse tematiche che sono coinvolte nel corso futuro. Il terzo anno è un anno dove svolgono essenzialmente 1200 ore di tirocinio formativo presso le aziende, quindi si confrontano subito col mondo del lavoro. Di solito in questo periodo acquisiscono quelle competenze necessarie poi per la prosecuzione lavorativa. E di esattamente quella che è la nostra esperienza, i ragazzi, diciamo, vengono tra virgolette già pagati, comunque l'assunzione è subito a fine del corso, perché chiaramente acquisiscono una maturità anche dal punto di vista lavorativo, e l'azienda chiaramente è assolutamente, diciamo, interessata ad assumerli una volta che per 1200 ore li ha tenuti, insomma, a svolgere questo tipo di formativa. E chiaramente i due curricula consentono di avere, da una parte, una formazione che è più legata alla parte manutenzione aeronautica, e l'altra più legata alle tecnologie elettriche industriali e alla conversione dell'energia, che sono chiaramente due settori molto, molto richiesti. E non dimentichiamo che in ogni caso i laureati possono, a fine del corso, quindi conseguito il titolo, visto che è anche abilitante, poter svolgere la libera professione, quindi poter anche intraprendere un'attività in proprio, una cosa chiaramente importante. E quindi, diciamo, la parte, questa è la parte cosiddetta abilitante. Poi è chiaro che insomma, riteniamo che questo sforzo è uno sforzo, insomma, importante per l'Università di Cagliari, anche perché spostare il corpo docente a Olbia, insomma, non è una cosa semplice, però lo facciamo volentieri, perché riteniamo che sia una importante opportunità per il territorio e poi per i ragazzi, che in qualche modo possono di fatto trovare uno sbocco operativo importante. Diciamo che le skill che acquisiscono sono poi, diciamo, importanti poter intraprendere attività dell'aeronautica, nel campo, insomma, della nautica, anche importante per l'aspetto avionico, che è un aspetto importante, che poi è una delle materie o comunque delle tematiche trattate nel corso. Tutta la parte che riguarda l'energia, trovare quella che è l'innovazione, digitalizzazione del mondo della produzione. Quindi si aprono molte opportunità, molte opportunità. E
1: Davvero, davvero
2: poi,
1: un'occasione da non
2: sì.
1: perdere. Ecco, quindi naturalmente anno di partenza, anno accademico 2026-2027, ci si può già iscrivere?
2: Assolutamente sì. E bisogna ricordarsi una cosa, che è obbligatorio il TOEIC, quindi diciamo una prova di accesso, che si chiama in questo caso TOEIC VP, perché è apposito per le lauree professionalizzanti. E quindi chi è interessato può o scrivere a me, mi trova chiaramente con un motore di ricerca sull'Università di Cagliari, oppure può contattare la segreteria, che che le fornisce le date in cui si svolgeranno queste prove. Possono assolutamente già iscriversi, tra virgolette, fare la prova di ammissione.
1: Bellissimo. Allora, questo è l'invito, davvero è un'occasione preziosa da sfruttare. Grazie, professor Gianluca Gatto, coordinatore del corso, nuovo corso di laurea professionalizzante in tecnologie industriali elettriche e aeronautiche.
3: La strambata su Radiolina. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Massimiliano Rais su Radiolina. La strambata.
1: E siamo alle 13.49 minuti, quasi 50, tra poco il tanto atteso momento dei social trend, ma adesso ancora la musica, c'è Taylor Swift. Certe volte ci slitta la frizione su questa grande star internazionale con Opalite.

0: Taylor Swift, Hopalight, ti piace Enzo, Taylor Swift?
1: beh, una grande
0: perché
1: stella,
0: dicevamo, dire. Certe volte inciampiamo su questo cognome che pure sentiamo ripetere continuamente a livello internazionale perché davvero è una delle star più applaudite, diciamo, no?
1: E anche una di quelle che guadagnano maggiormente, tra
0: sì,
1: l'altro, perché a livello di introiti, proprio a livello imprenditoriale, è la star che guadagna maggiormente.
0: A quanto pare
1: assoluto.
0: Però è anche generosa perché dà, insomma, laute mance ai suoi collaboratori.
1: È comunque una grande stella, quindi.
0: Sì, sì, sì, d'altronde.
1: Esatto.
0: Allora, di cosa parliamo oggi per i social trend?
1: Parliamo di musica, perché ovviamente con l'inizio dell'estate inizia anche il periodo dei tormentoni estivi, quindi andiamo un po' a dare una sbirciata per quella che è la top 50 Italia dei brani più ascoltati dagli italiani in questo periodo. Una cosa che sorprende è che tra le prime tre canzoni che troviamo abbiamo ancora un brano di Sanremo, stiamo parlando del brano Ossessione di Samurai J e Vito Salamanca e devo dire che il brano, oltre al titolo, è una vera ossessione anche di fatto, cioè di nome di fatto, ecco. Al primo posto però troviamo Swag Music di Arti 5, al terzo posto troviamo Canzone d'Amore con Jolier e poi La Testa Gira di Fred De Palma, Anita e dei Mischi. La ti piace Fred De Palma?
0: Vedi,
1: un nome che non riesco a dire, dai. Tra l'altro.
0: oggi ci stiamo dando le forchettate sulle cosce. Va bene, sì, perché no?
1: Sì, dai, ci
0: orecchiabile.
1: Sta. Poi abbiamo Bad Bad Bad di Shiva e Geolier, tra l'altro Shiva che troviamo anche più giù alla posizione numero 10 con Anna, che quest'anno non ha ancora fatto trovare, cioè non ha ancora fatto uscire il suo tormentone estivo. Solitamente, vedi, ci scrivono che esce domani, ce lo scrive Giuseppe Valdés in regia, che è super fan di Anna, una delle persone più fan di Anna che io conosca. Poi abbiamo Al mio paese di Serena Brancale, Levante, alla posizione numero 7 abbiamo Ai Ai di Sfere Basta e Distinct, alla posizione 8 D'Addio di Brescia, che tra l'altro ascolteremo anche dopo col brano Introvabile, alla posizione 9 Splinter Cell, questa non la conosco, devo ascoltarmela, di Mineiro, Flat Pearl, Giz e Succo.
0: Speriamo di non doverla mai annunciare.
1: questa è potente da annunciare, davvero davvero, come dice la posizione undicesima, sempre di Arti 5. Al dodicesimo abbiamo Cuore Rotto di Tony Boy e Finesse, poi torna Geolier alla tredicesima, Due Giorni di Fila, sempre Geolier, Sfere Basta e Anna, quindi Anna la troveremo sicuramente anche tra le prime 10 direttamente dei prossimi giorni, ne sono sicuro di questa cosa qui. Scendono leggermente i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa lo sento. Poi alla posizione 16 abbiamo Maladie di Move di J.O., Romantica di Ultimo alla 17, La Plena W Sound 5 alla 18, alla 19 Babyface di Shiva e Kid Yugi l'ho scoperto da poco, non lo ascoltavo tanto, mi piace molto. Alla posizione numero 20 abbiamo La Prima Internazionale nella top 50, Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj.
0: Ecco.
1: Lo ascolti Justin Bieber?
0: Beh, Justin Bieber, chi non lo ascolta?
1: Io lo adoro, perché c'era mia nonna che non riusciva a capire il nome, quindi lo chiamava Justin
0: Bieberon, lo chiamava
1: in Bidda.
0: In Bidda.
1: Esatto.
0: Benissimo. Allora, prima di trascendere completamente, dobbiamo chiudere questa puntata della strabata di quest'oggi. Allora, grazie Enzo Asuni per le sue indicazioni sempre così preziose, grazie a Giuseppe Valdés per la pazienza in regia, grazie soprattutto a voi per averci ascoltati. E allora l'appuntamento con la strambata è per domani alle 12.30. Un saluto anche da Stefano Birocchi.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: Sono le 6:01.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.

0: Questa legislatura vuole contraddistinguersi per scrivere insieme le regole di modifica sia dei regolamenti ma anche della legge statutaria, che a brevissimo dovremo iniziare a vedere in maniera più organica.
1: Si guarda avanti e vuole essere da impulso al percorso riformista la revisione del regolamento interno del Consiglio regionale, ultima modifica 13 anni fa, ora una vera riforma già in vigore con 52 articoli adeguati anche a norme nazionali ed europee.
0: Ci permette di essere più efficienti ma soprattutto più veloci nell'approvazione delle leggi e nel lavoro dell'Aula e delle commissioni.
1: Cuore l'introduzione del Comitato di Controllo delle Politiche Pubbliche, di rilievo l'inserimento della scheda di analisi tecnico-normativa sulle proposte per verificarne la legittimità costituzionale e l'obbligo di una relazione tecnico-finanziaria sugli emendamenti.
0: La stessa Corte dei Conti più di una volta ha sollevato dubbi sulla legittimità di emendamenti e manovre finanziarie in cui non c'è la relazione tecnico-economica. Il Consiglio regionale ha una sua struttura organica e funzionale che può garantire e assistere tutti i consigli regionali.
1: Stretta inoltre su norme intruse e leggi collegate alla finanziaria, rivisti poi i tempi per le dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione entro 10 giorni e con simultanea comunicazione all'Aula dei nomi degli assessori. E ancora aggiunte pari opportunità e tutela dei diritti civili tra le materie di competenza delle commissioni. Opposizione che si è astenuta votando la riforma, qualche perplessità al netto di una ruota che gira, la decadenza delle mozioni di sfiducia tramutate in censura.
0: È importante snellire, ma è importante soprattutto dare a ogni singolo consiglio regionale la certezza di avere un regolamento che tutela il proprio lavoro e non la soggettività del presidente di turno.
2: Il caro trasporto merci è diventato non un problema ma un dramma. Abbiamo tutta una serie di settori, dall'agroalimentare al lapideo, ma anche tutto il settore della logistica, che è in grave difficoltà.
3: Sull'energia e sui trasporti bisogna fare un passo avanti, perché le imprese cooperative soffrono sia l'energia che i trasporti in maniera pesante.
1: E oggi la priorità per le imprese è un intervento sul trasporto merci insieme al caro carburante. La richiesta risuona forte e costante in Consiglio regionale nelle audizioni in commissione tenute in aula sulla variazione di bilancio da 750 milioni.
4: La Sardegna, soprattutto con i collegamenti col continente, sconta, ahimè, il famoso ETS che sta comprimendo, come dire, i consumi e facendo aumentare i costi.
2: È urgente, nelle more, ecco, di provvedimenti che arrivano dall'Unione Europea, uno strumento regionale di compensazione di questi maggiori costi.
5: Cambiare un po' il sistema, programmare diversamente.
1: Audizioni serali più numerose rispetto a quelle del mattino, durante le quali in presenza via comunicati o a distanza il clima si è subito scaldato.
6: Siamo consapevoli che sono ancora tante le questioni che questa Sardegna attende, quindi le prossime manovre ritorneremo ancora a insistere su diverse partite.
7: Abbiamo chiesto dei fondi per alleviare i costi dei trasporti e assicurare una continuità territoriale anche delle merci tutto l'anno.
1: E se la Giunta sta lavorando a un fondo da 30 o più milioni, dalla stessa maggioranza avanza ora una soluzione già adottata ai tempi del Covid.
8: Credo che nel rispetto dei principi degli aiuti di Stato la Regione possa intervenire da subito con l'azzeramento dell'IRAP.
9: Le risorse da impegnare sono tante, con avvertenze entrate, e vedo una maggioranza che non ha assolutamente idea di come risolvere i problemi dei sardi.
1: Critiche che confermano la linea dura dell'opposizione sulla manovrina, con nuove censure anche per quei 30 milioni blindati per gli aeroporti privati a fronte delle emergenze. Eppure il campo largo vede possibile il via libera in tempi rapidi.
10: Ci sono i margini per arrivare in aula alla fine del mese, sicuramente servirà l'apporto costruttivo di tutti.
11: Grazie all'accordo col governo Meloni, la presente Todd ha tra le mani un tesoretto importante. Ci aspettiamo che queste emergenze siano affrontate in maniera concreta e decisa.
12: Tempio si prepara al ballottaggio. Il secondo turno per eleggere il futuro primo cittadino del comune gallurese, capoluogo di provincia, si terrà domenica 21 e lunedì 22 giugno. Da una parte il sindaco uscente Giannetto Addis, dall'altra Gianna Masu, alla sua prima esperienza politica.
13: Dal primo turno è emersa una scelta forte e chiara che conferma la fiducia nel lavoro svolto e l'apprezzamento della squadra che lo ha portato avanti. Ci sono progetti avviati, risorse e obiettivi concreti da trasformare subito in risultati. Primo fra tutti l'università per i nostri giovani e per quelli del nostro territorio. La mia forza è il gruppo che mi accompagna, una squadra competente fatta di persone radicate nella nostra realtà e capaci e pronte a ripartire fin dal giorno dopo. Scegliere me e la mia squadra significa scegliere una visione competente, concreta e capace di costruire il futuro di Tempio e delle frazioni.
12: Per Masu i punti fondamentali sono tre.
14: Primo punto, uscire dall'isolamento istituzionale è strutturale per la città, il territorio e quindi le frazioni. Secondo punto, il lavoro. Terzo punto, la nascita dei lavoratori. Il primo, l'osservatorio per il sistema agrosilvo-pastorale. Il secondo, laboratorio di europrogettazione per i giovani per la ricerca e l'innovazione, il terzo laboratorio per l'amministrazione in cooperazione allo sviluppo. Il nostro non è un sogno, è una convinta speranza.
15: Il fatto è accaduto tra sabato e domenica a Sassari, nella zona industriale di Preddanieda, ma la notizia è trapelata un paio di giorni dopo e ancora oggi il riservo degli investigatori è totale. Si tratta del pestaggio di un 36enne sassarese, pari all'uscita di un locale pubblico. Non si conoscono le ragioni dell'aggressione da parte di più persone e neppure se il tutto sia scaturito da un diverbio. Il pestaggio però è stato brutale, con calci e pugni. Il giovane è stato colpito alla testa, ha riportato un grave trauma cranico, lasciato a terra privo di sensi, è stato soccorso e trasportato al Santissima Annunziata. Le sue condizioni non sono migliorate. Il 36enne grave, anche se stabile, ricoverato in coma nel reparto di rianimazione. Indaga la squadra mobile della questura di Sassari. Sono state sentite alcune persone e recuperate immagini delle telecamere della zona. Sarebbero emersi elementi giudicati interessanti.
16: Lavori per 4 milioni di euro da piazza Lao Silesu a piazza Falchi e De Muro nel quartiere cagliaritano di Sant'Elia. Il cantiere aperto oggi è quello di Rinnovarea, il piano straordinario di riqualificazione del patrimonio di area, l'agenzia regionale per l'edilizia abitativa.
17: Sono 265 alloggi che andremo a rimettere in ordine, le facciate, ridando dignità all'abitare e soprattutto creare delle condizioni in contesti delicati di periferia che consentono alla persona di vivere in maniera dignitosa.
16: Complessivamente sono 1.370 gli alloggi interessati.
17: L'investimento complessivo è di 45 milioni di euro e nel 2027 vedremo i cantieri aperti su tutto il quartiere.
16: Non solo le facciate dei palazzi, ma anche i servizi, le fognature. I lavori riguarderanno anche il ripristino degli ascensori fermi da mesi, un'emergenza assoluta per i residenti disabili.
18: A fianco a questo però interventi anche sul sociale. Abbiamo aperto la casa della salute in accordo con la ASL, la casa di comunità, l'ambulatorio e il presidio medico che mancava a Sant'Elia da anni, compreso un pediatra. Sono partiti i lavori nella riqualificazione delle zone attorno ai palazzi, tutte le zone brulle che non erano state riqualificate dagli anni 70.
16: Il comune ha stanziato i finanziamenti anche per la riqualificazione del vecchio borgo. Con il nuovo stadio e il palazzetto dello sport, il quartiere periferico che guarda al mare prova a rinascere.
18: Riqualificare in modo talmente importante e bello il quartiere da determinare non solo che il resto della città frequenti e viva questi luoghi, ma possano sorgere attività economico-imprenditoriali e quindi determinare anche occasioni di lavoro per la popolazione residente nel quartiere.
19: C'è chi lascia un bigliettino sul parabrezza dell'auto. Sono dalla parrucchiera, se serve lo stallo contattatemi a questo numero. O il tassista che lascia il mezzo solo per qualche minuto, giusto il tempo di fare qualche commissione. L'estro e la fantasia dei sassaresi non hanno limiti quando si tratta di occupare abusivamente uno stallo riservato a persone con disabilità. Tolleranza zero da parte dell'amministrazione comunale di Sassari. Negli ultimi due mesi due agenti della polizia locale in borghese hanno girato per le vie della città per un'attività mirata di contrasto a tutela dei diritti troppo spesso non rispettati.
20: E si riesce a rilevare quelli che sono gli abusi più frequenti, più comuni. Abbiamo in poco più di due mesi rilevato 230 violazioni legate all'uso improprio degli stalli disabili, piuttosto che alla sosta senza esporre alcun contrassegno.
19: Stalli utilizzati per scaricare merci, per comprare birra in offerta al supermercato, abitudini incivili difficili da sradicare, senza considerare i recidivi orgogliosi.
21: Sicuramente quello che mi ha colpito di più è la persona che è stata sanzionata tre volte per sosta su stallo invalidi.
19: 1.300 gli stalli riservati a persone con disabilità, richieste in aumento per contrassegni ad personam, per patologie particolarmente invalidanti, controlli in aumento sul litorale dal 2021, inasprimento delle sanzioni, si arriva a quasi 700 euro più la decurtazione di 4 punti dalla patente.
22: L'obiettivo è quello di rendere le aziende sarde più robuste e competitive. Le parole d'ordine del programma UES, giunto alla seconda edizione, sono formazione qualificata, comunicazione efficace e servizi concreti per accompagnare le imprese nel loro cammino. È un momento tormentato, alle emergenze storiche si aggiungono le contingenze internazionali con nuovi gravami e difficoltà. È necessario avere gli anticorpi giusti. Dopo il workshop a Cagliari, il progetto promosso dal gruppo L'Unione Sarda viene presentato a Olbia venerdì 19 giugno alle 11 nella sala convegni del Museo Archeologico. I dettagli della seconda edizione verranno illustrati dall'editore del gruppo L'Unione Sarda Sergio Zuncheddu, dalla direttrice generale Lia Serreli, dal direttore delle testate giornalistiche Emanuele Dessì e dalla direttrice della scuola d'impresa di SDA Bocconi Marina Policelli.
0: Abbiamo previsto una seconda edizione del corso lanciato l'anno scorso proprio per il successo che ha avuto, un corso sostanzialmente di base sui pilastri fondamentali per gestire una piccola media impresa familiare. Poi abbiamo pensato di lanciare un corso su temi anche un pochino più specialistici.
22: Sono inoltre in programma eventi speciali dedicati ai temi della governance, della trasformazione digitale e del passaggio generazionale.
3: Scadono oggi i termini per i riscatti dei prestiti e il Cagliari, come anticipato lunedì scorso dal neo DS Pietro Accardi, si prepara ai saluti. In un colpo solo quindi Pisacane vede partire, oltre a Dossena e Palestra, arrivati in prestito secco, anche Sulemana, Mazzitelli, Foloruscio e Clixoi. Sogno di una notte di mezzo inverno, quando il turco abbagliò tutti con le sue magie prima di sparire nelle nebbie. Il mercato vero deve ancora cominciare, ma le voci iniziano a trasformarsi in realtà, come quelle che vorrebbero Gaetano nel mirino dell'Atalanta. Sarri cerca un play di qualità individuato nel numero 10 del Cagliari, inventato nel ruolo proprio nell'ultima stagione. Per ora contatti informali tra i club con i rossoblù che lascerebbero partire il loro gioiello per una cifra non inferiore ai 20 milioni. Sul fronte entrate, invece, l'assist lo aveva fornito lunedì lo stesso Giulini.
4: Direttore Carta assieme con il direttore Accardi stanno lavorando su un 2007 che arriva dall'Inghilterra.
3: Il nome è stato svelato dalle pagine del Corriere dello Sport. Il giocatore è Demia Karakiri, appunto classe 2007, centrocampista che si è messo in evidenza nella squadra under 21 dell'Everton, senza però fare l'esordio in prima squadra. Mediano, 190 cm di altezza, a Karakiri, origini nigeriane, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e il Cagliari è pronto a portarlo a parametro zero alla corte di Pisacane, che lo valuterà durante il ritiro di Ponte di Legno.

0: de sa terra nostra.
1: Beppe Dettori è stato corista di Gianluca Grignani. I due si ritrovarono nel 2009 per incidere il singolo dei Tazenda dalle atmosfere melanconiche dal titolo Piove Luce. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Piove Luce da Itazenda con Gianluca Grignani, estratto dall'album Il nostro canto.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: I Nemos hanno orientato le loro sonorità persino verso il country, ma sono capaci di rielaborare brani originariamente appannaggio di gruppi a tenore. È il caso di Peus de Sucane, cantato in logudorese, dove si fondono motivi di una ballata medievale con i ritmi del ballo campidanese.

0: Da Inemus abbiamo ascoltato Peus de su cane, brano ripreso dal repertorio dei Nur del 2010 e riproposto al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Puzzu.
1: Il malessere di una società tra giovani uccisi dalla droga, disoccupazione e la solitudine dei vecchi pensionati è il quadro che Franco Madau cantava con rabbia a metà degli anni Ottanta. Anche in questa Sa Vida, uscita originariamente nel suo album del 1985, Sebra Maa.

0: era Franco Madau, ospite nel 1985 del programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina. Qui eseguiva Savida.
1: Originaria di Utah ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas ha modo di cimentarsi anche con il canto a chitarra, come dimostra questa sua interpretazione della Corsicana.

0: Abbiamo ascoltato Cecilia Concas, che ebbe il primo contatto con il canto frequentando la scuola cantorum dei fratelli cappuccini del suo paese.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi, su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus dessa terra nostra.
3: Con lo sfondo della Basilica di Saccargia, il cantautore Soleandro propone uno dei suoi brani più popolari, Terra Mia.

cando diai sa cavalcada in processione, sos costumen de sos sardos, con tiu barore, sos cadito de sa iara, su durrone de donara, baronessa tirannia, libera sa zente tua.

0: era Terra Mia, un motivo scritto dal ploaghese Soleandro e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2000.
1: Achenur è stato un duo allestito dai sassaresi Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini che ha lasciato un disco omonimo inciso nel 2008. Vi compare anche questa Fizza de Vulcano, un omaggio a Maria Carta.

0: grazie.
1: Era l'omaggio a Maria Carta degli Achenur, reso dal gruppo sassarese in occasione della 7ª edizione del premio intitolato all'artista siligese nel 2009.
2: Franco Russu è stato leader di un gruppo che proponeva canzoni in sassarese. Lo ascoltiamo in Tue Saoghe Mia.

0: Abbiamo ascoltato Franco Russo e il suo gruppo in Tue Saoghe Mia.
1: Dal gruppo più longevo della scena musicale sarda sono nati nel 1965 i Bertas con uno dei loro classici, Como Queria.

0: Abbiamo ascoltato Como Quería, brano che i Bertas presentarono per la prima volta all'edizione di Ignos a Sedilo nel 1993.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: L'edizione di Ignos, svoltasi a La Habana il 31 ottobre del 1998, avrebbe dovuto vedere sul palco il progetto A Concordu, con insieme Piero Marras, Cordas et Cannas, Tazenda e tenore Remunno e Locu di Bitti. Ma si sciolse prima dell'evento e così gli artisti si proposero in esibizioni separate. Piero Marras, con l'arricchimento coreografico delle danzatrici della compagnia Tersicore, propose anche Cantade e Ballade Boys.

0: Casormalo, sorgoso, cantava in nere son nostros. Amus a ballare nois.
1: Era Piero Marras sul palco di Piragua a La Habana sotto il caldo sole cubano per Ignos con uno dei suoi brani di maggior presa inciso nell'album Tumbu.
2: Nel 1983 Elena Ledda incise il suo secondo album Isar Rosas. Vi compare anche il brano omonimo, il cui testo è tratto dalla commedia Sagoia de Pitanu di Luisu Mattu. Lo ascoltiamo.

0: Era Elena Ledda in Isa Rosas, accompagnata alla chitarra dal fratello Marcello.
1: Sono le 7:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
6: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Pedone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Questa legislatura vuole contraddistinguersi per scrivere insieme le regole di modifica sia dei regolamenti ma anche della legge statutaria che a brevissimo dovremo iniziare a vedere in maniera più organica.
1: Si guarda avanti e vuole essere da impulso al percorso riformista alla revisione del regolamento interno del Consiglio regionale, ultima modifica 13 anni fa, ora una vera riforma già in vigore con 52 articoli adeguati anche a norme nazionali ed europee.
0: Ci permette di essere più efficienti ma soprattutto più veloci nell'approvazione delle leggi e nel lavoro dell'Aula e delle commissioni.
1: Cuore l'introduzione del Comitato di Controllo delle Politiche Pubbliche, di rilievo l'inserimento della scheda di analisi tecnico-normativa sulle proposte per verificarne la legittimità costituzionale e l'obbligo di una relazione tecnico-finanziaria sugli emendamenti.
0: La stessa Corte dei Conti più di una volta ha sollevato dubbi sulla legittimità di emendamenti e manovre finanziarie in cui non c'è la relazione tecnico-economica. Il Consiglio regionale ha una sua struttura organica e funzionale che può garantire e assistere tutti i consigli regionali.
1: Stretta inoltre su norme intruse e leggi collegate alla finanziaria, rivisti poi i tempi per le dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione entro 10 giorni e con simultanea comunicazione all'Aula dei nomi degli assessori. E ancora aggiunte pari opportunità e tutela dei diritti civili tra le materie di competenza delle commissioni, opposizione che si è astenuta votando la riforma, qualche perplessità al netto di una ruota che gira, la decadenza delle mozioni di sfiducia tramutate in censura.
0: È importante snellire, ma è importante soprattutto dare a ogni singolo consiglio regionale la certezza di avere un regolamento che tutela il proprio lavoro e non la soggettività del presidente di turno.
2: Il caro trasporto merci è diventato non un problema ma un dramma. Abbiamo tutta una serie di settori, dall'agroalimentare al lapideo, ma anche tutto il settore della logistica che è in grave difficoltà.
3: Sull'energia e sui trasporti bisogna fare un passo avanti, perché le imprese cooperative soffrono sia l'energia che i trasporti in maniera pesante.
1: E oggi la priorità per le imprese è un intervento sul trasporto merci insieme al caro carburante. La richiesta risuona forte e costante in Consiglio regionale nelle audizioni in commissione tenute in aula sulla variazione di bilancio da 750 milioni.
4: La Sardegna, soprattutto con i collegamenti col continente, sconta, ahimè, il famoso ETS che sta comprimendo, come dire, i consumi e facendo aumentare i costi.
2: È urgente, nelle more ecco, dei provvedimenti che arrivano dall'Unione Europea, uno strumento regionale di compensazione di questi maggiori costi.
5: Cambiare un po' il sistema, programmare diversamente.
1: Audizioni serali più numerose rispetto a quelle del mattino, durante le quali in presenza via comunicati o a distanza il clima si è subito scaldato.
6: Siamo consapevoli che sono ancora tante le questioni che questa Sardegna attende, quindi le prossime manovre ritorneremo ancora a insistere su diverse partite.
7: Abbiamo chiesto dei fondi per alleviare i costi dei trasporti e assicurare una continuità territoriale anche delle merci tutto l'anno.
1: E se la Giunta sta lavorando a un fondo da 30 o più milioni, dalla stessa maggioranza avanza ora una soluzione già adottata ai tempi del Covid.
8: Credo che nel rispetto dei principi degli aiuti di Stato la Regione possa intervenire da subito con l'azzeramento dell'IRAP.
9: Le risorse da impegnare sono tante, con avvertenze entrate, e vedo una maggioranza che non ha assolutamente idea di come risolvere i problemi dei sardi.
1: Critiche che confermano la linea dura dell'opposizione sulla manovrina, con nuove censure anche per quei 30 milioni blindati per gli aeroporti privati a fronte delle emergenze. Eppure il campo largo vede possibile il via libera in tempi rapidi.
10: Ci sono i margini per arrivare in aula alla fine del mese, sicuramente servirà l'apporto costruttivo di tutti.
11: Grazie all'accordo col governo Meloni, la presidente Todd ha tra le mani un tesoretto importante. Ci aspettiamo che queste emergenze siano affrontate in maniera concreta e decisa.
12: Tempio si prepara al ballottaggio. Il secondo turno per eleggere il futuro primo cittadino del comune gallurese, capoluogo di provincia, si terrà domenica 21 e lunedì 22 giugno. Da una parte il sindaco uscente Giannetto Addis, dall'altra Gianna Masu, alla sua prima esperienza politica.
13: Dal primo turno è emersa una scelta forte e chiara che conferma la fiducia nel lavoro svolto e l'apprezzamento della squadra che lo ha portato avanti. Ci sono progetti avviati, risorse e obiettivi concreti da trasformare subito in risultati. Primo fra tutti l'università per i nostri giovani e per quelli del nostro territorio. La mia forza è il gruppo che mi accompagna, una squadra competente fatta di persone radicate nella nostra realtà e capaci e pronte a ripartire fin dal giorno dopo. Scegliere me e la mia squadra significa scegliere una visione competente, concreta e capace di costruire il futuro di Tempio e delle frazioni.
12: Per Masu i punti fondamentali sono tre.
14: Primo punto, uscire dall'isolamento istituzionale è strutturale per la città, il territorio e quindi le frazioni. Secondo punto, il lavoro. Terzo punto, la nascita dei laboratori. Il primo, l'osservatorio per il sistema agrosilvo-pastorale. Il secondo, laboratorio di europrogettazione per i giovani per la ricerca e l'innovazione, il terzo laboratorio per l'amministrazione in cooperazione allo sviluppo. Il nostro non è un sogno, è una convinta speranza.
15: Il fatto è accaduto tra sabato e domenica a Sassari, nella zona industriale di Preddanieda, ma la notizia è trapelata un paio di giorni dopo e ancora oggi il riservo degli investigatori è totale. Si tratta del pestaggio di un 36enne sassarese, pare all'uscita di un locale pubblico. Non si conoscono le ragioni dell'aggressione da parte di più persone e neppure se il tutto sia scaturito da un diverbio. Il pestaggio però è stato brutale, con calci e pugni. Il giovane è stato colpito alla testa, ha riportato un grave trauma cranico, lasciato a terra privo di sensi, è stato soccorso e trasportato al Santissima Annunziata. Le sue condizioni non sono migliorate. Il 36enne grave, anche se stabile, ricoverato in coma nel reparto di rianimazione. Indaga la squadra mobile della questura di Sassari. Sono state sentite alcune persone e recuperate immagini delle telecamere della zona. Sarebbero emersi elementi giudicati interessanti.
16: Lavori per 4 milioni di euro da piazza Lao Silesu a piazza Falchi e De Muro nel quartiere cagliaritano di Sant'Elia. Il cantiere aperto oggi è quello di Rinnovarea, il piano straordinario di riqualificazione del patrimonio di area, l'agenzia regionale per l'edilizia abitativa.
17: Sono 265 alloggi che andremo a rimettere in ordine, le facciate, ridando dignità all'abitare e soprattutto creare delle condizioni in contesti delicati di periferia che consentano alla persona di vivere in maniera dignitosa.
16: Complessivamente sono 1.370 gli alloggi interessati.
17: L'investimento complessivo è di 45 milioni di euro e nel 2027 vedremo i cantieri aperti su tutto il quartiere.
16: Non solo le facciate dei palazzi, ma anche i servizi, le fognature. I lavori riguarderanno anche il ripristino degli ascensori fermi da mesi, un'emergenza assoluta per i residenti disabili.
18: A fianco a questo però interventi anche sul sociale. Abbiamo aperto la casa della salute in accordo con la ASL, la casa di comunità, l'ambulatorio e il presidio medico che mancava a Sant'Elia da anni, compreso un pediatra. Sono partiti i lavori nella riqualificazione delle zone attorno ai palazzi, tutte le zone brulle che non erano state riqualificate dagli anni 70.
16: Il comune ha stanziato i finanziamenti anche per la riqualificazione del vecchio borgo. Con il nuovo stadio e il palazzetto dello sport, il quartiere periferico che guarda al mare prova a rinascere.
18: Riqualificare in modo talmente importante e bello il quartiere da determinare non solo che il resto della città frequenti e viva questi luoghi, ma possano sorgere attività economico-imprenditoriali e quindi determinare anche occasioni di lavoro per la popolazione residente nel quartiere.
19: C'è chi lascia un bigliettino sul parabrezza dell'auto. Sono dalla parrucchiera, se serve lo stallo contattatemi a questo numero. O il tassista che lascia il mezzo solo per qualche minuto, giusto il tempo di fare qualche commissione. L'estro e la fantasia dei sassaresi non hanno limiti quando si tratta di occupare abusivamente uno stallo riservato a persone con disabilità. Tolleranza zero da parte dell'amministrazione comunale di Sassari. Negli ultimi 2 mesi, 2 agenti della polizia locale in borghese hanno girato per le vie della città per un'attività mirata di contrasto a tutela dei diritti troppo spesso non rispettati.
20: E si riesce a rilevare quelli che sono gli abusi più frequenti, più comuni. Abbiamo in poco più di 2 mesi rilevato 230 violazioni legate all'uso improprio degli stalli disabili, piuttosto che alla sosta senza esporre alcun contrassegno.
19: Stalli utilizzati per scaricare merci, per comprare birra in offerta al supermercato, abitudini incivili difficili da sradicare, senza considerare i recidivi orgogliosi.
21: Sicuramente quello che mi ha colpito di più è la persona che è stata sanzionata 3 volte per sosta su stallo invalidi.
19: 1.300 gli stalli riservati a persone con disabilità, richieste in aumento per contrassegni ad personam, per patologie particolarmente invalidanti, controlli in aumento sul litorale dal 2021, inasprimento delle sanzioni, si arriva a quasi 700 euro più la decurtazione di 4 punti dalla patente.
22: L'obiettivo è quello di rendere le aziende sarde più robuste e competitive. Le parole d'ordine del programma UES, giunto alla 2ª edizione, sono formazione qualificata, comunicazione efficace e servizi concreti per accompagnare le imprese nel loro cammino. È un momento tormentato, alle emergenze storiche si aggiungono le contingenze internazionali con nuovi gravami e difficoltà. È necessario avere gli anticorpi giusti. Dopo il workshop a Cagliari, il progetto promosso dal gruppo L'Unione Sarda viene presentato a Olbia venerdì 19 giugno alle 11 nella sala convegni del Museo Archeologico. I dettagli della seconda edizione verranno illustrati dall'editore del gruppo L'Unione Sarda Sergio Zuncheddu, dalla direttrice generale Lia Serreli, dal direttore delle testate giornalistiche Emanuele Dessì e dalla direttrice della scuola d'impresa di SDA Bocconi Marina Policelli.
0: Abbiamo previsto una seconda edizione del corso lanciato l'anno scorso proprio per il successo che ha avuto, un corso sostanzialmente di base sui pilastri fondamentali per gestire una piccola media impresa familiare. Poi abbiamo pensato di lanciare un corso su temi anche un pochino più specialistici.
22: Sono inoltre in programma eventi speciali dedicati ai temi della governance, della trasformazione digitale e del passaggio generazionale.
3: Scadono oggi i termini per i riscatti dei prestiti e il Cagliari, come anticipato lunedì scorso dal neo DS Pietro Accardi, si prepara ai saluti. In un colpo solo quindi Pisacane vede partire, oltre a Dossena e Palestra, arrivati in prestito secco, anche Sulemana, Mazzitelli, Foloruscio e Clixoi. Sogno di una notte di mezzo inverno, quando il turco abbagliò tutti con le sue magie prima di sparire nelle nebbie. Il mercato vero deve ancora cominciare, ma le voci iniziano a trasformarsi in realtà, come quelle che vorrebbero Gaetano nel mirino dell'Atalanta. Sarri cerca un play di qualità individuato nel numero 10 del Cagliari, inventato nel ruolo proprio nell'ultima stagione. Per ora contatti informali tra i club con i rossoblù che lascerebbero partire il loro gioiello per una cifra non inferiore ai 20 milioni. Sul fronte entrate, invece, l'assist lo aveva fornito lunedì lo stesso Giulini.
4: Il direttore Carta assieme con il direttore Accardi stanno lavorando su un 2007 che arriva dall'Inghilterra.
3: Il nome è stato svelato dalle pagine del Corriere dello Sport. Il giocatore è Demia Karakiri, appunto classe 2007, centrocampista che si è messo in evidenza nella squadra under 21 dell'Everton senza però fare l'esordio in prima squadra. Mediano, 190 cm di altezza, a Karakiri, origini nigeriane, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e il Cagliari è pronto a portarlo a parametro zero alla corte di Pisacane, che lo valuterà durante il ritiro di Ponte di Legno.

0: offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.
8: Stare con

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:32.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
4: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
5: Pan, sardi come voi.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati.

0: semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radiolina Playlist.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
4: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi, pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
5: Pan. Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana MIB University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o Master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. MIB University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. MIB University. We create value.
6: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programma us@unionesarda.it.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Gli Stati Uniti hanno firmato l'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. L'ha riferito Donald Trump, che ha messo personalmente la firma telematica sul memorandum di Islamabad mentre si trovava a cena col presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif. Pakistan che ospiterà col sostegno del co-mediatore Qatar l'ulteriore firma in Svizzera di domani. Intanto gli effetti sono tangibili, 11 navi iraniane hanno lasciato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz.
4: La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente, questi i temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati fra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania.
5: La Russia intanto ha lanciato missili balistici e droni d'attacco contro Kiev in ondate separate nella notte appena trascorsa. Le prime esplosioni sono state udite nella capitale ucraina attorno all'1:30 ora locale, dopo che l'aeronautica militare ucraina aveva messo un'allerta per missili balistici diretti sulla città. Non sono state diffuse nell'immediato informazioni su eventuali vittime o danni. L'allarme aereo è stato revocato attorno alle 2:39, ma poco più di un'ora dopo le sirene sono tornate a risuonare mentre droni russi sorvolavano l'area della capitale.
4: Ed ora in Italia con la cronaca, la madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano in provincia di Pavia per un overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, si trova in rianimazione, ma fanno sapere i medici non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio, indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi al posto di Alberto Stasi, condannato per il delitto di Gerlasco.
5: Avvia gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte da questa mattina, come consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che fa il debutto quest'anno, punta a verificare le conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. È il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net.
4: Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha affrontato il Congo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
9: Grazie, amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Giovedì 18 giugno, buongiorno da Lele Casini, dalla redazione di Radiolina. Come di consueto nella prima nostra edizione diamo uno sguardo all'Unione Sarda, alla prima pagina con l'apertura dedicata alla crisi in Medio Oriente, Hormuz conto alla rovescia, firmata nella notte d'intesa tra Stati Uniti e Iran su un memorandum di 14 punti, chiuso il G7 con lo sguardo su Kiev, l'Europa ora rivendica un ruolo in Medio Oriente. La manovra regionale, ieri la prima giornata di audizioni in commissione bilancio con sindacati, associazioni agricole, cooperative industriali, le critiche sulla manovra definita senza visione con la richiesta di fondi alle aziende per combattere il caro carburante. Sulla sanità i sindacati chiedono un programma di investimenti e una stagione di assunzioni. A proposito di sanità, questa mattina alle 10.30 nella sala di Nadore in via Roma Cagliari la conferenza stampa di presentazione del progetto di ampliamento dell'Arna Sbruzzo di Cagliari con la Presidente della Regione e Assessore ad Interim della Sanità Alessandra Todde, il Sindaco della città metropolitana Massimo Zedda e il Direttore Generale dell'Arna Maurizio Marcias. Un bollettino di guerra. Sulle strade del Medio Campidano si moltiplicano gli incidenti, spesso mortali. L'ultimo sulla strada per Sardara, nel mirino le statali 196 e 197 e le strade provinciali. I sindaci in coro chiedono la messa in sicurezza, nuovo asfalto e segnaletica. Antupiur, che a San Gavino è in costruzione il nuovo ospedale, il territorio non può contare su una rete di trasporto ferroviario per le merci. In tema di incidenti, questa mattina si è registrato un ferito in codice rosso nello scontro tra due veicoli nella statale 130 all'altezza della rotonda di Decimomannu. Qualche rallentamento nel traffico è comunque rimasto scorrevole. Esame di maturità, oggi la prima prova scritta, quella di italiano per più di 12.000 studenti sardi, attesa per le tracce dei temi. Ieri il messaggio e gli auguri della governatrice Alessandra Todde, la Sardegna ha bisogno della vostra energia. Alcuni appuntamenti per questa sera: Cagliari alla TSE di via Quintino Sella alle 17.30, Storie a Manovella di e con Caterina Civai, quarto appuntamento della rassegna per bambini, teatro e marmellata. Sempre a Cagliari alle 18 all'ex Regio Museo proseguono i dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio con Alessio di Carolina Naia Franco e Marco Antonio Scano dal titolo Lusso e arti suntuarie ai tempi di Violante Carroz. Chiudiamo con lo sport, il calciomercato del Cagliari, tra arrivi e possibili partenze. In entrata lo sguardo è rivolto soprattutto all'Inghilterra. Oggi le visite mediche di Demi Akarakiri, centrocampista classe 2007, arriva dall'Everton. Il Cagliari, oltre al centrocampo, guarda anche in altri reparti. In attacco interessa il giocatore Armando Broca, 25enne a settembre, nato in Inghilterra, ma albanese di nazionalità, cresciuto nel Chelsea, nell'ultima stagione retrocesso con il Burnley. In uscita l'interessamento concreto dell'Atalanta per Gianluca Gaetano, prima scelta del nuovo allenatore Sarri. Ieri il vertice con il suo entourage, l'altro nome quello del portiere Caprile, per lui le richieste dall'estero, dal Feyenoord in Olanda e dalla Turchia. Era l'ultima notizia, fra poco arriva Massimiliano Reis con Caffè Corretto, le news su Radio Lina invece tornano fra un'ora.
14: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
15: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
16: PAN, sardi come voi. ufficio, cosa smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.

0: Furia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Radio Lina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Reis, in regia c'è Fabio Leoni. Cominciamo subito questa puntata con la nostra rassegna stampa. Diamo però subito uno sguardo alla a unionesarda.it, il nostro sito. Il titolo di apertura: troppi incidenti, la rivolta dei sindaci dopo l'ennesima croce, vogliamo strade sicure. Dalla provinciale sarda a San Gavino, teatro dell'ultimo incidente mortale, ai problemi sulle statali 196 e 197, basta vittime, l'appello dei sindaci. Vediamo invece alla prima pagina dell'Unione Sarda, oggi in edicola, il titolo di apertura: Hormuz, conto alla rovescia, firmato nella notte l'intesa tra Stati Uniti e Iran su un memorandum in 14 punti. Chiuso il G7 con lo sguardo su Kiev, l'Europa ora rivendica un ruolo in Medio Oriente, così il titolo di apertura dell'Unione Sarda. E poi il titolo, la notizia che abbiamo trovato anche nel sito: strade, la rivolta dei sindaci, Medio Campidano ormai è un bollettino di guerra. Centropagina con una fotografia: maturità per 12.305 sardi, tra ormai pochi minuti al via l'esame di maturità con la prima prova scritta. Iniziano oggi gli esami di maturità per più di mezzo milione di studenti italiani, oltre 12.000 nelle scuole dell'isola. Gli auguri della presidente della regione Todd: la Sardegna ha bisogno di voi. E c'è la continua l'inchiesta dell'Unione Sarda sul nuovo stadio a Cagliari, la seconda puntata: stadio 50 milioni pubblici per il taglio dei negozi, tutti i costi dell'impianto. Altre notizie che troviamo sull'Unione Sarda: carte di identità valide sino alla scadenza, c'è la proroga. A Cagliari il quartiere Sant'Elia, la rivincita del vecchio borgo. A Macomer Tossilo, l'inceneritore partirà a settembre. Poi un fatto di cronaca: a Sassari, pestato a sangue, un 36enne è in coma. Segnalo poi l'intervento di Salvatore Cubeddu, nuova carta per l'isola. E poi il caffè scorretto senza patente, firmato da Tacitus. Andiamo nelle pagine interne dell'Unione Sarda, pagina 4 e 5, l'inchiesta sullo stadio, la seconda puntata: il primo impianto privato a Reggio, ma la rivoluzione l'ha fatta la Juve. Un excursus, quello che è successo prima, articolo firmato da Lorenzo Piras. L'attuale Mapei a Reggio Emilia fu costruito nel 1995 con l'aiuto dei tifosi, anche se l'Allianz ha trasformato il business del calcio. E poi l'Oggi, il progetto dello stadio di Cagliari, via i negozi, compensazione da 50 milioni, lo prevede il piano finanziario, i soldi li metterà la regione, l'esperto prima di fare l'hotel valutare l'offerta esistente. Il costo medio a posto sarà di 7.200 euro contro i 3.500 di una struttura non polifunzionale. E poi l'emergenza strade, lo abbiamo già visto: amministratori in rivolta dopo l'ennesima croce, vogliamo strade sicure, viabilità a rischio nel Medio Campidano, il grido d'allarme di sindaci e pendolari. Andiamo adesso, abbiamo esaurito il nostro tempo, tra poco riprenderemo la nostra rassegna stampa, c'è uno momento musicale, Dracula Remix.

0: Radiolina Caffè Corretto. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Ichnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
3: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
4: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
6: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
7: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
0: Caffè Corretto.
8: E riprendiamo il nostro Caffè Corretto in studio Massimiliano Rais, in regia Fabio Leoni, pagina di Nuoro dell'Unione Sarda, pagina 34. Adesso tutti vogliono il treno. Salvini ha detto di volere un treno per Nuoro, tutti vogliono un treno per Nuoro. Il comitato subito, progetto e finanziamenti, la CISL, lo Stato ha un debito. La presidente della regione Alessandra Todde, noi ci siamo, Salvini, passi dalle parole ai fatti. Poi in provincia di Nuoro, Macomer, rifiuti a Tossilo, si parte a settembre, arriva la formazione del personale operativo per il termovalorizzatore, incontro con gli assessori regionali Lacuni e Cani, ancora nubi sul consorzio. Poi vi segnalo anche Unione Estate con tutti gli appuntamenti che riguardano la cultura, gli spettacoli, gli appuntamenti estivi in Sardegna. C'è anche un articolo in ricordo di dello storico Carlo Ginzburg, morto ieri. Addio al saggista, figlio dell'intellettuale Leone e della scrittrice Natalia. Storico appassionato, tradotto in 20 lingue, letto in tutto il mondo. Vedremo poi la pagina sportiva dell'Unione Sarda con il nostro Lele Casini. Adesso diamo uno sguardo ai quotidiani nazionali. Corriere della Sera, Iran, i 14 punti dell'accordo. Trump subito la firma, poi avverte, ora rispettino l'impegno. Bombardo, firma che è avvenuta nella notte. Altre notizie sulla prima pagina del Corriere della Sera: maturità, tema di italiano per 527.000 studenti, oggi la prima prova, tra pochi minuti al via la prima prova scritta di italiano. Il Sole 24 Ore: iperammortamento in 5 giorni, prenotati investimenti per 900 milioni, Fed tassi fermi per ora e stime riviste. Avvenire, il titolo di apertura: misure senza dignità, il Parlamento europeo approva il regolamento rimpatri per i migranti, presto sarà in vigore, la preoccupazione dei vescovi, diritti a rischio, sicurezza e solidarietà devono stare insieme. E oggi alle 16.30 a San Pietro le esequie del cardinale Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Leone XIV ai funerali del fratello esperto e saggio, il grazie della CEI, una guida intelligente. Il Giornale: svolta in Europa, porte chiuse ai migranti, Bruxelles approva il giro di vite, espulsioni più facili, hub terzi sul modello Albania, Meloni è la vittoria della politica italiana. Adesso tra poco esamineremo le vicende sportive con Lele Casini, il calciomercato del Cagliari, i mondiali di calcio. Ascoltiamo però Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: Comuni Mortali, Achille Lauro, la musica attraversa il Caffè Corretto, attraversa il palinsesto di Radiolina. Adesso lo sport, una finestra sullo sport, sugli eventi sportivi, in particolare il mondiale di calcio, ma anche il calciomercato del Cagliari. Mi ha raggiunto, lo ringrazio, Lele Casini.
1: Buongiorno
0: Lele. Partiamo dai mondiali di calcio. Abbiamo visto una bellissima partita, Inghilterra-Croazia, sì, sì, 4-2 per gli inglesi.
1: Non da primo turno, ecco.
0: Non da primo turno, forse da, insomma, da
1: semifinale. Viste le 48 forse. Squadre, sì, da turni più là, ecco. Una bella partita, 4-2, vinto l'Inghilterra, con Kane, che anche lui si vuole stare sulla scia di Mbappé, di Messi.
0: Segna sempre Kane.
1: Anche lui assoluto protagonista, ha segnato anche Bellingham. Diciamo che una bella partita, anche Baturina del Como ha fatto un grandissimo gol. Inghilterra che quindi si prende questa vittoria. Ha vinto la Colombia 3-1 contro l'Uzbekistan.
0: Nella notte
1: non ha giocato Jerry Mina, quindi l'unico rappresentante del Cagliari, però è rimasto in panchina. Ha vinto anche il Ghana, e questa è un po' la situazione. Oggi altre partite, è tutta una carrellata, ogni giorno ce ne sono 3 o 4.
0: Mai seguito nella notte le partite?
1: No, decisamente no.
0: Però l'Inghilterra ha veramente un calcio, una bella dimostrazione di forza, ma anche con un bel gioco.
1: Assolutamente, è una delle squadre favorite.
0: Mentre veniamo un po'
1: al Cagliari. Innanzitutto il primo acquisto, anche se non è ancora ufficiale, ma oggi le visite mediche per questo giovane 2007 a Karakiri, che sul nome ci divertiremo, immagino anche.
0: Ci divertiranno molto anche i tifosi.
1: Assolutamente, sperando che non sia usato il suo cognome per scherzare, perché speriamo che sia realmente un grande colpo per il Cagliari. È giovanissimo, è un 2007, arriva dall'Everton, la seconda squadra dell'Everton, e il Cagliari oggi fa le visite mediche, poi ci sarà l'arrivo in città e eventualmente la firma. Si parla anche di qualche uscita importante, è chiaro, è normale, ne parlavamo anche negli scorsi giorni. Gaetano, ieri c'è stato un incontro a quanto pare tra l'entourage del giocatore, l'Atalanta e il Cagliari, e adesso bisogna capire se ci sono le volontà da tutte le parti e soprattutto il prezzo, accordarsi sul prezzo, perché il Cagliari ne chiede 20 e l'Atalanta ne offre 10.
0: Insomma, c'è
1: un po' differenza,
0: una certa distanza.
1: E l'altro è Caprile.
0: Il titolo dell'Unione Sarda, infatti, è Caprile e Gaetano, gioielli rosso-blu contesi. L'Atalanta incontra il Cagliari e vuole il play. Il portiere ha corteggiatori all'estero. E poi, come diceva Lele, in entrata è fatta per Akarakiri.
1: Sì, giusto. Esatto. Demi Akarakiri,
0: giovane classe 2007, preso dall'Everton. Oggi visite mediche. E piace Broca.
1: Broca è un attaccante di 25 anni a settembre, è un attaccante cresciuto nel Chelsea, che non, negli ultimi anni non ha segnato tantissimo. Nell'ultima stagione era al Burnley, sempre nella Premier League inglese, però è retrocesso, ha fatto solo una rete in 24 presenze, però magari è uno di quei giocatori da rilanciare. Io stavo guardando un po' di video e qualche cosa di interessante c'è, poi è chiaro che bisogna vedere innanzitutto se il Cagliari lo prenderà e poi che cosa fa vedere qua, ecco.
0: Mi pare fosse nel mirino di grande squadre sino
1: sì,
0: pochi anni fa.
1: Qualche anno fa, sì, perché poi essendo scuola Chelsea si era fatto vedere proprio con i Blues.
0: Lele, noi ti vedremo anche su Videolina
1: purtroppo,
0: alle 15.
1: Sì, purtroppo per voi.
0: Piccoli inventori di famiglia, sì, inventori in famiglia.
1: La scienza del 15. Cielo, oggi è la quarta puntata, da lunedì che ogni pomeriggio alle 15, poi ci sono le repliche varie su Videolina, e quindi si parla di tutto quello che riguarda il cielo e che ci circonda.
0: Bene, ti seguiremo alle 15, inventori in famiglia con Lele Casini. Grazie Lele, ci vediamo, ci sentiamo domani. Adesso linea alla regia.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:33 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano, su Radio Lina.
6: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascoltami.

0: 822-240.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609. Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: caffè corretto.
1: In questi minuti al via l'esame di maturità, ne parleremo tra poco con lo psicologo Luca Pisano. Adesso la musica di Irama.

Cabana, Cabana Irama, adesso l'esame di maturità al via in questi minuti, la prima prova scritta, oltre 12.000 studenti sardi impegnati.

0: Parliamo di questa prova con lo psicologo Luca Pisano. Buongiorno, dottor Pisano.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: È una prova sicuramente difficile per gli studenti. È una prova, è un momento di svolta, come viene definito, un rito di passaggio, l'esame di maturità. Ma come affrontarlo al meglio? Quali consigli dare ai ragazzi e alle ragazze?
1: Ma innanzitutto bisogna ricordare non solo ai ragazzi e ragazze, ma anche ai loro genitori, che l'esame di maturità è sostanzialmente un simbolo, forse uno dei pochi rimasti nel postmodernismo, è capace di dare un significato appunto all'esistenza. Però nella realtà l'esame di maturità è un evento burocratico, cioè è un atto cognitivo che misura la capacità di ricordare, collegare le informazioni ricevute e ripeterle a mente. Quindi non bisogna drammatizzare, che sicuramente l'esame di maturità non misura la maturità, ecco, misura questo atto cognitivo, perché la maturità, tra l'altro, è difficile conseguirla a 18 anni, quando il cervello termina di maturare tra i 22 e i 25 anni.
0: Ecco, è un esame che naturalmente alla vigilia, ma anche durante le prove, genera tanta ansia, e l'ansia può essere un fattore positivo?
1: Certamente sì, l'ansia è certamente utile nel momento in cui stimola la capacità appunto di studiare, di applicarsi di più. Diventa un problema, ma in questi casi questa ansia problematica è preesistente all'esame di maturità, quando diventa talmente forte, ecco, da impedire appunto di presentarsi addirittura all'esame di maturità. Ma su questo giocano un ruolo importante i genitori, che devono essere capaci di sdrammatizzare, di ricordare che un esame non misura il valore della persona e soprattutto non definirà il futuro del proprio figlio o figlia.
0: Ecco, abbiamo intervistato ieri una docente del Convitto di Cagliari che, rivolgendosi agli studenti, diceva: affrontate questa prova con spensieratezza.
1: Ma penso che sia un modo corretto per inquadrare la situazione. Spensieratezza non significa ovviamente non pensare il proprio pensiero, intanto che si applica per la risoluzione del problema, questo compito di italiano, di matematica, eccetera. Spensieratezza significa essere in grado di capire che cosa è un esame di maturità, cioè una prova cognitiva, che non misura, ripetiamo, la maturità di una persona. Sono tante altre le prove che si dovranno affrontare nel futuro per appunto conseguire una reale maturità.
0: Ecco, ha appena parlato del futuro, è un momento di svolta questo esame nella vita dei giovani, perché comunque si apre una fase nuova della loro vita, con nuovi studi e magari un lavoro. Insomma, ognuno di loro farà le sue scelte.
1: Sì, sotto questo profilo, diciamo, è una fase di svolta, però fino a un certo punto, perché per chi andrà a studiare la svolta definitiva è rinviata, perché il processo di separazione e individuazione dalla famiglia d'origine, anche sotto il profilo economico, è rinviato di anni, e per chi inizia a lavorare all'inizio, visto che è la generazione degli 800 euro al mese, non avranno la possibilità di uscire realmente dal nucleo familiare. Quindi io direi che è una svolta più sotto il profilo del simbolo che sotto il profilo poi concreto reale, perché quello concreto reale richiederà molti più anni.
0: Grazie, noi ringraziamo il dottor Luca Pisano, psicologo, che ci ha aiutato a capire anche i risvolti psicologici dell'esame di maturità, al via in questi minuti con la prova scritta. Grazie e buona giornata. Adesso c'è ancora la musica che attraversa Caffè Corretto, Repeat It, con il DJ Martin Garrix e il cantautore britannico Ed Sheeran.

0: Radio
1: Radiolina Caffè Corretto. Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Scusi, tra 7:30, Isee, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, Isee, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
1: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Ci attende una giornata di giovedì in Sardegna che sarà caratterizzata dalla persistenza di un campo di alta pressione. Sole ovunque protagonista, con cieli sereni o poco velati. Clima caldo ed estivo con temperature massime che saranno comprese tra i 30 e i 33 gradi all'ombra. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Caldo in intensificazione per la giornata di venerdì, con anche punte di 36 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: caffè corretto.
1: Eccoci qua di nuovo con la con Caffè Corretto, sono le 8.51 per chi ci segue in diretta e salutiamo e ringraziamo, è qui con noi in studio Luciana Ledda, interprete LIS ma anche un volto familiare per noi, per Videolina, per il nostro TG LIS che conduce.
2: Ormai mi sento un po' parte della famiglia, possiamo dire così.
1: Sicuramente.
2: Buongiorno a tutti e buongiorno chiaramente a te, grazie per avermi invitato in questo tuo spazio di informazione.
1: È un grande piacere, Luciana, ti chiedo subito, interprete LIS, cosa c'è dietro questo acronimo LIS?
2: Allora, l'acronimo apparentemente per l'ordine dei fonemi dovrebbe essere declinato come lingua italiana dei segni. In realtà si declina lingua dei segni italiana e questo ha un significato importante perché la lingua dei segni è una vera e propria lingua, ormai riconosciuta come tale anche per legge qui in Italia dal 21, ma la cosa importante è che è una vera e propria lingua con la sua grammatica, con la sua morfosintassi eccetera, con la sua comunità che l'ha creata, che la utilizza, che la implementa e con la cultura di appartenenza. Quindi è una lingua dei segni, quella che abbiamo in Italia nella variante italiana, per quello si dice lingua dei segni italiana, come esiste la variante francese, tedesca, inglese, eccetera, eccetera. Non è ovviamente universale in quanto lingua.
1: Le parole sono molto importanti, bisogna stare molto attenti alle parole.
2: Anche i segni.
1: Anche i segni. Tu da tempo sei impegnata in questo, questo mondo.
2: Dunque, è facile il conto perché ho incominciato a studiare nel 2000 e quindi 26 anni. Non credo finirò mai di studiare questa lingua perché come tutte le lingue chiaramente si trasforma, si sviluppa in continua evoluzione. Questa lingua in particolare è un'evoluzione esponenziale, la vive da quando con l'avvento di internet e delle videochiamate i sordi hanno potuto rimanere in contatto tra loro attraverso la loro forma di espressione, cosa che prima non poteva esserci perché senza videochiamate chiaramente scambiarsi dei segni e confrontarsi dal punto di vista comunicativo tramite missiva era decisamente difficile.
1: Interprete LIS, però tu hai sposato la causa e sei sostenitrice, aiuti anche concretamente le persone sorde, li aiuti perché nelle loro battaglie.
2: Sai che non so dirti quanto io aiuti loro o loro aiutino me, credo che sia
1: un aiuto
2: reciproco è forse equo. Sì, diciamo che sono entrata in questo mondo assolutamente per caso. Ma con una mentalità che devo dire mi regalò mia nonna. Mia nonna ha fatto la volontaria all'Istituto dei Sordi, esisteva qui a Cagliari come a Sassari, in Sardegna ne avevamo solo due, e mi raccontava che all'Istituto dei Sordi lei era un soprano e mi raccontava che andava lì a cantare. E io giustamente molto curiosa mi chiedevo come mai, dove ci fossero persone che non sentivano, lei fosse d'aiuto col canto, e mi spiegò che alcuni avevano un residuo uditivo e riuscivano a sentire almeno qualche frequenza, soprattutto di un canto bello potente, e altri le appoggiavano le manine nel petto per sentire le vibrazioni. Quindi diciamo che grazie a questa esperienza riportata da mia nonna io sono cresciuta con l'idea che i sordi non sentissero come sentiamo noi, ma avessero una capacità incredibile di percepire anche forse più di noi.
1: Il tempo vola, Luciana, adesso dobbiamo dare spazio alla musica, tra poco parleremo di un progetto attuato, realizzato di recente, il teatro che segna Burattini e LIS in dialogo, tra pochissimo adesso ascoltiamo Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni. Adesso riprendiamo il nostro dialogo con Luciana Leda, interprete LIS. Dobbiamo parlare di un progetto, di un percorso formativo, il teatro che segna Burattini e LIS in dialogo, un progetto che si è appena concluso.
1: Si è appena concluso e non per la prima volta, un progetto che riusciamo a ripetere quasi ogni anno. Speriamo di poter continuare ad erogare questa formazione, perché veramente ha avuto un gran successo e per noi è stato di grande soddisfazione. Dobbiamo tutto chiaramente alla Fondazione Sardegna, che ha creduto in questo progetto e che lo finanzia ogni anno, ma soprattutto a un'idea geniale di Mauro Sarzi, presidente della Human Arts,
0: la famiglia d'arte legatissima ai Burattini.
1: Assolutamente sì.
0: Mauro Sarzi, il papà Otello, insomma,
1: credo che sia cresciuto tra i Burattini e comunque sì, è cresciuto in una famiglia di generazione in generazione di artisti, quando il teatro era per pochi, era un'occasione di nicchia, mentre i suoi genitori in particolare decisero invece che dovesse essere accessibile a tutti. Quindi loro giravano nei vari paesi, stanziavano per magari un mese, dando la possibilità a chiunque di accedere ai loro spettacoli, soprattutto con i Burattini. E quando andavano in paesi stranieri non facevano parlare i loro Burattini, ma interpretavano coi Burattini la musica e col linguaggio dei Burattini, con i movimenti, quindi proprio teatro di figura, riuscivano comunque a comunicare a prescindere dalla lingua. Ecco, quello che in fondo faccio anche io con la lingua dei segni, e per questo ci siamo forse trovati.
0: Che cosa è scaturito da questo, questo dialogo tra Burattini e LIS?
1: Allora, è stato un incontro causale che è riuscita a portare con persone di qualunque età, perché quest'anno per esempio abbiamo lavorato in tre comuni, Cagliari, Assemini e Iglesias, con fasce d'età abbastanza diverse tra loro, perché a Cagliari con bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni circa, e ad Assemini con età compresa tra i 60 e i 50 e 70, mentre ad Iglesias superavamo anche gli 80 anni. E con tutti siamo riusciti a dare una base di conoscenza della lingua dei segni, quindi di una comunicazione che è visivo gestuale, e l'abbiamo unita poi al teatro di figure, all'arte terapia che presentava Mauro Sarzi, attraverso la costruzione di burattini che facevamo o parlare o segnare, burattini che venivano costruiti attraverso con materiale riciclato, quindi gomma piuma che banalmente si trova alla base di cassette di frutta, gomitoli di lana avanzati, bottoni spagliati, eccetera eccetera.
0: Quindi anche la sostenibilità ambientale è stato un tema che ha accompagnato questo progetto.
1: Beh, abbiamo dato vita anche a bottiglie di plastica che invece che inquinare sono riuscite con vecchi calzini apparentemente inutile a portare sorrisi e occasioni di inclusione, di incontro e di integrazione.
0: Avete poi rafforzato sicuramente il senso di comunità, il teatro vicino, avete portato il teatro.
1: Abbiamo fatto indossare vicino, teatro. A tutti coloro che hanno partecipato al laboratorio, creando poi un piccolo spettacolino insieme che abbiamo restituito poi alla comunità. Quindi in tutte le città dove siamo andati, i partecipanti hanno creato un piccolo spettacolo con i burattini e con la lingua dei segni, che poi abbiamo restituito a tutti coloro che hanno avuto piacere di venire a vederci. Con la lingua dei segni hanno cantato in lingua dei segni, hanno preparato delle canzoni sulla falsa riga del cosiddetto coro Manos Blancas. Qui in Sardegna esiste un coro Manos Blancas secondo la filosofia venezuelana del maestro Abreu, che insomma aiutò tanti bambini con un destino ormai segnato e molto triste in un periodo di guerra e di povertà estrema, li aiutò dandogli la possibilità di imparare a suonare e a cantare, e allo stesso modo abbiamo fatto così con dei ragazzi sordi qui in Sardegna, creando il coro Musicalis.
0: Ecco Luciana, purtroppo non abbiamo più tempo, però io già ti invito alla prossima tornata di Caffè Corretto, ti invito per parlare, perché dobbiamo parlare di altri temi legati alle persone sorde, quindi alle barriere che ancora resistono e anche quello che chiedono le persone sorde, e quindi ti invito sicuramente, adesso poi definiamo il giorno, però dobbiamo proseguire il nostro dialogo. Adesso la linea va alla regia. Io ringrazio davvero Luciana Ledda,
1: grazie a voi,
0: grazie e buona giornata. Linea alla regia.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:03.
3: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: È calato il sipario sul G7 di Evian con gli Stati Uniti che hanno firmato il primo accordo per porre fine alla guerra in Iran. L'intesa è arrivata a Versailles con Donald Trump ospite di Macron. Lo stesso Trump che ha poi definito il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto, ha detto il presidente americano, che poi però avverte: se non si comportano bene, ricominceremo a sganciare bombe.
4: Il gas intanto apre in ribasso e si porta sotto i 41 euro per la prima volta dallo scorso 20 aprile, considerando i valori segnati in chiusura di seduta. I contratti futures sul mese di luglio cedono il 3,65% a 40,39 euro al megawattora. Il calo segue l'annuncio della firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran da parte del presidente Trump a Versailles durante la cena con il presidente francese Macron. Prezzi del petrolio in discesa oggi. Il prezzo del Brent, riferimento per l'Europa, è sceso dell'1,925 a 77,63 dollari al barile. Il prezzo del WTI, riferimento per gli Stati Uniti, è sceso del 2,16% a 74,63 dollari al barile.
5: La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati fra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania.
4: Proseguono le ricerche delle due ragazze di 16 e 12 anni scomparse lo scorso 6 giugno da una casa famiglia di Civitella al Fedena. Intanto nelle ultime ore è emerso come siano intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della madre di Alicia e Sara le schede telefoniche di due dei tre telefoni che avrebbero con sé le due ragazze. I dispositivi risultano inattivi da 96 ore e l'ultimo segnale, captato nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, si sarebbe interrotto mercoledì 10 giugno.
5: Al via gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Dalle 8.30 si è partiti con la prima prova di italiano, come di consueto uguale per tutti. Il nuovo esame, che fa il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. È il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi in un video pubblicato sui social.
6: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita.
4: Mondiale di calcio 2026, dopo il pari del Portogallo di Cristiano Ronaldo e la vittoria convincente dell'Inghilterra, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Oggi in campo Repubblica Ceca Sudafrica alle 18 e Svizzera Bosnia alle 21.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Ancora ben ritrovati dalla redazione. La politica e la manovra regionale in apertura del nostro GR. Ieri la prima giornata di audizioni in commissione bilancio con sindacati, associazioni agricole, cooperative industriali. Le critiche sulla manovra definita senza visione e con la richiesta di fondi alle aziende per combattere il caro carburante. Sulla sanità i sindacati chiedono un programma di investimenti e una stagione di assunzioni. A proposito di sanità, questa mattina alle 10.30 nella sala di Radore di via Roma Cagliari la conferenza stampa di presentazione del progetto di ampliamento dell'ospedale Brozzo di Cagliari. Ci sarà la presidente della regione e assessora ad interim della sanità Alessandra Todde, il sindaco Massimo Zede e il direttore generale dell'ARNAS Maurizio Marcias. Nuovo caso di West Nile, la febbre del Nilo in Sardegna. Si tratta di un paziente ricoverato nel reparto malattie infettive del San Francesco di Nuoro. Ha manifestato i sintomi del virus. Il paziente residente a Macomer nel periodo di incubazione della malattia avrebbe soggiornato anche a Bosa. Un bollettino di guerra: sulle strade del Medio Campidano si moltiplicano gli incidenti, spesso mortali, l'ultimo sulla strada per Sardara, nel mirino le statali 196 e 197, le strade provinciali. I sindaci in coro chiedono la messa in sicurezza, nuovo asfalto e segnaletica. In tema di incidenti, questa mattina si è registrato un ferito in codice rosso nello scontro tra due veicoli nella statale 130 all'altezza della rotonda di Decimo Mannu. Qualche rallentamento nel traffico comunque è rimasto scorrevole. Esame di maturità, oggi la prima prova scritta, quella di italiano, per più di 12.000 studenti sardi. Alcune tracce dei temi che sono uscite pochi minuti fa: Cesare Pavese, la poesia Passerò per Piazza di Spagna è una delle tracce proposte. C'è anche un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. E anche un testo che è preso dall'Assemblea Costituente, un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente di allora Giuseppe Saragat. Alcuni appuntamenti per Già Cagliari, il TSE di via Quintino Sella alle 17.30 per la rassegna per bambini teatro e marmellata Storie a Manovella di e con Caterina Civai, quarto appuntamento della rassegna. Alle 18 all'ex Regio Museo di Cagliari proseguono i dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio con l'Alexio di Carolina Naia Franca e Marco Antonio Scano dal titolo Lusso e arti suntuali ai tempi di Violante Carroz. Chiudiamo con il calciomercato delle Cagliari, tra arrivi e possibili partenze, in entrata lo sguardo è rivolto soprattutto all'Inghilterra. Oggi le visite mediche di Mia Akarakiri, centrocampista classe 2007, arriva dall'Everton. E poi Armando Broca, che interessa il Cagliari, è un attaccante di 25 anni, a settembre, nato in Inghilterra, albanese di nazionalità, cresciuto nel Chelsea, nell'ultima stagione retrocesso con il Burnley. In uscita invece c'è l'interessamento concreto dell'Atalanta per Gaetano, prima scelta del nuovo allenatore Sarri. Ieri il vertice col suo entourage. L'altro nome è quello del portiere Caprile, che piace all'estero, in Olanda al Feyenoord e in Turchia. È tutto per adesso, più tardi.
9: Aiuto, sono cresciuti ancora, scarpe strette e vestiti corti.
10: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
11: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
10: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
12: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta il parmareggio Gran Terre DOP in spicchio da 250 grammi a 6,15 euro. Il tris di mozzarella Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 euro. E la birra Moretti da 66 cl a 1,04 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
15: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
17: Vieni a scoprirla da Autovam.
18: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
17: con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli, cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
18: Caffè Corretto.
0: Di nuovo insieme con Caffè Corretto in studio Massimiliano Reis, regia Fabio Leoni. Intanto esami di maturità al via, le tracce della prima prova: Pavese, Brancati, Calabresi, la scienza di scrivere, Furedi sui confini, l'assemblea costituente con il discorso di Saraga, titolo d'apertura del Corriere della Sera, titolo di apertura di unionesarda.it. Ecco, al via la maturità 2026, ecco le tracce della prima prova. E siamo collegati con la professoressa Francesca Cortesi, che insegna diritto processuale penale all'Università di Cagliari. Buongiorno professoressa.
19: Buongiorno a voi.
0: Oggi viene presentato il nuovo corso di laurea magistrale di diritto dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione, un nuovo corso di laurea che proponete all'attenzione generale del mondo degli studenti e delle studentesse.
19: Sì, infatti, oggi è un giorno molto importante per il nostro dipartimento, ma per il nostro Ateneo, perché presentiamo un nuovo corso magistrale, un corso di 2 anni, accesso libero, che, come appunto dice anche il nome del nuovo corso, intende creare delle figure professionali che si possano entrare nel mondo del lavoro, soprattutto nell'ambito dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione tecnologica. Quindi è una richiesta molto forte del mercato del lavoro e noi abbiamo risposto appunto con questo corso, che speriamo appunto riscuote interesse da parte dei nostri studenti e delle nostre studentesse.
0: È un corso per così dire incardinato nella facoltà di giurisprudenza?
19: Sì, è un corso incardinato alla facoltà di giurisprudenza, che però non è direttamente rivolto esclusivamente a studenti e studentesse che abbiano competenze prettamente giuridiche, perché è un corso che risponde a esigenze anche economiche e sociologiche, quindi è aperto anche a studenti e studentesse che hanno un diploma di laurea triennale o quadriennale in materie economiche o altre materie, o naturalmente materie giuridiche. Quindi si apre a un'intersezione tra materie che è un po' il futuro anche degli studi.
0: Ecco, quindi un corso di laurea per l'anno accademico, il prossimo anno accademico.
19: 26-27, sì, inizieremo a fine settembre con l'erogazione delle lezioni.
0: Diceva del mondo del lavoro, delle esigenze del mondo del lavoro. Ecco, l'università naturalmente deve essere in linea con queste esigenze, questo corso risponde a questa necessità.
19: Ovviamente lo sviluppo sostenibile, pensiamo anche alle esigenze della Sardegna, il mondo agroalimentare, il turismo, lo sviluppo appunto della transizione ecologica, dall'altro punto di vista l'innovazione tecnologica, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della tecnologia digitale, sono tutti settori che sono sicuramente in pieno sviluppo, ma anche in sofferenza, nel senso che hanno necessità di figure professionali con competenze specifiche, e quindi questo è l'obiettivo che questo corso vorrebbe raggiungere, offrire queste competenze.
0: Ecco, questo nuovo corso di laurea magistrale viene presentato stamattina dove?
19: Viene presentato al campus Sant'Ignazio, siamo in Viale Sant'Ignazio 78, nei locali della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche. Stamattina lo presenteremo e teniamo conto che comunque tutte le informazioni che possono essere necessarie e fossero fruibili, a parte appunto nel nostro sito, anche contattando direttamente qualsiasi docente del Dipartimento di Giurisprudenza.
0: Grazie, noi ringraziamo la professoressa Francesca Cortesi, che ci ha presentato il nuovo corso di laurea magistrale diritto dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione. Grazie, adesso la musica di Giovanotti e Alfa, buon vento.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la pasta spesotti in vari formati da 500 grammi a soli 49 centesimi. Lo yogurt spesotti in vari gusti da 125 grammi a soli 32 centesimi. E gli spinaci surgelati spesotti da un chilo a 2,10 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
5: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: Ultimo tratto del nostro percorso con Caffè Corretto. Mi sta raggiungendo Andrea Adrena De Ida della redazione di unionesarda.it, ma prima di sentirlo c'è la musica di Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, la musica. Adesso invece le notizie di unionestarda.it. Mi ha raggiunto, lo saluto e lo ringrazio, Andrea Deida. Buongiorno, buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a chi ci ascolta. In primo piano su unionestarda.it abbiamo ovviamente la maturità 2026, iniziata ufficialmente alle 8:30 di questa mattina con la prima prova. Iniziano a circolare le indiscrezioni in merito alle tracce che sono uscite. Sicuramente è uscito un tema riguardante il presidente della Repubblica Saragat e il suo discorso di insediamento. Rispetto alle attese, uno dei nomi che circolava era anche quello di Cesare Pavese, che è presente tra le tracce. C'è anche un brano di un testo del giornalista Mario Carabresi. E le notizie in questo momento sono ancora in aggiornamento, perché tra indiscrezioni e certezze stiamo ancora lavorando.
0: Cioè, poi gli studenti hanno appena cominciato la prova, insomma,
1: sì,
0: siamo a questione di pochi minuti. Insomma, la prova doveva cominciare alle 8:30, però tra una cosa e l'altra, insomma.
1: Sì, diciamo che ci sono tutte le procedure
0: di rito, sì. Sì.
1: In secondo piano poi una notizia appena arrivata in redazione riguarda le esercitazioni militari che si stanno svolgendo dal 15 giugno da parte della Marina Militare nell'arcipelago della Maddalena, e la presa di posizione dei membri civili del COMIPA, il comitato misto paritetico che appunto deve controllare e deve esprimersi in merito alle servitù militari, che ha scritto un'interrogazione al ministro della difesa Guido Crosetto protestando di fatto perché non sarebbero stati informati. La cosa ancora più grave, dicono i componenti del comitato, è il fatto che queste esercitazioni avvengano nell'arcipelago della Maddalena in piena stagione turistica. Quindi
0: sembra una cosa assurda che in questo momento con la stagione delle vacanze ormai è cominciata,
1: arrivano anche le navi militari. Sì, assolutamente. C'è poi il capitolo, la questione strade. Nel medio campidano i sindaci e le istituzioni protestano dopo l'ennesimo incidente. Le strade provinciali sono pericolose e i primi cittadini chiedono più sicurezza. A proposito di incidenti, questa mattina ci sono stati dei disagi al traffico lungo la 130 all'altezza del decimo Mannu per un incidente che ha coinvolto due auto. Parliamo anche ovviamente di politica internazionale con Trump, il presidente degli Stati Uniti, che ha annunciato di aver firmato l'accordo per la tregua, diciamo così, con l'Iran, e quindi diciamo che lo stretto di Hormuz dovrebbe venire riaperto, ma ovviamente si tratta di notizie che seguiremo puntualmente e vi aggiorneremo.
0: Perfetto, quindi la maturità naturalmente tiene banco con le tracce della prima prova, gli studenti sono ormai impegnati.

0: per tutta la famiglia.
1: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddaniedda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: Oh, picciocco su! Senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
3: Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi, a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programma us@unionesarda.it.

0: Dal 1 luglio all'8 agosto, nel Teatro di Tarros, si terranno i concerti e gli spettacoli dei giganti dell'arte.
1: Musica, teatro e danza in uno dei luoghi più belli di tutto il Mediterraneo per unire arte e storia nell'area archeologica di Tarros.
0: I giganti dell'arte 2026.
1: Teatro di Tarros, dal 1 luglio all'8 agosto.
0: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Oh picciocco, su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
6: Fino al 1 luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi, un litro e mezzo, sconto 30%, a 75 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
10: Radiolina Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: Ci attende una giornata di giovedì in Sardegna che sarà caratterizzata dalla persistenza di un campo di alta pressione. Sole ovunque protagonista con cieli sereni o poco velati. Clima caldo ed estivo con temperature massime che saranno comprese tra i 30 e i 33 gradi all'ombra. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Caldo in intensificazione per la giornata di venerdì con anche punte di 36 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 9 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte come di consueto con la prova di italiano, con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Venerdì seguirà la seconda prova, poi sarà la volta degli orali. Il nuovo esame che fa il suo debutto quest'anno punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia.
3: È calato il sipario sul G7 di Evian con gli Stati Uniti che hanno firmato il primo accordo per porre fine alla guerra in Iran. L'intesa è arrivata a Versailles con Donald Trump ospite di Macron. Lo stesso Trump che ha poi definito il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto, ha detto il presidente americano che però ha poi avvertito. Se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe.
4: Mosca si è svegliata questa mattina sotto un massiccio attacco di droni con esplosioni in diversi punti della città e colonne di fumo nel cielo. Secondo il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, e diversi canali di monitoraggio, decine di droni hanno preso di mira la capitale russa e avrebbero colpito per la seconda volta in 3 giorni la raffineria di petrolio, provocando un vasto incendio. Sobianin ha dichiarato che le unità di difesa aerea russe hanno distrutto 52 droni diretti verso Mosca.
3: La cronaca e i carabinieri di Taormina hanno arrestato una terza persona nell'ambito delle indagini sull'uccisione del pensionato incensurato di 66 anni Giuseppe Florio, il cui cadavere avvolto con lenzuola e sacchi di plastica era stato abbandonato nelle campagne di Castiglione di Sicilia in provincia di Catania, dove è stato trovato il 26 aprile scorso da un passante. Si tratterebbe di una 53enne originaria di Sesto San Giovanni, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio.
4: Un incendio divampato nelle prime ore di questa mattina nella zona industriale di Livorno. Il rogo ha provocato una densa nube di fumo che interessa principalmente la parte settentrionale della città. La protezione civile comunale segue costantemente l'evolversi della situazione. È stato attivato il centro operativo comunale per coordinare gli interventi e monitorare l'emergenza. Sul posto è impegnata anche ARPAT che sta effettuando rilievi e verifiche per valutare l'eventuale impatto ambientale dell'incendio.
3: L'anticiclone africano stringe la presa sull'Italia e scatta l'allerta caldo. La protezione civile e il Ministero della Salute hanno delineato il quadro meteorologico per la giornata di oggi. Bollino arancione per diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi, accompagnate da alti tassi di umidità che accentueranno il disagio bioclimatico.
4: È tutto, a più tardi.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Radiolina, Radio Notizie.
12: Nuovo appuntamento con le news regionali. Un saluto a Lele Casini al microfono e dalla redazione di Radiolina. La manovra regionale in apertura. Ieri la prima giornata di audizioni in commissione bilancio con sindacati, associazioni agricole e cooperative industriali. Le critiche sulla manovra definita senza visione, con la richiesta di fondi alle aziende per combattere il caro carburante. Sulla sanità i sindacati chiedono un programma di investimenti e una stagione di assunzioni. Nuovo caso in Sardegna di West Nile, la febbre del Nilo. Si tratta di un paziente ricoverato a San Francesco di Nuoro che ha manifestato i sintomi del virus. Il paziente residente a Macomer, nel periodo di incubazione della malattia, avrebbe soggiornato anche a Bosa. Interrogazione al ministro dell'interno Crosetto da parte dei componenti civili di nomina regionale delle Comipa, il comitato misto paritetico per le servitù militari della Sardegna. La richiesta di chiarimenti per le esercitazioni della Marina Militare nell'arcipelago della Maddalena previste per il periodo dal 15 giugno al 5 luglio di quest'anno, in piena stagione turistica, in apparente violazione dei protocolli d'intesa sottoscritti tra il Ministero della Difesa e la Regione Sardegna. Esame di maturità. Da un'ora e mezza è iniziata la prima prova scritta, quella di italiano, per più di 12.000 studenti sardi. Avete sentito nel news nazionale le tracce proposte. Ieri messaggi e gli auguri della governatrice Alessandra Todde. La Sardegna ha bisogno della vostra energia. Alcuni appuntamenti per oggi a Sassari, in piazza Castello, alle 19, al via la rassegna letteraria All'ombra del Barbacane con Gavino Zucca, è presente sul libro Giallo a Valle delle Magnolie. A Cagliari, in piazza San Cosimo, alle 20.30, il concerto jazz del Guido Corrado Trio per il festival Si muove la città. E poi lo sport, il Cagliari, il calcio mercato, tra arrivi e possibili partenze, l'entrata, lo sguardo rivolto soprattutto all'Inghilterra. Oggi le visite mediche di Demia Karakiri, centrocampista classe 2007 che arriva dall'Everton. Oltre al centrocampo si guarda anche in altri reparti. In attacco interessa Armando Broch, 25 anni a settembre, nato in Inghilterra ma albanese di nazionalità, cresciuto nel Chelsea, nell'ultima stagione però è retrocesso con il Burnley. In uscita l'interessamento concreto dell'Atalanta per Gianluca Gaetano e, per quanto riguarda Caprile, le richieste all'estero dal Feyenoord in Olanda e dalla Turchia. Questa è l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, prossimo appuntamento fra un'ora, buon proseguimento ascolto di Radiolina.
13: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
14: Tranquilla, andiamo da Globo.
13: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
15: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
16: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
17: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, fianco Brico Cifadda, e a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
18: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta la Coca-Cola classica zero e senza caffeina da 1,5 litro a 1,74 euro. La linea di salse Calvé, vari tipi, con sconto del 30%. E tutti i solari delle linee Garnier, Ambre Soleil, con 40% di sconto presentando alle casse la carta Fidelity. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
19: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
20: Per Dormire. Design for wellness.
21: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
22: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
0: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

Radiolina Story. Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi l'Imbaschi Gurrint, il festival rap in lingua sarda presentato dal Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta. Si terrà sabato 20 giugno a Sassari dalle ore 18 in Piazza Università, dove si esibiranno i Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Suddottori, RD Stranos Elementos e Lord J. Un evento che fa vivere la lingua sarda, la fa correre e la fa suonare. L'Imbaschi Gurrint. Sabato 20 giugno dalle 18 a Sassari in Piazza Università. L'ingresso è gratuito e ci saremo anche noi di Radiolina.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Scibli, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
3: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
4: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
3: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
2: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
3: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
2: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddaniel. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del porto.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
7: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 840 345. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per preparare i tramezzini per le giornate all'aria aperta. Fino al 27 giugno potrai acquistare il pane per tramezzini Roberto da 250 grammi a 1,45 euro. Il tonno Asdomar in confezione da 6 pezzi per 120 grammi a 8,99 euro. E la salsa cocktail Calvé in vasetto da 225 grammi a 2,47 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go i punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13

0: Latina Storia.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria non sono mai state così convenienti. Fino al 27 giugno potrai acquistare le bracciole di suino a 6,90 euro al chilo, gli spiedini di suino a 10,90 euro al chilo e le cosce di pollo a 3,50 euro al chilo. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia, direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
4: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
5: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
6: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibby University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibbyuniversity.com. Mibby University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibby University. We create value.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10:59.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Nuova mattinata di pesanti disagi sulla rete ferroviaria italiana dopo quelli di ieri. Dalle 7 la circolazione sulla linea alta velocità Roma-Napoli ha iniziato a registrare rallentamenti significativi a causa di un guasto provocato da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Picilli in provincia di Caserta. I treni alta velocità, segnala Infomobilità, possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia con maggiori tempi di percorrenza.
3: Al via questa mattina agli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte con la prova d'italiano con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un buon brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Domani la seconda prova, poi sarà la volta degli orali.
4: Gli Stati Uniti hanno firmato l'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. L'ha riferito Donald Trump nelle scorse ore, che ha messo la firma telematica sul memorandum di Islamabad mentre si trovava a cena col presidente francese Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran riaprirà lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif. Pakistan che ospiterà l'ulteriore firma in Svizzera di domani.
3: Non accenna a placarsi intanto la situazione conflittuale in Ucraina. Durante la notte l'amministrazione militare di Kiev e l'aeronautica militare delle forze armate ucraine hanno diramato un allarme aereo in diverse regioni a causa della minaccia di un possibile utilizzo di armi balistiche da parte della Russia. Poco dopo infatti la capitale ucraina è stata colpita da un attacco missilistico. La risposta non si è fatta attendere e diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca. Lo ha dichiarato, come riporta l'agenzia TASS, il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin.
4: Oggi si celebra l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, morto 2 giorni fa, 95 anni. Sarà Papa Leone a presiedere le sue esequie dalle 16:30 nella Basilica di San Pietro, dove sarà presente anche il cardinale Matteo Zuppi. Successivamente il feretro verrà trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia, presieduta dall'arcivescovo Monsignor Giacomo Morandi. Al termine della funzione, la salma del cardinale verrà sepolta nella tomba di famiglia nel cimitero di Dinazzano.
3: Tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale all'ATP 500 di Halle. Tornerà oggi in campo Mattia Bellucci, che nell'ultimo match di giornata sulla Heristo Arena affronterà il belga Collignon, numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è di 1-1. In palio c'è un posto nei quarti contro il vincente del derby tedesco tra Sascha Zverev e Yannick Kampfmann.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Nuova edizione del GR Radiolina, buongiorno dall'Ere Casini e dalla redazione. In apertura del nostro GR andiamo sull'home page di unionesarda.it. La scuola, al via la maturità 2026, nella prima prova il discorso di Saragat e una poesia di Pavese. 12.000 gli studenti sardi alle prese con l'esame. Il consiglio dei professori: vivete gli esami con spensieratezza. E poi la politica con la manovra regionale. Ieri la prima giornata di audizioni in commissione bilancio con sindacati, associazioni agricole e cooperative industriali. Le critiche sulla manovra definita senza visione, con la richiesta di fondi alle aziende per combattere il caro carburante. Sulla sanità i sindacati chiedono un programma di investimenti e una stagione di assunzioni. Nuovo caso in Sardegna di West Nile, la febbre del Nilo. Si tratta di un paziente ricoverato al San Francesco di Nuoro che ha manifestato i sintomi del virus. Il paziente, residente a Vancomera, nel periodo di incubazione della malattia avrebbe soggiornato anche a Bosa. Interrogazione al ministro dell'interno Crosetto da parte dei componenti civili di nomina regionale del Comipo, il comitato misto paritetico per le servitù militari della Sardegna. La richiesta di chiarimenti per le esercitazioni della marina militare nell'arcipelago della Maddalena previste dal 15 giugno al 5 luglio in piena stagione turistica, in apparente violazione dei protocolli d'intesa sottoscritti tra il ministero della difesa e la regione Sardegna. Due appuntamenti per oggi a Sassari, Piazza Castello, alle 19 al via la rassegna letteraria All'ombra delle Barbacane con Gavino Zucca, che presenta il suo libro giallo A Valle delle Magnolie. A Cagliari alle 20.30 in Piazza San Cosimo invece il concerto jazz del Guido Corrado Trio alla Festival Si Muove la Città. Vediamo con il calciomercato del Cagliari, tra arrivi e possibili partenze, in entrata lo sguardo è rivolto assoluto all'Inghilterra, oggi le visite mediche di Akaraki, centrocampista classe 2007 che arriva dall'Everton, e poi oltre il centrocampista anche un attaccante. Interessa Armando Broca, 25 anni a settembre, è nato in Inghilterra ma albanese in nazionalità, cresciuto nel Chelsea, nell'ultima stagione ha giocato con il Burnley. In uscita l'interessamento concreto dell'Atalanta per Gianluca Gaetano. È tutto per adesso, a più tardi.
7: No, no, non ho niente da mettermi.
8: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
8: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
9: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per organizzare una grigliata in compagnia. Fino al 27 giugno potrai acquistare la pancetta e il capocollo di suino a 7,90 euro al chilo. La birra Heineken a solo 1,09 euro. E il carbone di legna da 2,5 kg a 3,19 euro. Acquista i prodotti per la grigliata nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scrapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
12: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
13: Per dormire, design for wellness.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
15: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
16: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
17: Su Radiolina parliamo di Oikade, consulenze immobiliari, è un'azienda che è nata nel 2007, che si occupa a 360 gradi di tutti i vari aspetti che ruotano attorno alla compravendita immobiliare. È tornato a trovarci il fondatore Salvatore Serra, ben trovato su Radiolina.
18: Ciao Giuseppe.
17: Oikade, ricordiamo, è presente con 4 filiali a Santa Vendrace, a Pirri, Quartu e Pula, e oggi conta 24 consulenti. Abbiamo anche raccontato negli episodi passati quanto sia importante anche la formazione continua.
18: Assolutamente sì, è il nostro punto cardine. Per crescere bisogna non crescere solo in termini numerici, ma basandosi sulla qualità. La qualità è legata alla formazione.
17: E quali sono i suoi sogni per il futuro, le prospettive nei prossimi anni per Oikade?
18: Tanto ci piacerebbe ricalcare il nostro modello anche in altre parti d'Italia, o perché no, anche in altre province della Sardegna. È un modello il nostro che, come detto già altre volte, si basa sulla trasparenza, sull'etica, sulla professionalità. Noi vorremmo che questi valori venissero in qualche modo riprodotti anche in altre zone d'Italia. Ci piacerebbe, insomma. Siamo anche, devo dirti la verità Giuseppe, stiamo anche iniziando a portare avanti dei progetti al riguardo.
17: Quindi possiamo dire è un mercato dove c'è fermento?
18: Sì, soprattutto perché, a parte che in Sardegna c'è un po' l'idea dell'immobile di proprietà, e quindi sin da piccoli siamo un po', abbiamo un po' questa idea di volerci comprare casa. Pertanto la Sardegna, paradossalmente, soprattutto Cagliari, continua ad avere prezzi anche alti, e molto spesso alcune tipologie di immobile sono pressoché introvabili, soprattutto in alcune zone. Considerato questo, ci piacerebbe che il nostro modo di lavorare venisse ricalcato anche in altre zone della Sardegna, anche in altre province, ma perché no, riportato anche in altre regioni d'Italia. Ci piacerebbe un po' questa idea del prodotto made in Sardegna riproposto anche da altre parti.
17: E allora ricordiamo i contatti per approfondire la storia di Oikad, dove possiamo trovarvi?
18: Ci trovate su internet sul sito www.oikade.it, sui social digitando Oikade Consulenze Immobiliari e soprattutto ci trovate poi nelle nostre filiali di Quartu, Pirri, Cagliari e Pula.
17: Grazie allora a Salvatore Serra, fondatore di Oikade.
18: Grazie a te, Giuseppe.

0: potrei cantartele qui.
1: Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi l'Imbaskigurrint, il festival rap in lingua sarda presentato dal Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta. Si terrà sabato 20 giugno a Sassari dalle ore 18 in Piazza Università, dove si esibiranno i Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagiusardu, Giocca, Suddottori, RD Stranos Elementos e Lord J. Un evento che fa vivere la lingua sarda, la fa correre e la fa suonare. L'Imbaskigurrint sabato 20 giugno dalle 18 a Sassari in Piazza Università. L'ingresso è gratuito e ci saremo anche noi di Radiolina.
2: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefanson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programma us@unionesarda.it.

0: Sono le 11 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto.
5: Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
12: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo ad Arzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
1: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
8: Vieni a scoprirla da Autovam.
9: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
13: Ci attende una giornata di giovedì in Sardegna che sarà caratterizzata dalla persistenza di un campo di alta pressione. Sole ovunque protagonista con cieli sereni o poco velati. Clima caldo ed estivo con temperature massime che saranno comprese tra i 30 e i 33 gradi all'ombra. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Caldo in intensificazione per la giornata di venerdì con anche punte di 36 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: me.
1: Sono le 12:00.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
2: Cifada, il brico 100% Sardegna.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti prevede la garanzia della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano, ovvero il ritiro completo delle forze israeliane. E quanto affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei durante un'intervista all'emittente Al-Akbar vicino al movimento sciita Hezbollah. Il funzionario ha avvertito che se questa condizione non sarà rispettata, il memorandum sarà annullato e successivi negoziati non porteranno un accordo definitivo. L'Iran è tra i paesi che hanno sostenuto gli investimenti stranieri nella ricostruzione del Libano e ha svolto un ruolo attivo in questo processo, ha detto il portavoce. Siamo fiduciosi che il Libano, con il ritorno della sicurezza e della stabilità, tornerà ad essere un mercato attraente per gli investimenti.
4: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Attualmente 4 aeroporti non accettano e fanno partire voli, si legge nel comunicato condiviso su Telegram. Secondo il canale Telegram Shot, sarebbero ben 527 i voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca.
5: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte con la prima prova di italiano, con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione. Italiano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona, il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi in un video pubblicato sui social.
6: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita.
4: Sarà emanata oggi dalla Corte d'Assise a Firenze la sentenza per Vasile Frumuzace, il vigilante 33enne reo confesso del femminicidio della escort Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise a Montecatini Terme nell'agosto del 2024 e a Prato nel maggio 2025. Nei confronti del 33enne è stato chiesto l'ergastolo.
5: L'anticiclone africano stringe la presa sull'Italia e scatta l'allerta caldo. La Protezione Civile e il Ministero della Salute hanno delineato il quadro meteorologico per la giornata di oggi. Bollino arancione per diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi, accompagnate da alti tassi di umidità che accentueranno il disagio bioclimatico.
4: Il basket Venezia e Milano torneranno a sfidarsi questa sera in gara 4 scudetto. L'appuntamento è a Mestre, con Milano che cerca la vittoria che le varrebbe il 32esimo scudetto della sua storia. Ma Venezia, forte del miglior attacco del campionato, vuole rimandare tutto a gara 5 per giocarsi fino all'ultimo il titolo.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Auguri mamma,
8: sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
13: Radio Lina, Radio Notizie.
14: Nuova edizione del GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casina al microfono. Sono in corso gli esami di maturità anche nell'isola, maturità 2026, nella prima prova il discorso di Saragat è una poesia di Pavese tra i temi proposti, 12.000 studenti sardi alle prese con l'esame, quindi con il diploma di maturità. Nuovo caso in Sardegna di West Nile, la febbre del Nilo. Si tratta di un paziente ricoverato al San Francesco di Nuoro che ha manifestato i sintomi del virus. Il paziente è residente a Macomer. Nel periodo di incubazione della malattia avrebbe soggiornato anche a Bosa. Interrogazione al ministro della difesa Crosetto da parte dei componenti civili di nomina regionale del Comipa, il comitato misto paritetico per le servitù militari della Sardegna. La richiesta di chiarimenti per le esercitazioni della marina militare nell'arcipelago della Maddalena previste per il periodo dal 15 giugno al 5 luglio di quest'anno in piena stagione turistica e in apparente violazione dei protocolli d'intesa sottoscritti tra il ministero della difesa e la regione Sardegna. Per la cronaca ritorniamo su urinasarda.it. Un grosso incendio si è sviluppato questa mattina nella località Aquile Nuovo, nel territorio di Stintino, lungo la strada che conduce alla spiaggia di Pazzona. Il rogo si è esteso in pochi attimi, favorito dalle alte temperature e dal vento a bruciare vegetazione e serpaglie secche che hanno invaso molti terreni incolti nella parte della Nurra. Sul posto mezze squadre giunte da Sassari, Porto Torres dei Vigili del Fuoco. Le fiamme non sono distanti da alcune strutture. Marina Caffè Noir, il festival di letterature applicate, da domani al via la 24esima edizione con il titolo Cambiare rotta, il cambiamento anche nella location con lo spostamento ad Elmas, a Gili Aquas di fronte alla Laguna di Santa Gilla. Maurizio De Giovanni, Adania Scibli, Willy Peyote e Ginevra Di Marco tra i vari ospiti della tre giorni del festival. E poi il calcio al mercato delle Cagliari, tra arrivi e possibili partenze, in entrata lo sguardo è rivolto soprattutto all'Inghilterra, dato in arrivo il centrocampista 2007 Akarakiri dalle giovanili dell'Everton. E poi in attacco piace Armando Broca, 25 anni a settembre, nato in Inghilterra ma albanese di nazionalità, cresciuto nel Chelsea, nell'ultima stagione ha giocato con il Burnley. In uscita l'interessamento dell'Atalanta per Gianluca Gaetano, prima scelta del nuovo allenatore Sarri. In uscita potrebbe esserci anche Caprile. Per lui le richieste arrivano dall'estero, dal Feyenoord in Olanda e dalla Turchia. Chiudiamo con la Torres, è completata l'iscrizione al campionato di Serie C, sono cominciati i lavori per il rifacimento del terreno di gioco del Vanissanna. Dopo la conferma del tecnico greco si attendono i nomi del resto dello staff tecnico. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Ascolti di Radio Lina.
15: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta il Parmareggio Gran Terre DOP in spicchio da 250 grammi a 6,15 euro. Il Tris di Mozzarella Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 euro. E la birra Moretti da 66 cl a 1,04 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
16: Oh no, stanno tornando le zanzare.
17: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
18: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
17: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
18: 070 22 240.
19: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
20: Il programma per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
2: Oh, picciocco su! Senti mia! Noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene! Senti, custa!
3: Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi, a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
7: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Pegliote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Massimiliano Rais su Radiolina.
4: Dal 30 giugno al 5 luglio al Museo Marongio di Cabras si terrà il Sardegna Archeofilm Festival 2026.
5: Film, documentari e dialoghi attorno alla migliore produzione di video dedicati all'archeologia, con la partecipazione degli autori.
4: Sardegna Archeofilm Festival 2026.
5: Museo Marongio di Cabras, dal 30 giugno al 5 luglio.
4: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
6: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche colf e badanti?
7: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta la Coca-Cola classica zero e senza caffeina da 1,5 litro a 1,74 euro. La linea di salse Calvé, vari tipi, con sconto del 30%. E tutti i solari delle linee Garnier, Ambre Soleil, con 40% di sconto presentando alle casse la carta Fidelity. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Jassit, Glovo e Deliveroo, a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
9: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Radiolina presenta La Strambata.
13: 12 e 34 minuti, Stefano Birocchi con voi dei microfoni di Radiolina, un saluto anche da Giuseppe Valdés per la parte tecnica. La nostra giornata insieme prosegue con La Strambata e noi ci occupiamo subito di innovazione tecnologica per lo sviluppo sostenibile. Andiamo a Carbonia, nella grande miniera di Serbariu, perché è in corso la cerimonia di inaugurazione dei nuovissimi laboratori Recover. Insomma, si parla di laboratori d'avanguardia per l'idrogeno verde, i combustibili puliti, quindi stiamo parlando di futuro sostanzialmente. Noi ci colleghiamo subito con l'amministratore unico di Sottacarbo, Mario Porcu, ingegner Porcu, ben trovato su Radiolina.
14: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
13: Insomma, vi abbiamo intercettato, siete in zona Taglio del Nastro?
14: Sì, a momenti taglieremo il nastro, è in corso la parte finale della introduzione dei lavori, quindi a momenti taglieremo e inaugureremo questi nuovissimi laboratori dell'idrogeno.
13: Ecco, laboratori Recover, un progetto ovviamente che si conclude nella prima fase, che era proprio quella dell'allestimento di questi laboratori, no?
14: Beh, il progetto è un progetto complesso che è stato finanziato dall'Agenzia per la coesione, dai fondi PNC che sono complementari ai fondi PNRR dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. È un progetto che è stato finanziato dopo un bando che ha visto partecipare 300 concorrenti, noi siamo arrivati terzi, unici in Sardegna. Ecco. Progetto che prevede un finanziamento di 12 milioni partendo dalla ristrutturazione di un vecchio edificio minerario nell'ambito della vecchia miniera del carbone di Serbariu a Carbonia, e prevede all'interno quindi la sua trasformazione con l'allestimento di modernissimi laboratori per lo sviluppo di tecnologie dell'idrogeno pulito, dell'idrogeno verde, che si integra appunto con il centro ricerche già esistente insieme ad altri progetti che Sotacarbo sta portando avanti con investimenti complessivi di oltre 50 milioni di euro che stanno trasformando questa società in un hub tecnologico dell'innovazione che ha pochi uguali in Italia e in Europa. Quindi la Sotacarbo diventa uno strumento molto importante per anche uno sviluppo sostenibile, non solo ambientale ma anche economico e sociale.
15: E certo, perché Sotacarbo siamo, ormai la conosciamo, nata per lo studio del carbone, poi è diventata davvero un'eccellenza, un hub internazionale per lo studio della decarbonizzazione naturalmente, e quindi tecnologie innovative, idrogeno verde, i fuels, insomma siamo in piena attualità per guardare al futuro con più fiducia. Insomma, le ricerche adesso con questi nuovi laboratori che cosa comporteranno?

0: industriali, trasformandoli in un gas pulito che quindi potrà essere utilizzato anche nell'ambito della transizione energetica. Quindi c'è tutta una serie di attività che oggi vedono Sotacarbo fortemente impegnata, ma non dal punto di vista teorico della ricerca di base, ma proprio nella fase più avanzata dell'applicazione tecnologica, cioè quella pre-industriale e commerciale. Stiamo anche cercando di far partire alcune start-up coinvolgendo degli imprenditori sardi, quindi Sotacarbo oggi effettivamente diventa uno strumento importante come a disposizione della regione Sardegna e dell'intero paese, proprio per garantire e consentire uno sviluppo della transizione energetica, attenuando quelle che sono le barriere, che sono le preoccupazioni le sociali e i costi ancora di alcune tecnologie che sono ancora elevati.
1: Ecco che questa rappresenta davvero una importantissima occasione di sviluppo. Siamo solo all'inizio, la fase della ricerca è avviata, lo dicevamo da tempo, adesso si arricchisce ulteriormente, ma c'è tutto un indotto, citavamo prima le start-up, che si può sviluppare intorno alla ricerca, no?
0: Assolutamente sì, noi a breve, ripeto, faremo un bando per individuare degli imprenditori interessati a produrre un gasificatore di tecnologia Sotacarbo. Cercheremo di definire rapidamente con un brevetto un elettrolizzatore che consente di abbattere i costi dell'energia elettrica in maniera significativa e quindi di abbattere i costi dell'idrogeno finale e quindi rendendolo più competitivo e garantendo quindi la possibilità di sviluppare tutta la catena del valore di una innovazione tecnologica dell'utilizzo dell'idrogeno. Significa parlare di tecnologia ma anche di sviluppo economico, quindi la Sardegna oggi, se noi metteremo a punto e qualcuno coglierà l'occasione, ha la possibilità di fare un salto nella prospettiva tecnologica, passando da una situazione di arretratezza, dalla mancanza del metano a una disponibilità anche di combustibili del futuro. Quindi effettivamente sono occasioni da cogliere. Tutto il sistema regionale della ricerca, delle università, delle imprese, forse dovrà costituire un network capace di indicare una strada nuova che consenta una prospettiva di benessere.
1: Molto bene, noi naturalmente seguiremo gli sviluppi. Allora lasciamo l'ingegner Porcu al taglio del nastro di questi nuovi e avveniristici laboratori. Grazie mille per averci dedicato il suo tempo, a presto. Stare con

0: più.
1: 12:43 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per la strambata. Diamo uno sguardo alla prima pagina dell'Unione Sarda, online, unionesarda.it, che ci racconta degli esami di maturità al via, 2026. Nella prima prova il discorso di Saragat e una poesia di Pavese. Sono 12.000 gli studenti sardi alle prese con l'esame. Le tracce della prima prova sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto 7, divise in 3 tipologie diverse, 2 analisi del testo, uno poetico e l'altro in prosa, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Alle 8:30, subito dopo l'apertura del plico telematico contenente le prove, sono iniziate a filtrare le prime certezze e indiscrezioni. Come dicevamo, lo scrittore Cesare Pavese, la poesia Passerò per Piazza di Spagna è una delle tracce proposte ai maturandi, ai quali viene chiesto poi di analizzare e interpretare il testo letterario e di rispondere a una serie di domande. Naturalmente poi ci sono anche altri temi: l'Assemblea Costituente, un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat, e insomma, e poi varie prove a cui sono sottoposti i ragazzi. Noi tra l'altro sentiremo tra pochissimo Franco Ferrandu da Sassari, che sta seguendo appunto questa prima giornata degli esami di maturità. Sentiremo testimonianze, sensazioni, vediamo se qualcuno è già uscito dai cancelli dei licei e degli istituti superiori. Adesso ci fermiamo ancora, abbiamo un break e poi continueremo a parlare della maturità.
2: La strambata su Radiolina. CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
4: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
5: Prima che il vento si porti via tutto.
4: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
5: Respira questa libertà.
4: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
9: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
2: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Ci attende una giornata di giovedì in Sardegna che sarà caratterizzata dalla persistenza di un campo di alta pressione. Sole ovunque protagonista, con cieli sereni o poco velati. Clima caldo ed estivo con temperature massime che saranno comprese tra i 30 e i 33 gradi all'ombra. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Caldo in intensificazione per la giornata di venerdì, con anche punte di 36 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
12: Nasce nella terra del sole,
0: ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: 12:49 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per la strambata. Parlavamo degli esami di maturità, tra poco ci collegheremo con Franco Ferrandu che attende l'uscita dei primi maturandi che hanno affrontato la prima prova scritta da Sassari.
1: Il mio esame di maturità.
0: Questo è Lele Casini.
1: Buongiorno,
0: che mi ha raggiunto in studio.
1: Mi ricordo
0: te lo ricordi?
1: Eravamo agli albori dell'intelligenza artificiale, c'era la tesina che avevo presentato.
0: Ma allora sei molto giovane.
1: Sì. No, non tanto, caro. Era proprio agli albori, l'idea non c'era.
0: Cioè, c'era il Commodore 64.
1: Assolutamente.
0: Ma molto albori allora. Sì,
1: sì, sì, sì.
0: E quindi così, bene. Però Lele, come al solito, io ti chiederò di aggiornarci un po' sulla situazione del calcio, no?
1: Sì.
0: Insomma, allora, ieri abbiamo visto Mina, aspettavamo questo scontro mondiale.
1: Non ha giocato. Muro dove... sì. E non è successo.
0: Niente.
1: Mina è rimasto in panchina. Chissà le prossime se troverà spazio. Tifiamo per lui perché poi del resto bello vedere Cagliari's player magari
0: certo.
1: Sotto, non sarebbe male. Se parlava delle visite mediche di questo ragazzo che proviene dall'Inghilterra, 2007, visite mediche...
0: Che ha un nome infinito, stavamo cercando
1: a Karakiri.
0: Esatto, fa 1500 battute, spazi compresi.
1: Lo chiamiamo Demi, che facciamo prima. Le visite non risultano, nel senso che sentite l'ufficio stampa, non ha notizie di visite mediche in questo momento, quindi magari sarà nel pomeriggio, magari ci diranno qualcosina in più, forse non è ancora arrivato in Italia, quindi non possono essere fissate, però sembra fatto l'acquisto di questo ragazzo. Ecco. Centrocampista di prospettiva
0: promettente,
1: sì. Vedremo. Intanto si parla anche di un attaccante, anche lì sui nomi Borca.
0: È già meglio. L'altro è Arachiri,
1: Akarakiri.
0: Pardon, sì. Arachiri è un'altra cosa,
1: sì, esatto. Ma immagino che ci si divertirà molto.
0: Arachiri Akarakiri è il cognome,
1: sì,
0: il nome di battaglia. Dicevamo.
1: Sì, attenzione, abbreviato è Demi.
0: Demi.
1: Lo chiameremo così.
0: Sì.
1: Invece si parla di cessioni, sembra che l'entourage di Gaetano abbia incontrato l'Atalanta, che c'è una trattativa per la cessione alla squadra bergamasca, Atalanta e Cagliari che continuano a fare scambi e cessioni e vendite di giocatori, comunque non male come punto di riferimento una collaborazione con l'Atalanta. E poi si parla di Caprile,
0: ecco.
1: L'altro nome che potrebbe uscire, anche se lui ha sempre detto di trovarsi benissimo, che se dovesse andare via per una grande squadra da portiere titolare, non il secondo tipo dell'Inter, e quindi cioè, ci sono le sirene che arrivano dall'estero, su tutto il Feyenoord, dall'Olanda e dalla Turchia, e vedremo poi se arriverà a quel prezzo che vuole il Cagliari per disfarsi di uno dei giocatori più importanti che ha a disposizione nella rosa. La problematica è che stai cedendo Caprile, eventualmente dico Gaetano. La difesa non hai più Dossera, a centrocampo non hai più quelli che hai voluto confermare come Foloruscio e Sulemana,
0: devi comprare la squadra,
1: l'asse, quindi bisogna costruire il prima possibile per far arrivare a inizio ritiro a Fabio Pisacane una rosa più o meno completa. Poi non sarà mai completa, però vedremo
0: insomma se Pisacane riuscirà a ripetere l'impresa.
1: Speriamo.
0: Anche con una rosa completamente stravolta.
1: Speriamo.
0: Va bene, noi seguiremo sempre.
1: Sarà un Cagliari giovane,
0: ecco, perché
1: dicono,
0: sì, questo è un po' il leitmotiv,
1: sì,
0: anche nella presentazione, no?
1: Sì,
0: dei,
1: sì,
0: nuovi,
1: sì,
0: DS,
1: sì.
0: È un Cagliari molto rivolto al futuro,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Alla costruzione,
1: che poi è giusto però
0: giusto.
1: Bisogna trovare un giusto equilibrio anche con...
0: ci vogliono dei buoni ingegneri.
1: Esatto.
0: Bene. Grazie Lele Casini, a presto. Adesso abbiamo musica Magnetic.

0: E siamo alle 12.56 minuti, ancora la strambata, Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina, stiamo cercando di intercettare il collega Franco Ferrandu che è all'esterno di un liceo sassarese, probabilmente sta intervistando qualche maturando che è appena uscito, appena terminato la prima prova scritta della maturità. E intanto diamo uno sguardo alla prima pagina di unionesarda.it che apre proprio con la scuola, il via alla maturità 2026, nella prima prova il discorso di Saragat e una poesia di Pavese, 12.000 studenti sardi alle prese con l'esame. Vediamo le altre notizie in primo piano, intanto il caso, esercitazioni militari alla Maddalena in piena estate e contro le regole, interrogazione al Ministero. I comportamenti civili del comitato misto, i componenti civili del comitato misto paritetico protestano, nessuna informazione. Poi c'è l'economia, fronte comune contro la tassa europea sulle emissioni, un danno per i trasporti via mare, a Cagliari un convegno per fare il punto sulla ETS, la tassa proprio sulle emissioni che pesa enormemente sui trasporti via mare e dai per l'isola, e tra gli ospiti il governatore della Liguria Marco Bucci. E poi ancora la cronaca, il rogo, un vasto incendio nelle campagne di Iquile Nuovo a Stintino, il fumo invade la zona, sul posto mezzi e squadre giunte da Sassari e Porto Torres e le fiamme non sono distanti da alcune strutture ricettive. E poi la tragedia, Gaia Costa travolta, uccisa a Porto Cervo l'anno scorso, la manager alla guida del SUV punta sul patteggiamento, attesa per la decisione del giudice su questa richiesta. Andiamo avanti, ancora Sulcis, Sant'Antioco, sale a 54 il numero di algerini sbarcati sulle coste in due giorni. Uno dei migranti è stato soccorso dal personale sanitario, trasportato all'ospedale Sirai di Carbonia a causa di un principio di ipotermia. E poi l'inchiesta proposta dall'Unione Sarda, serre di marijuana Uta e Dorianova, lo stesso gruppo dietro la coltivazione delle piantagioni, questo è l'interrogativo, diversi punti in comune, carabinieri del nucleo investigativo al lavoro dopo l'ultimo blitz a Sukoddu. E poi l'incidente, decimo mannus contro sulla statale 130, un ferito in codice rosso, tre ambulanze sul posto, disagi al traffico nello stesso solito maledetto punto dove dovrebbero partire, speriamo presto, i lavori di messa in sicurezza, troppi incidenti, la rivolta dei sindaci dopo l'ennesima croce, vogliamo strade sicure. L'addio a Ploaghe, l'ultimo saluto a Antonella Serusi, già compiuto un esame sulla salma, costituite le parti civili, ieri funerali nella chiesa di San Pietro Apostolo. Ancora dalla prima pagina dell'Unione Online, l'emergenza sanità a Cannigione e Portocervo, mancano le guardie mediche e turistiche, qui si rischia di morire, l'allarme della consigliera regionale Cristina Usai, specialisti insufficienti, servizi carenti e strutture sotto pressione in vista dell'estate. Ancora a Sassari, maltrattamenti, picchiava la madre per avere i soldi per la droga, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Bene, ci fermiamo, abbiamo ancora una pausa, poi continueremo con la strambata, tra poco.
1: La strambata su Radiolina. Sono le 12:59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia con nuovi raid incrociati, in particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni, l'ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Attualmente 4 aeroporti non accettano né fanno partire voli, si legge nel comunicato condiviso su Telegram. Secondo il canale Telegram Shot sarebbero ben 527 voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca.
2: Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella mezzanotte a Latiano in provincia di Brindisi con l'accusa di istigazione a commettere delitti, aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. L'operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. L'arresto è giunto dopo un blitz dei carabinieri del reparto speciale dell'antiterrorismo, con il supporto dei militari del comando provinciale di Brindisi.
3: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Le condizioni della donna sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni dei legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, nelle ultime ore la madre del commesso ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online.
2: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti alle prese con la prima prova di italiano. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo, tra le tracce anche un brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Domani la seconda prova, poi sarà la volta degli orali.
3: Nuova mattinata di pesanti disagi quella di oggi sulla rete ferroviaria italiana dopo quella di ieri. Dalle 7 la circolazione sulla linea alta velocità Roma-Napoli ha iniziato a registrare rallentamenti significativi a causa di un guasto provocato da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli in provincia di Caserta. I treni alta velocità possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia con maggiori tempi di percorrenza.
2: Lo sport: al Giro di Svizzera femminile Elisa Longo Borghini ha messo subito le cose in chiaro nella seconda tappa. L'italiana ha vinto la frazione di oggi con un'azione solitaria attuata sull'ultimo strappo previsto e ha conquistato anche la maglia di leader della classifica generale. Per la piemontese si tratta della quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera.
3: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
4: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
5: Auguri, mamma!
6: Sembri una ragazzina!
7: Grazie, amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Radio Notizie. Un saluto a tutti da Valentina Carusa dalla redazione sportiva. Calcio: il Cagliari prepara le mosse di mercato con priorità a centrocampo. Dopo i rientri dai prestiti di Foloruncio, Mazzitelli e Sulemana, il reparto dovrà essere ricostruito per dare a Fabio Pisacane alternative. L'Eb si muove anche in attacco, guarda ad Armando Broca, centravanti del Burnley ed ex Chelsea, già seguito in passato dal Milan. Intanto è fatta per Demi Akarakiri, giovane talento classe 2007 dell'Everton Under 18, atteso per le visite mediche. Serie C: la Torres ha completato e depositato la documentazione per l'iscrizione al prossimo campionato nel girone B. Il club sassarese ha ringraziato istituzioni ed enti del territorio per la collaborazione, mentre al Vannisana sono già partiti i lavori di sistemazione del manto erboso. Il termine per presentare tutta la documentazione era il 16 giugno. La composizione ufficiale del girone sarà resa nota il 1 luglio. Passiamo al basket: nuova soddisfazione per Maurizio Pedrazzini, simbolo della pallacanestro sarda. La 56 anni è stato convocato dalla nazionale Golden Players Italia Over 50 per i campionati europei FIMBA in programma ad Atene. Reduce da un'altra stagione in Serie C regionale con la Ferini quarto, Pedrazzini conferma una longevità sportiva fuori dal comune e il suo nome resta tra quelli di riferimento nella storia dei marcatori dei campionati italiani FIP. Football americano, è stata presentata questa mattina nella sala retablo del municipio di Cagliari la finale di North Conference del campionato nazionale tra Crusaders Cagliari e Wolverines Piacenza. I rossargento arrivano imbattuti con 7 vittorie in 7 gare e successo sul Verona. Per la Sardegna un appuntamento storico, sarà solo la seconda finale di conference ospitata nell'isola, ancora una volta sul campo di Terra Maini. Alla presentazione hanno partecipato istituzioni con i Sardegna, dirigenza, staff tecnico e atleti. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
5: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
11: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
12: PAN, sardi come voi.
13: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
14: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
15: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
16: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
17: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: 13 e 8 minuti, Stefano Birocchi ancora dai microfoni di Radiolina per la strambata. Ci occupiamo allora della maturità al via per oltre 12.000 studenti sardi. Siamo finalmente riusciti a trovare il collega Franco Ferrandu, insomma, che sta seguendo l'andamento della prima prova. Franco, volevo chiamare questa puntata della strambata Waiting for Ferrandu. Ti ho annunciato all'inizio.
1: Chiedo scusa, ma purtroppo per fortuna stavo facendo un'intervista con un insegnante di italiano che tra l'altro mi ha aperto gli occhi su tutte le tracce, quindi è stata utilissima.
0: Bene, e qual è il clima?
1: Come tu ben sai, ottimo, io mi aspettavo il contrario. Allora, quando ho visto le tracce stamattina, devo dire che ho avuto un brivido, perché facendo le interviste prima, chiaramente tutti avevano preparato Grazia Deledda per l'italiano, sempre Pirandello, che piace moltissimo e che tutti si aspettano ogni anno, ma che non esce mai. E invece, quando ho visto Vitaliano Brancati, siciliano, e Cesare Pavese, non sono autori che si fanno. Però, mi spiegava l'ottima insegnante Roberta Puglioni del Polo Tecnico di Sassari, c'erano dei temi che potevano essere collegati agli autori che si fanno nel programma. Quindi, per esempio, non è stato scelto Pavese, che era un tema un po' sull'innamoramento di Pavese per una attrice americana, ma quello, per esempio, di Vitaliano Brancati sul piacere della memoria è stato scelto. Mai me lo sarei aspettato. È andato moltissimo, quello più diffuso, quello di Mario Calabresi, che parlava dell'alzarsi al mattino presto, ora non mi ricordo bene il testo, ed è un tema che è sulla fatica del vivere quotidiano, sulla fatica reale di alzarsi, di trovare un lavoro, di fare una vita, chiamiamola, di sacrificio, e quello ha attirato molto, quindi dobbiamo dire che era un tema molto, molto sentito. Come è stato sentito quello dell'adolescenza della filosofa Wenge Hausmann, che sinceramente non pochi avevano sentito, però una nostra collega Stefano, ma non l'abbiamo avuto, e comunque riguardava quello i confini, assieme a quello di Ferudi, l'adolescenza e i confini, cioè mettersi dei limiti di crescita, assumersi delle responsabilità. Quei due temi, Frank Ferudi e Wenge Hausmann, sono stati molto scelti perché parlavano comunque, era una riflessione interna dei ragazzi, interiore dei ragazzi, sulla crescita, sull'assunzione di responsabilità, e chiaramente stiamo parlando della paura del futuro, che credo che un po' tutti i ragazzi in una giornata come questa, che gli cambia comunque la vita, inizio della maturità, l'abbiano avuta.
0: Ecco, insomma, davvero tanti temi per riflettere, anche non solo naturalmente per chi sta affrontando questa prova. Vedremo e vediamo in onda i servizi di Franco Ferrandu al TG di Videolina, che è in onda fino all'edizione delle 14.30. Ti sei occupato anche di una tradizione sassarese, con un servizio notte prima degli esami, perché cosa succede a Sassari la notte prima degli esami di maturità?
1: Allora, non si sa da quando, diciamo, non è una tradizione antica, ma una tradizione abbastanza recente, forse 15 anni, e non si sa perché ieri ho parlato con i ragazzi, dicono chi ha fatto 100 giri ha preso 100, chi, insomma, si trovano verso le 10 e a mezzanotte esatta partono e fanno tre giri in senso orario intorno alla statua di Vittorio Emanuele e tre giri in senso antiorario, un rito propiziatorio. Tanto hanno detto di notte, la notte prima degli esami non si dorme quasi mai, porta bene, chi l'ha fatto pare abbia portato bene, e chi arriva ultimo per 60, che comunque è una promozione, quindi
0: naturalmente, e sono tantissimi, l'abbiamo visto nelle immagini, lo potrete vedere se siete curiosi, guardate il TG di Videolina, sono diverse centinaia, no?
1: Sono tantissimi, sì, parliamo di diverse centinaia, 1000-1500 forse, davvero tanti, tutti insieme arrivano, ridono, scherzano, chi si appoggia, abbiamo visto gente con la gamba ingessata, l'amico che lo aiutava, persone, una che è caduta perché non voleva arrivare ultima, quindi si aspettava sicuramente più del 60, insomma ci si aiuta, è anche un po' una metafora della vita di questi ragazzi che si aiutano uno con l'altro in questa amicizia giovanile che, insomma, credo che porti solo bene, che solo piacere a loro.
0: Naturalmente, allora buoni esami a tutti i maturandi, grazie Franco Ferrandu, buon lavoro anche a te, adesso la musica, Partenope.

0: La strambata su Radiolina. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Ichnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
6: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

13:19 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. Tra poco ci sarà dalla prima pagina dell'Unione Sarda, che trovate oggi in edicola, il caffè scorretto senza patente firmato da Tacitus. Ma adesso ancora la musica con la nuova DJ Axe, Ippi Yayo, però anche no.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 18 giugno 2026. Senza patente, a cura di Tacitus. Sono antifascista, lo dichiaro sul mio onore. Sono anche antisionista. Sono pro-Palestina, pro-immigrazione, anche quella clandestina. Sono eco-verde di mattina e rosso-verde di sera. Non sono islamofobo e non coltivo altre fobie se non quella contro le dittature di destra. Sono per l'uguaglianza dei generi, ma tollero le discriminazioni coraniche che i musulmani non integrati praticano anche in Italia. Sono pacifista arcobaleno. La Costituzione italiana è la più bella del mondo. La magistratura ha sempre ragione, tranne quando indaga a sinistra. E Trump mi sta sul gozzo. Con queste credenziali faccio domanda per ottenere la patente di autentico democratico. La commissione che la esaminerà è un ectoplasma rosso e indistinto. Come metro di valutazione usa la propria morale sociopolitica, che divide il mondo in due, fascisti e antifascisti. Se la mia richiesta sarà accolta, potrò presentarmi a qualunque manifestazione culturale in Italia. All'estero sono di idee retrograde e ammettono chiunque indiscriminatamente, correndo rischi di inquinamento della purezza dei partecipanti patentati e dell'aria che essi respirano. Potrò intervenire a testa alta con la mia minuscola casa editrice persino alla manifestazione Più libri più liberi, alla quale non si è ammessi senza la patente. Ora, finalmente, mi sento più libero. Libero di ubbidire ai soviet democratici. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
6: Fino al primo luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi un litro e mezzo, sconto 30%, a 75 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
9: Vieni a scoprirla da Autovam.
10: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Barisardo il 20 e 21 giugno.
14: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: 13:32 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per la strambata. Apriamo una finestra sul telegiornale di Videolina in onda fino all'edizione delle 14:30. Mi ha raggiunto in studio vice direttore del TG Nicola Scano. Ben trovato Nicola. Allora, della maturità abbiamo già parlato abbondantemente con Franco Ferrando, certo, che è a caccia di interviste fuori dagli istituti, insomma.
1: È molto bello quello che è successo ieri sera.
0: Sì,
1: in
0: ci ha raccontato questo rito della corsa intorno alla statua, veramente bello. Quindi, se siete curiosi di vederlo, rivederlo,
1: c'è il TG di Videolina. Abbiamo fatto lo spot in diretto, insomma, andate a vederlo perché è veramente carino.
0: Poi, altri titoli del sommario quali sono?
1: Allora, ci siamo occupati del trasporto merci, che sta veramente diventando la priorità assoluta per le imprese sarde. C'è un'iniziativa politica per un asse, possiamo chiamarlo Sardegna-Liguria, nella famosa battaglia per abbattere i costi dell'ETS, questa eurotassa green che incide tantissimo, è commisurata la lunghezza degli articolati, insomma sono veramente tanti tanti soldi. Tra l'altro c'è un aggravante in questa partita dell'ETS, che quello che pagano le nostre imprese poi alla fine solo in minima parte rientra alle imprese nel conteggio nazionale, che è determinato dalle corsie preferenziali, dalle rotte, eccetera. Quindi è veramente una partita tutta in perdita. Il governatore della Liguria, Bucci, l'ha definita giustamente una tassa odiosa, insomma bisogna lavorare insieme proprio per tutelare le imprese e lo sviluppo. Altro titolo del nostro sommario, il raddoppio del Brozzo, sintetizziamo così. Le dichiarazioni di oggi della presidente dei vertici dell'azienda sanitaria sono molto ottimistiche, la visione è quella di un ospedale sempre più strategico per la Sardegna, con una nuova piattaforma tecnologica, quindi ampliamento dell'ospedale, 7 livelli, un unico blocco operatorio, un investimento importante di 130 milioni. Speriamo bene, speriamo che tutto vada in porto. Sottolineo sulla partita della sanità l'iniziativa del sindaco di Norbello, che è una provocazione veramente squisita. Allora, che cosa è successo? Nei mesi scorsi il sindaco di Norbello, insomma, le ha provate tutte, ha proposto agevolazioni ai medici di base interessati a esercitare in paese, niente, tutto quanto a vuoto. Alla fine che cosa ha fatto? Ha firmato una ordinanza con l'obbligo di autoguarigione, ecco. Quindi una provocazione per richiamare l'attenzione sul problema. Cari concittadini, se vi ammalate curatevi da soli, speriamo che questo, insomma, riporti l'attenzione su quel territorio. Ce ne siamo occupati tra l'altro anche ieri con Mario Tasca della situazione nell'Oristanese, ci sono 50.000 persone senza medico di base, quindi va bene le grandi strutture per carità, ma l'attenzione al territorio non bisogna assolutamente perderla di vista. Le strade delle vacanze è un altro dei titoli che ci sono più cari, perché non c'è soltanto il dramma dalla 195 per Pula, lo sanno molto bene gli automobilisti, ci sono cantieri, disagi anche su altre strade delle vacanze, ad esempio lavori in corso sulla provinciale che conduce alle spiagge di Orosei e sulla statale 131 DCN, la diramazione centrale norese, alle porte del capoluogo Barbaricino. Ci sono problemi davvero molto seri, c'è il cantiere all'altezza di Prato Sardo, e insomma gli automobilisti sperano di passare, come dire, indenni quei pochi chilometri su due corsie e a doppio senso di marcia. Purtroppo basta un tamponamento, basta un incidente anche lieve o un'auto in panne e i tempi di percorrenza si dilatano, code comprese. Guardate il servizio del nostro Gianfranco Locci. Ci siamo occupati del Cagliari e di Mina. Il Cagliari, sapete molto bene, è sul mercato, ma ci sono dubbi sul futuro di Mina, impegnato ai mondiali con la sua Colombia. È possibile l'addio anche a Gaetano, ne abbiamo parlato in questi giorni, è corteggiato dall'Atalanta, e invece ormai sicuro l'arrivo di Akarakiri, che ha un nome lunghissimo, noi lo sintetizziamo così, Akarakiri che arriva dall'Everton. Insomma, tutto in movimento in queste giornate caldissime d'estate.
0: Tutto questo e molto altro al TG di Videolina in onda in questo momento, lo trovate, lo ricordo, al canale 10 del Digitale Terrestre, 819 di Sky e TV Sat, sul live streaming di Videolina.it e sull'app L'Unione Digital. Grazie Nicola Scano, adesso abbiamo ancora la musica, c'è Dracula Remix.

0: 13 e 40 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per la strambata. Parliamo adesso di un fenomeno odioso, il sacco silenzioso delle spiagge sarde. Ogni anno, lo sapete, dalle nostre spiagge spariscono centinaia di chili di sabbia, ciottoli, conchiglie portati via da turisti e visitatori come souvenir, un gesto che spesso viene considerato innocuo ma poi nel tempo provoca danni significativi ai nostri ecosistemi. Ecco, oggi al TG di Videolina ne parla Silvia Orru, la collega della redazione di Olbia. Ciao Silvia, insomma c'è una buona notizia per oggi che ci racconti.
1: Buon pomeriggio Stefano e un saluto a chi ci ascolta. Sì, c'è una buona notizia. Partiamo dal fatto che, come abbiamo detto al TG, sono tanti, troppi ancora i turisti, lo dicevi tu, che partono e si portano via un sacco di conchiglie, di sabbia, che poi vengono scoperti al momento della partenza, quando poi si fanno i controlli. Oggi però è stata presentata la sesta edizione di Riportami al Mare, che è un progetto dedicato alla tutela delle spiagge della Sardegna e al recupero dei sedimenti naturali sequestrati nello scalo Olbiese, intitolato alla Gacan, che nasce dalla collaborazione tra l'area marina protetta di Tavolara, Punta Codacavallo e Geasar, ma non solo, perché sono coinvolti tantissimi enti, la regione, l'ENAC, il corpo forestale, in campo c'è anche la guardia di finanza, l'agenzia delle dogane e poi ovviamente le guardie giurate dell'aeroporto, che sono coloro che intervengono, che vedono per prime cosa c'è all'interno dei bagagli. Ecco, secondo i dati dell'area marina protetta, i viaggiatori sorpresi con materiale prelevato sono per la maggior parte turisti tedeschi. Il fenomeno però riguarda visitatori di tantissime nazionalità e anche interessa tutta la Sardegna, proprio perché il materiale sequestrato a Olbia proviene da diverse zone dell'isola. Ecco, che cosa succede appunto con questo progetto? Dopo il sequestro, il materiale viene studiato e classificato, viene analizzata soprattutto la dimensione della sabbia, quindi la granulometria. Ogni spiaggia ha caratteristiche diverse, quindi riportare il materiale nel luogo sbagliato potrebbe alterare gli equilibri naturali. Ecco, viene individuato un luogo specifico. In questo caso quest'anno è stata scelta la baia di Cala di Tramontana sull'isola di Tavolara, dietro lo spalmatore. Ecco, è stato definito il luogo ideale per riportare la sabbia e le conchiglie che sono state sequestrate negli ultimi 2 anni. E parliamo di 4 tonnellate sequestrate soltanto nell'aeroporto di Olbia negli ultimi 2 anni, quindi parliamo di sabbia, di ciottoli, di conchiglie. Questo materiale è stato reimmesso in natura e quindi a Cala di Tramontana sull'isola di Tavolara. Ecco, è un lavoro che dura mesi questo, perché non si chiude con il controllo in aeroporto, ma prosegue con la catalogazione e le analisi.

0: e le attività vengono poi ripetute ogni anno. Oggi è stata sottolineata durante la presentazione di questo progetto la necessità di investire sulla comunicazione, quindi di parlare ai turisti, di investire sulla cartellonistica. Lo ha detto il presidente dell'area marina protetta di Tavolara, Francesco Lai, lo ha detto Leonardo Luzzoni, che è il direttore. Ecco, a me personalmente è capitato di andare in aeroporto e di vedere i tour operator che appunto avvisavano i turisti sui divieti, no? Li mettevano in guardia, eppure non basta, Stefano, non basta, dobbiamo fare qualcosa in più. E ci sono sanzioni importanti, perché ci sono sanzioni amministrative e penali, arrivano fino a 5.000 euro, ma probabilmente bisogna spiegarlo meglio ai turisti. Speriamo davvero che si arrivi a una svolta e che le conchiglie e la sabbia vengano lasciate nella nostra meravigliosa isola.
1: Beh certo, io prima parlavo di centinaia di chili, ma tu mi confermi che sono molti di più. 4 molti tonnellate più. Sono 4.000 chili solo negli ultimi
0: esattamente,
1: anni.
0: Esattamente, esattamente.
1: Solo all'aeroporto di Olbia, immaginatevi in tutta la Sardegna cosa succede, un fenomeno davvero odioso, è una questione culturale, insomma bisogna parlarne per cercare di invertire questa tendenza. Allora molte grazie Silvia, buon lavoro, a presto.
2: La strambata su Radiolina.
3: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
4: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Barisardo il 20 e 21 giugno.
6: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibby University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibbyuniversity.com. Mibby University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibby University. We create value.
2: Radiolina. Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì in Sardegna che sarà caratterizzata dalla persistenza di un campo di alta pressione. Sole ovunque protagonista con cieli sereni o poco velati. Clima caldo ed estivo con temperature massime che saranno comprese tra i 30 e i 33 gradi all'ombra. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Caldo in intensificazione per la giornata di venerdì con anche punte di 36 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Stefano Birocchi per l'ultima parte della strambata, tra poco dedicata ai social trend col nostro social media manager Enzo Asuni, ma adesso c'è ancora la musica, torna Saif, buona domenica.

0: domenica.
1: Ancora Stefano Birocchi per quest'ultima parte della strambata, come sempre dedicata ai social trend. Mi ha raggiunto il nostro social media manager Enzo Asuni. Ben trovato Enzo. Allora, di cosa parliamo oggi?
2: Buongiorno Stefano Birocchi, buongiorno a chi ci ascolta. Parliamo del tuo argomento preferito dopo la Ferragni, ovviamente. Sanremo 2027.
1: Ah, e mi mancava.
2: Ti mancava, non ne abbiamo ancora parlato questa settimana. Allora, innanzitutto diciamo che secondo delle indiscrezioni rilanciate da Gabriele Parpiglia all'interno della sua newsletter, sappiamo che stanno arrivando già tantissimi brani a Stefano De Martino. In tal senso ti dico già che si parla di 500 brani candidati e considera che sono stati già mandati nonostante le candidature non siano ancora ufficialmente aperte. Se facessimo un confronto con le edizioni precedenti, ad esempio nelle edizioni 2023-2024, Amadeus avrebbe ricevuto circa 400 brani da artisti affermati e oltre 1200 da artisti emergenti. Adesso non so se questi artisti emergenti li avessero mandati per entrare nella gara dei Big o semplicemente per Sanremo Giovani, mentre nella selezione più recente guidata da Carlo Conti la proposta si sarebbe attestata intorno alle 300 canzoni, quindi in netta diminuzione. Già il fatto che ci siano così tante candidature prima dell'apertura effettiva delle candidature indica sicuramente che c'è molta attenzione verso questo festival, sicuramente perché Stefano De Martino è un po' una figura che riesce a coniugare forse la parte più tradizionale del festival con magari un linguaggio più contemporaneo, un linguaggio più moderno e forse più giovane. Sicuramente non sappiamo ancora se queste 500 candidature siano candidature per il festival vero e proprio o anche in questo caso per la parte giovani o addirittura entrambe. Potrebbero essere candidature tutte per la parte dei Big, appunto, tutte per la proposta per le giovani proposte, che quelle sono effettivamente già aperte, oppure un mix di entrambe le categorie. C'è da dire che sicuramente Stefano De Martino sta catalizzando l'attenzione perché in un certo senso è un volto nuovo di Rai che sta riuscendo a battere determinati dati. Lo share nelle sue trasmissioni è sempre molto alto, sia per i successi con i format tipo Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile su Rai 2, questo forse è il programma che ha svecchiato ulteriormente, e sia perché comunque nella sua direzione artistica per il Festival di Sanremo si sta facendo aiutare dal manager dei Måneskin, quindi già il fatto che ci sia una figura di questo tipo, comunque con competenze musicali che forse Sanremo non ha mai visto dietro le quinte, fa pensare veramente a dei colpi di scena. Ad esempio nell'ultimo video che ha rilanciato De Martino, in sottofondo c'era Vita spericolata di Vasco, potrebbe essere un segnale, troveremo Vasco sul palco. Adesso io non credo che sarà tra i Big, però magari una super ospitata, perché no, potrebbe già essere un mini
1: già
2: spoiler.
1: È successo, no? Che Vasco
2: facesse
1: da
2: super ospite. Però è anche successo che partecipasse al festival, arrivò ultimo.
1: Quello è noto. Gli esordi,
2: esatto.
1: Stiamo parlando di qualche era geologica fa, ormai.
2: Una delle poche volte che il detto gli ultimi saranno i primi ha effettivamente trovato
1: Vasco
2: il riscontro.
1: Andiamo, mi sembra, sui 74 anni,
2: sì.
1: No?
2: Sì.
1: Si riporta bene, beato lui.
2: Sì, aggiungesi 3-0 perché Olbi ha portato oltre 70.000 persone. Quindi,
1: sì. Io avevo visto dal vivo il concerto a Cagliari, l'ultimo qualche anno fa, insomma, molto bello.
2: Sì. E speriamo di riuscire a rivederlo prima che smetta magari di suonare e cantare.
1: Sì,
2: ecco.
1: Sì. Bene, gli auguriamo ancora 20 anni almeno di attività, sino ai 90 e oltre. Bene, grazie Enzo Asuni per i social trend di quest'oggi. Abbiamo chiuso anche questa puntata della strambata. Un saluto da Giuseppe Valdés e Stefano Birocchi, torniamo puntuali alle 12.30 domani.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Via all'esame di maturità 2026. Nelle tracce scelte dal Ministero dell'Istruzione quest'anno Cesare Pavese e Vitaliano Brancati come autori per il tema di tipologia A, l'analisi del testo. Piero Banucci, Giuseppe Saragat e Frank Furedi, gli autori scelti per il testo argomentativo di tipologia B. Infine, per il tema di attualità, Mario Calabresi e Vengs Usman nella tipologia C. La prima prova scritta dell'esame di maturità vale 20 punti, 6 ore a disposizione per completarla.
3: Il presidente degli Stati Uniti ha firmato personalmente una copia dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. La Casa Bianca ha pubblicato il video di Donald Trump seduto a tavola a Versailles tra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, mentre firma l'intesa. Non è stato facile, ha detto il tycoon, come si vede nel filmato condiviso sui social dal presidente francese. Dopo la firma del documento, Macron ha celebrato il momento chiave esclamando «Bravo, ottimo lavoro!».
4: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti, sarebbero ben 527 i voli cancellati. Inoltre diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca, lo ha dichiarato, come riporta l'agenzia TASS, il sindaco della capitale russa, Sergei Sobianin.
3: La cronaca ci riporta in Italia. Martedì sera a Platì, Reggio Calabria, una donna avrebbe investito accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva la retromarcia con la propria auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bambina non c'è stato nulla da fare. I carabinieri intervenuti sul posto hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica, ma dai rilievi non ci sarebbero dubbi che si sia trattato di un incidente che si è trasformato in tragedia.
4: Un trentenne palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato dai carabinieri, gravemente indiziato del reato di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica. Contestualmente, perquisizioni domiciliari nei confronti di un connazionale. Risulta ora indagato in stato di libertà per la stessa fattispecie di reato.
3: E siamo al calcio. Real Madrid scatenato sul mercato. Le Merengues hanno ufficializzato l'ingaggio del difensore della nazionale francese Ibrahim Konaté con un contratto quadriennale fino al 2030. Affidato alla guida di José Mourinho, il Real ha annunciato nei giorni scorsi gli acquisti del terzino sinistro spagnolo Marco Cucurella del Chelsea e del centrocampista spagnolo Bernardo Silva dal Manchester City. Ed il difensore tedesco Antonio Rudiger ha prolungato il suo contratto con il club merengue.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buon pomeriggio Alberto Masu e benvenuti allo spazio dell'informazione su Radiolina. Oggi esame di maturità al via per oltre 12.000 studenti sardi. L'assemblea costituente di Saragat, Pavese, Furedi, Calabresi, Brancati fra le tracce della prima prova di italiano. Trasporto merci, asse Sardegna-Liguria nella battaglia per abbattere i costi dell'ETS, la tassa europea sulle emissioni. Il governatore Bucci, tassa odiosa, necessario lavorare insieme a tutela di imprese e sviluppo. Brozzu sempre più strategico per l'intera isola. Presentato l'ampliamento dell'ospedale Cagliaritano, investimento da 130 milioni, 5 ulteriori livelli e 18 nuove sale operatorie. Non solo la 195 per Pula, cantieri disagi anche su altre strade delle vacanze, lavori in corso sulla provinciale che conduce alle spiagge di Rosei e sulla 131 DCN alle porte di Nuoro. Sabbia e conchiglie nei bagagli. All'aeroporto di Olbia sequestrate 4 tonnellate in 2 anni. Ora ritorneranno sull'isola di Tavolara grazie a un progetto di area marina protetta e GEASAR. Presentato a Cagliari il nuovo corso magistrale della Facoltà di Giurisprudenza dedicato a sostenibilità e innovazione. Un percorso pensato per formare le nuove professionalità richieste dalla transizione ecologica e digitale, aperto non solo ai giuristi con sbocchi nelle imprese e nella pubblica amministrazione. Compie 8 anni la casa di Elisa Soleminis. La struttura, punto di riferimento per trapiantati e accompagnatori, finora ha accolto 6.000 ospiti. Alle 21 appuntamento con Radar su Videolina. Tra i temi in primo piano gli sfidanti del ballottaggio a Tempio, Gianni Addis e Gianna Masu. I giovani e la maturità con la scrittrice e filosofa Michela Marzano e l'assalto dell'eolico offshore. I candidi sul mercato, dubbi sul futuro di Mina impegnato ai mondiali con la sua Colombia, possibile addio anche a Gaetano, ormai corteggiato, ormai a un passo dall'Atalanta, sicuro invece l'arrivo del giovane centrocampista inglese a Caraquiri. Con lo sport si chiude questa edizione del nostro giornale radio. Alberto Masu, la redazione vi ringraziano, vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Lina.
6: Andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
7: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
8: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
9: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
11: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
10: Tac!
12: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
10: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
12: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
13: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
14: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
15: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
16: Bentrovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 18 giugno 2026. Nuova carta per l'isola, a cura di Salvatore Cubeddu. L'autonomia speciale della Sardegna non è un privilegio statico, ma un processo dinamico che appartiene a tutto il popolo sardo. Il percorso di riforma dello statuto deve essere partecipato, inclusivo e trasparente, coinvolgendo direttamente le comunità locali attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali come organo di raccordo e garanzia. È il primo, dal titolo L'autonomia come patrimonio comune, di 6 articoli che, con il preambolo e la conclusione, compone il percorso degli impegni e gli affidamenti, che sotto il nome di Carta di Oliena, sottoscritta lo scorso 12 giugno, offrono a se stessi i principali rappresentanti delle nostre istituzioni. i presidenti del governo e del Parlamento sardo, con assessori e capigruppo consiliari, i presidenti delle associazioni delle province e città metropolitane e di tutti i sindaci sardi. Si sono riuniti ad Oliena nel nome di Mario Melis, giovane sindaco del paese barbaricino, a partire dalla metà degli anni 50, simpatico e dinamico, oltre che stimato avvocato. Sardista, in una famiglia di 4 maschi e 4 femmine, tutti sardisti, anche le due suore, con una sua iniziale passione per un comunismo sardo. Ne parlava lui stesso con un certo compiacimento, recuperando simpaticamente la messa in riga del fratello maggiore, quel Titino Melis che sarà pars magna del partito sardo nel primo trentennio dell'autonomia. Mario Melis, preoccupato sempre del collegamento tra i comuni, la regione e il centro, è stato il primo presidente sardista. Un sardo dalla forte personalità, amato dal popolo, cosa non scontata, e stimato dai suoi pari, a cui verrà però rimproverato, soprattutto in casa propria, di non avere osato sulle tematiche autonomistiche. Riforma dello statuto, lingua e scuola sarda in primis, perché boicottato dai comunisti, sempre secondo i sardisti. Seppure è nella contemporaneità della sua presidenza che gli organismi del Partito Sardo, nel 1988, elaborano la prima riscrittura dello statuto. Se avessimo seguito il suo percorso, il primo fondamentale articolo reciterebbe: «Il popolo sardo, il territorio della Sardegna e delle sue isole, il mare territoriale, la lingua e la cultura dei sardi costituiscono la nazione sarda. Essa è riconosciuta regione autonoma sulla base dei principi della Costituzione e del presente statuto speciale. La regione autonoma garantisce in Sardegna il libero ed effettivo esercizio dei diritti nazionali, collettivi e individuali universalmente riconosciuti. Assicura la sostanziale eguaglianza tra i sardi, nonché tra essi e gli altri cittadini della Repubblica. Tutelando l'indipendenza, l'ambiente, il lavoro, la cultura della Sardegna, predispone per il suo popolo condizioni di vita libera e felice e ne custodisce i diritti nazionali e sociali contro ogni discriminazione. Si pensi al riconoscimento del mare territoriale e al tutelando l'ambiente. Quanto servirebbe per il Sulcis in questi giorni e ore in cui quelle comunità invocano una difficile difesa giuridica dalle istituzioni romane? È un caso che l'assalto delle pale eoliche a mare abbia scelto quale prima zona di invasione proprio quel territorio? E come si intende affrontarlo nelle sedi europee attraverso una ribellione di massa, con dimissioni dei nostri rappresentanti dalle istituzioni italiane, o come? Col sasso di Davide contro il mastodonte Golia? Ora che ci servirebbe, quell'articolo lo leggiamo nel libro delle occasioni perdute. Le nostre ricchezze, i nostri diritti, la nostra dignità passeranno in mano altrui attraverso l'indifferenza e il perbenismo di troppi tra noi? A Oliena, dunque, si è firmato. Si accelera verso la carta. Un nome che rappresenta la nostra Costituzione, perché quello è il nome, Carta de Logu, di antica derivazione orale delle terre di Sardegna, ripresa nel 300 da Mariano IV d'Arborea e promulgata dalla figlia Eleonora nel 1392. Dopo la nuova carta sardista, anche Francesco Cossiga promosse e coordinò una nuova Carta de Logu, il 24 aprile 2002. È appena uscita la raccolta di una ventina di documenti elaborati negli ultimi 40 anni. Allora si parte, nel mentre il presente Consiglio regionale porta a compimento le nuove regole di funzionamento della Regione Sarda, quindi anche del percorso democratico popolare. Nel momento in cui lo Stato non riesce a difendere i sardi e continua ad avallare tradizionali e nuove servitù, la decisione per nuovi poteri assume un'urgenza particolare. Sì, andiamo a completare la Carta della Sardegna. era l'intervento dell'Unione Sarda a cura di Salvatore Cubeddu. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
2: Tranquilla, ci pensiamo noi.
1: Davvero? Anche colf e badanti?
2: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
1: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

0: Furia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Barisardo il 20 e 21 giugno.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la pasta spesotti in vari formati da 500 grammi a soli 49 centesimi. Lo yogurt spesotti in vari gusti da 125 grammi a soli 32 centesimi. E gli spinaci surgelati spesotti da 1 kg a 2,10 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
4: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programma us@unionesarda.it.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni, senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari, dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Fox Day.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per preparare i tramezzini per le giornate all'aria aperta. Fino al 27 giugno potrai acquistare il pane per tramezzini Roberto da 250 grammi a 1,45 euro. Il tonno Asdomar in confezione da 6 pezzi per 120 grammi a 8,99 euro. E la salsa cocktail Calvé in vasetto da 225 grammi a 2,47 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Café Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
10: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
11: Unione Cult.
12: Unione Cult.
11: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
13: Unione Cult, buon pomeriggio a tutti. Adesso mettetevi comodi comodi sul vostro sofà, perché insieme a me, che grande ospite che ho questo pomeriggio, è uno dei personaggi che negli ultimi 30 anni hanno davvero segnato la storia della Sardegna. Franco Meloni.
14: Buon pomeriggio a te, Francesca. Non so se sarà facile stare all'altezza di una presentazione di questo genere, ma ci proverò.
13: Che è la verità, sappiamo e ti conosciamo perché sei un grande amico della nostra radio e del nostro quotidiano, che l'ironia è una delle tue grandi cifre. Però oggi sì, stiamo anche a ridere, perché quello che dobbiamo raccontare è che è il tuo romanzo, un romanzo molto divertente. Però Franco, hai davvero fatto la storia di quella che è la grande medicina in Sardegna. Se non ci fossi stato tu, l'ospedale Brozzo oggi a Cagliari non sarebbe una delle grandi eccellenze d'Italia, e forse dobbiamo dire che stiamo vivendo ancora di rendita, ma insomma quello poi lo analizziamo, no? La criticità la vediamo nella seconda parte del programma, ma infatti l'ho detto io, mi assumo io il rischio di quello che ho detto, quello lo vediamo dopo, perché adesso c'è da fare festa. Invece un romanzo che esce è sempre una festa, e noi partiamo dal titolo. Il titolo mi piace molto, volevo essere l'ingegner Carta. Beh, l'ingegner Carta, caro Franco, non è certo un signor Palomar qualunque, per dirla alla Italo Calvino.
14: No, l'ingegner Carta per me, che sono nato, sono nato a Carbonia nel 47, faccio parte della prima generazione dei carboniensi, DOC. Per noi l'ingegner Carta era un mito, perché in quegli anni, ho vissuto a Carbonia negli anni 50 e primi anni 60, la Carbonifera Sarda, la società mineraria Carbonifera Sarda, possedeva a Carbonia tutto, possedeva le miniere, le case, i negozi, il dopolavoro, la squadra di calcio, aveva fatto il piano urbanistico della città, era tutto. Perciò qualunque cosa dipendeva dalla società mineraria Carbonifera Sarda, cui direttore generale, che ricordi io, degli anni che ricordo io, era proprio l'ingegner Giorgio Carta, un geniale ingegnere di Iglesias, dalla cui mente geniale sono scaturite la meccanizzazione delle miniere del Sulcis, la supercentrale di Portovesme che ancora opera, le fabbriche dell'alluminio che hanno dato da mangiare a due generazioni sulcitane, ed è tutto dipendeva da lui, bisognava chiedere a lui qualunque cosa, e lui era un mito che appariva, spariva tra Cagliari, Roma, si faceva fare gli abiti a Roma da Litrico, mi pare di ricordare, cosa che a me da bambino mi faceva flippare, questa idea che qualcuno andasse a Roma da
13: a farsi
14: Carbonia,
13: l'abito su misura.
14: Ero già abituato, papà se li faceva fare a Cagliari, i fratelli usai, ma andare a Roma per fare un abito mi emozionava. Una volta è comparso in spiaggia, non si mostrava facilmente agli umani, è comparso in spiaggia a Porto Paglietto, è sceso dalla macchina, una sopraelevazione sulla spiaggia, lui è sceso dalla macchina in perfetto abito monopetto blu con camicia bianca e cravatta rossa.
13: E tutti voi sudati con le sedie da spiaggia e la borsa a frigo con le angurie, ecco, questo doveva essere un po' il...

0: quando ero bambino volevo fare l'ingegner carta, volevo essere un ingegnere. Quindi quando ho preso la maturità mi sono iscritto in ingegneria al Politecnico di Torino.
1: Quindi andato via dalla tua Sardegna, arrivi in questa, in questa città
0: fredda, antipatica,
1: reale,
0: reale ma distaccata. I torinesi non sono affettuosi, sono falsi e cortesi. Dopo 15 giorni mi sono reso conto che non era pane per i miei denti. Ho avuto una crisi gravissima perché per la prima volta nella mia vita mi sono trovato di fronte a una realtà che era superiore ai miei mezzi. Non ce la facevo, non avevo l'intelligenza, la cultura, le basi per affrontare una facoltà di ingegneria così difficile come quella del Politecnico. Quindi mi arresi, ho vissuto dei giorni molto brutti inizialmente, poi me ne sono fatto, come sono un inveterato ottimista, me ne sono fatto da ragione e ho rinviato un po' cinicamente la battaglia col mio destino nella fase successiva.
1: Però Franco, sì, sono stati anche anni divertenti, perché comunque erano gli anni 60.
0: Ho fatto di tutto, mi sono divertito moltissimo. Mi alzavo delle mattine con tre cose in testa, una delle quali era il calcio, l'altra erano le automobili,
1: e
0: l'altra la non la dico.
1: E la terza alle donne.
0: La lascio immaginare.
1: E la terza alle donne. Grande, grande ironia in questo libro per raccontare poi invece la grandezza di un percorso. Questo ingegnere che era il tuo mito, con proprio la sua ingegneria, poi tu l'hai applicata in quello che è stato il tuo lavoro.
0: Allora,
1: tu sei stato
0: un grandissimo manager,
1: un grandissimo manager che si è occupato non solo in Sardegna, perché poi hai girato davvero il mondo e raggiunto paesi lontanissimi, di sanità, perché la sanità non si fa solo con i medici.
0: No, la sanità si fa con i medici che sono fondamentali, con gli infermieri che sono fondamentali, con i tecnici che sono fondamentali, ma si fa soprattutto con l'organizzazione. Io ho vissuto, sono una generazione di medici fortunati, ho vissuto gli anni belli in cui in Sardegna abbiamo creato dal nulla il Servizio Sanitario Nazionale, abbiamo traghettato la Sardegna dall'epoca delle mutue, dal Medioevo delle mutue, che già erano state una conquista rispetto al nulla, certo, che c'era prima, alla modernità del Servizio Sanitario Nazionale, al sistema del tutto a tutti e per giunta gratis.
1: Una rivoluzione,
0: fummo guidati in questo da ispirati da un giovane assessore alla sanità del Partito Comunista, Emanuele Sanna, che fu l'autore della rivoluzione sanitaria sarda. Noi ci siamo sentiti per diversi anni parte di un qualche cosa più grande di noi. Sentivamo che stavamo realizzando un sogno per noi stessi, per i nostri familiari, per i sardi tutti. Insomma, fu proprio un periodo molto bello in cui non guardavamo l'orologio, non aspettavamo per fare i trapianti, non abbiamo aspettato le autorizzazioni di chi che sia per coprirci la terga.
1: E questo adesso fatto. Noi andiamo in musica, ti faccio ascoltare una bella bossa nostra di Gaia. Andiamo in musica e poi torniamo a parlare anche di trapianti, perché tu sai che io ho diviso questo studio per anni con Francesco Abate, che a te deve tanto. Torniamo subito in diretta su Radiolina.

0: Unione Cult.
1: Scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria non sono mai state così convenienti. Fino al 27 giugno potrai acquistare le bracciole di suino a 6,90 euro al chilo, gli spiedini di suino a 10,90 euro al chilo e le cosce di pollo a 3,50 euro al chilo. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia, direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
5: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
6: Prima che il vento si porti via tutto.
5: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
6: Respira questa libertà.
5: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
7: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
8: Radiolina. Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Ci attende una giornata di giovedì in Sardegna che sarà caratterizzata dalla persistenza di un campo di alta pressione. Sole ovunque protagonista con cieli sereni o poco velati. Clima caldo ed estivo con temperature massime che saranno comprese tra i 30 e i 33 gradi all'ombra. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Caldo in intensificazione per la giornata di venerdì con anche punte di 36 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate. Radiolina.
1: Unione Cult.
2: Unione Calta ancora in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda Cagliari. Voleva essere l'ingegner Carta, ma è diventato un grande, grandissimo Franco Meloni. Prima parte, parlavamo dell'ospedale Brozzu, grandissima eccellenza in Sardegna, il miracolo che sei riuscito a creare, e proprio all'ospedale Brozzu tornerai il 22.
3: 22, per la presentazione del mio libro alle 17.30 nell'aula Azza, dedicato prevalentemente agli amici della sanità, ma è aperto naturalmente a tutti, chi vuol venire ha detto
2: ingresso gratuito,
3: la partecipazione è obbligatoria, comprare il libro è obbligatorio perché devo dare i proventi alla fondazione A18 per l'autismo. Facoltativo leggerlo, quello non è obbligatorio.
2: Quindi... Però compriamolo, perché compriamolo, Franco, perché leggere è bellissimo. Leggere un tuo libro ci tiene compagnia per un paio d'ore, e l'obiettivo che ti sei prefissato, ma che ti stai prefissando da anni, è forte, nobile, appassionato.
3: Sì, noi per vicende familiari che ci hanno toccato direttamente con mia moglie abbiamo creato una fondazione che si occupa di autistici adulti. Gli autistici adulti la nostra collettività offre abbastanza poco, mentre per i bambini piccolini c'è la scuola, gli insegnanti di sostegno, ci sono tante cose. Per gli passati, finiti i 18 anni, non c'era più niente. Poi con una delibera fatta prima dalla giunta Cappellacci e dall'assessore Simona De Francisci fu istituito un centro sperimentale per l'autismo. L'assessore Arro successivamente fece la programmazione dei posti letto e dei posti in diurno anche per i pazienti autistici, cominciando a dare il via alla modernità del trattamento dell'autismo. La Sardegna è una regione all'avanguardia.
2: E anche questo grazie a te.
3: Questo non lo so. Ognuno di noi il destino rifila dei compiti da svolgere. Può darsi che questa sia una parte del mio destino. La mia parte maggiore del mio destino era occuparmi degli ospedali, occuparmi di assistenza sanitaria.
2: E torniamo proprio all'ospedale Brozzu. A presentare il libro sarà Francesco Abate, ce l'ha raccontato qui tantissime volte, perché il trapianto di fegato che Francesco ha subito gli ha salvato la vita.
3: Sì,
2: Francesco dice di essere un tuo figlio, lo sai?
3: Pensa che mio papà, che era primaria ostetrice, ha fatto nascere 25.000 bambini, e noi chiamavamo figli di papà tutti gli amici che capitavano a tiro.
2: In Sardegna non si parlava di trapianti prima di Franco Meloni.
3: No, ce l'abbiamo fatta. Sono stato fortunato perché sono diventato direttore sanitario del Brozzu a 36 anni, quindi ero molto giovane e molto incosciente. Insieme a me sono diventati primari una serie di personaggi di grandissimo valore personale, scientifico, professionale, tipo Paolo Altieri, Pier Felice Todde, Valentino Martelli, Nanni Manduca, Paolo Pettinato, facendo nomi se ne dimentica sempre qualcheduno, però tutta gente di altissimo livello con i quali abbiamo lavorato per creare un ospedale che fosse qualcosa di particolare. Non volevamo che fosse un grande ospedale di San Gavino, con tutto il rispetto per l'ospedale di San Gavino, volevamo che fosse un ospedale grandissimo, che si specializzasse, che fosse dedicato,
2: quella che viene chiamata eccellenza,
3: all'alta specializzazione, l'eccellenza, sì. Anche se
2: E anche l'eccellenza, Franco, che ha portato i sardi a non dover più raffrontare i viaggi della speranza. C'è stato un momento in cui il resto dei pazienti italiani venivano in Sardegna.
3: Guarda, è stata un po' una rivoluzione. Abbiamo aperto l'emodinamica. Con l'emodinamica il Brozzu ha cominciato a fare veramente la differenza, a salvare vite. Poi abbiamo aperto la stroke unit, abbiamo aperto la chirurgia vascolare, la cardiochirurgia, i trapianti di rene, di fegato, di cuore. Insomma, abbiamo fatto cose molto particolari, molto, molto belle, molto divertenti. Abbiamo salvato la vita alla gente, abbiamo dato un senso alla nostra missione di medici. Anche se l'impresa più grande della mia vita è un'altra, che te lo confesserò, aprire il Policlinico Universitario di Monferrato. In 14 mesi abbiamo fatto 171 procedure di gare, ma non fatte e basta. Fatte con la TAC installata, la risonanza installata. E aprimo quello che è dal punto di vista architettonico oggi, sì, il più bello ospedale della Sardegna, probabilmente.
2: Il più bello, il più all'avanguardia.
3: Più all'avanguardia forse è il Bruzzo ancora, però architettonicamente, come spazi, come distribuzione, è più arioso il Policlinico di Monferrato. Il Bruzzo è più un quinto corpo di fabbrica, un terzo corpo di fabbrica, quindi è più addensato.
2: Franco, sei riuscito ad arrivare anche nei paesi arabi?
3: Ah sì, abbiamo fatto dei progetti bellissimi, le Medical Cities di Jeddah e di Riyadh, abbiamo fatto due, ho lavorato alla progettazione di ospedali, due ospedali fantastici, la camera dirigente più piccola è 36 metri quadri, quindi è una, quella ordinaria, cinque torri montate su un basamento, il basamento era una curva per andare da un punto all'altro, c'era un trenino interno, perché distava un punto all'altro della curva, alla fine della curva, 1,6 km.
2: Quanto avremo bisogno ancora oggi di un manager come te a gestire quello che è uno dei grandi punti dolenti della Sardegna in questo momento?
3: Guarda, io lo farei ieri, tornerei ieri a fare, purtroppo non posso più farlo per ragioni d'età, ma mi sentirei di farlo come... intellettualmente mi sento come 40 anni fa, il corpo mi tradisce perché qualche volta, perché il tempo passa, anche se devo dire che il Signore finora mi ha trattato molto bene, spero che continui, però ma bisogna dare fiducia a quelli che ci sono adesso, ai giovani, io ne conosco parecchi, hanno quasi tutti buone idee, buone intenzioni, c'è un po' la farraginosità del sistema pubblico sardo e italiano in generale che li mette in difficoltà, è difficile cioè mettere a terra le idee non mancano,
2: è difficile la burocrazia, è difficile l'amministrazione,
3: è difficile la burocrazia, c'è l'amministrazione, blocchi, autorizzazioni, contestazioni su ogni singolo, si giudica un manager su un singolo atto, i manager vanno giudicati nell'ambito di un periodo almeno triennale in cui devono avere la possibilità di espletare la loro azione manageriale, poi alla fine si giudicano, non si può giudicare sul singolo atto.
2: Franco, in questa tua carriera che è stata strepitosa e molto molto generosa, c'è ancora un sogno oggi?
3: C'è ancora un sognettino, sì, di lavorare sull'autismo, sto maturando alcune idee per ulteriori sviluppi, vorrei creare una struttura dove ad esempio si possano ricoverare temporaneamente le famiglie con i ragazzi autistici gravi per rieducarli, comportarli come una specie di sala VAR a Lione, con gli operatori che guardano sullo schermo e correggono in diretta i comportamenti. Questo per evitare di doverli mettere in strutture, doverli istituzionalizzare o per procrastinare il più possibile il momento della istituzionalizzazione.
2: Siccome io sono sicura che il sogno tu riuscirai a realizzarlo, perché il grande manager è quello che fa, sogna e poi realizza. Ci diamo un altro appuntamento qua a Radiolina, perché Unione Calta, questa mezz'ora insieme vola, ci diamo un altro appuntamento per vedere passo dopo passo come questo sogno si sarà realizzato. Intanto io al mio pubblico consiglio di correre in libreria, perché sta arrivando l'estate e leggere sotto l'ombrellone è una delle cose più belle. Volevo essere l'ingegner Carta Franco Meloni. Si ragiona tanto, si riflette tanto, ma si ride anche in egual misura. Franco Meloni, grazie per essere stato questo pomeriggio con me a Unione Calta. Il 22 all'ospedale Brozzo alle ore
3: 17.30
2: alla seconda presentazione del romanzo. Buon pomeriggio a tutti, grazie.
3: Grazie a te Francesca e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.

0: Unione Cult. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 15:01. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, ho firmato l'accordo con l'Iran. A dirlo è Donald Trump, che ha sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran aprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif, e gli Stati Uniti d'America, continua, revocheranno il blocco navale. La firma domani in Svizzera.
2: Al via la prima prova della maturità 2026 oggi. Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi sono alcuni dei protagonisti delle tracce del tema di italiano. I candidati all'esame quest'anno sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. In particolare i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349, in aumento dello 0,5%. Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025, con un aumento del 7,2%.
3: Attentato e suicidio a Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noti i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzati dalla famiglia a comunicarlo. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa.
2: È stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe essere di Sara su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena nella Aquilano, dove lei e sua sorella vivevano dopo la separazione dei genitori. Lei, 12 anni, e Alicia, 16, sono scomparse dalla casa famiglia la notte del 6 giugno. A riferire del fermaglio è la referente sezione Abruzzo di Penelope, associazione di supporto alle famiglie di persone scomparse. Sarebbe un primo concreto segnale del passaggio delle due sorelle. Ora si cerca verso la montagna e il lago Barrea.
3: Una donna di 60 anni è stata trovata morta questa mattina all'interno del suo appartamento ad Ascoli Piceno. A dare l'allarme è stato il marito, che l'ha trovata esanime all'interno del bagno questa mattina. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata posta sotto sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria per chiarire l'esatta causa della morte. Nell'appartamento sono presenti i carabinieri, compresi quelli del reparto scientifico per i rilievi.
2: Siamo al calcio, Mondiali 2026. Scese in campo tutte le squadre, comincia oggi il secondo turno della fase a gironi. Il Messico cerca il bis e affronta la Corea del Sud. La Svizzera vuole dimenticare il pareggio dell'esordio e attende la Bosnia. Il Canada cerca il primo successo e ospita il Qatar, mentre il programma è completato da Repubblica Ceca Sudafrica. Intanto la FIFA nega che alcuni tifosi inglesi siano entrati ieri allo stadio senza biglietto per assistere alla partita contro la Croazia.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buon pomeriggio Alberto Masu e benvenuti allo spazio dell'informazione su Radiolina. Oggi esame di maturità al via per oltre 12.000 studenti sardi. L'assemblea costituente di Saragat, Pavese, Furedi, Calabresi, Brancati fra le tracce della prima prova di italiano. Trasporto merci, asse Sardegna-Liguria nella battaglia per abbattere i costi dell'ETS, la tassa europea sulle emissioni. Il governatore Bucci, tassa odiosa, necessario lavorare insieme a tutela di imprese e sviluppo. Brozzu sempre più strategico per l'intera isola, presentato l'ampliamento dell'ospedale cagliaritano, investimento da 130 milioni, 5 ulteriori livelli e 18 nuove sale operatorie. Non solo la 195 per Pula, cantieri disagi anche su altre strade delle vacanze, lavori in corso sulla provinciale che conduce alle spiagge di Rosei e sulla 131 DCN alle porte di Nuoro. Sabbia e conchiglie nei bagagli. All'aeroporto di Olbia sequestrate 4 tonnellate in 2 anni. Ora ritorneranno sull'isola di Tavolara grazie a un progetto di area marina protetta e GEASAR. Presentato a Cagliari il nuovo corso magistrale della Facoltà di Giurisprudenza dedicato a sostenibilità e innovazione. Un percorso pensato per formare le nuove professionalità richieste dalla transizione ecologica e digitale, aperto non solo ai giuristi con sbocchi nelle imprese e nella pubblica amministrazione. Compie 8 anni la casa di Elisa Soleminis, la struttura punto di riferimento per trapiantati e accompagnatori, finora ha accolto 6.000 ospiti. Alle 21 appuntamento con Radar su Videolina. Tra i temi in primo piano gli sfidanti del ballottaggio a tempio, Gianni Addis e Gianna Masu, i giovani e la maturità con la scrittrice e filosofa Michela Marzano e l'assalto dell'eolico offshore. I candidi sul mercato, dubbi sul futuro di Mina impegnato ai mondiali con la sua Colombia, possibile addio anche a Gaetano, ormai corteggiato, ormai a un passo dall'Atalanta, sicuro invece l'arrivo del giovane centrocampista inglese a Caraquiri. Con lo sport si chiude questa edizione del nostro giornale radio. Alberto Masu, la redazione vi ringraziano, vi auguro buon proseguimento di giornata con i programmi di Radiolina.
6: Questo costume, dove l'hai preso?
7: Da Globo! È il bikini baciata, 2 pezzi, a solo 16,99 euro, in tantissimi colori e fantasie.
6: Solo questo modello?
7: No, c'è una vasta scelta, interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
6: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per organizzare una grigliata in compagnia. Fino al 27 giugno potrai acquistare la pancetta e il capocollo di suino a 7,90 euro al chilo, la birra Heineken a solo 1,09 euro e il carbone di legna da 2,5 kg a 3,19 euro. Acquista i prodotti per la grigliata nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
11: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
12: Per Dormire. Design for wellness.
13: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
14: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.

0: mandare una foto.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Dal 19 al 21 giugno a San Salvatore di Sinis si terrà l'Archeo Beer Fest 2026.
4: Tre giorni di conferenze, degustazioni e musica dal vivo per riscoprire il legame millenario che unisce la nostra isola alla birra.
3: Archeo Beer Fest 2026 a San Salvatore di Sinis da 19 al 21 giugno.
4: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto.
6: Fino al 1 luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro!
11: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
12: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano. Digitale.

0: A tutti buon pomeriggio, ben ritrovati, un saluto dalla redazione del TG di Videolina, subito il nostro sommario. Esami di maturità al via per oltre 12.000 studenti sardi, l'assemblea costituente di Saragat, ma anche Pavese, Furedi, Calabresi, Brancati, fra le tracce della prima prova d'italiano. Trasporto merci, asse Sardegna-Liguria nella battaglia per abbattere i costi dell'ETS, il governatore Bucci, tassa odiosa, necessario lavorare insieme a tutela di imprese e sviluppo. Brozzu sempre più strategico per l'isola, una nuova piattaforma tecnologica nell'ampliamento dell'ospedale Cagliaritano, 7 livelli, un unico blocco operatorio, investimento da 130 milioni di euro. Non solo la 195 per Pula, cantieri e disagi anche su altre strade delle vacanze, lavori in corso sulla provinciale che conduce alle spiagge di Orosei e sulla 131 DCM alle porte di Nuoro. Il Cagliari sul mercato, dubbi sul futuro di Mina, impegnato ai mondiali con la sua Colombia, possibile addio anche a Gaetano corteggiato dall'Atalanta, sicuro l'arrivo di Akarakiri. In apertura del nostro giornale dunque parliamo dell'esame di maturità, circa 12.000 gli studenti alla prova, quest'oggi è la prima prova che apre questo importante rito di passaggio per i ragazzi, ma sentiamo il servizio di Franco Ferrato.
1: Un po' su tutto, ho letto dei temi, comunque i temi che potevano uscire.
2: Io mi sono preparata principalmente sull'intelligenza artificiale e da collegare con Pirandello insieme ai social network.
3: Previsioni tradite ancora una volta sulle tracce per la maturità, a parte forse quella dedicata all'Assemblea Costituente, con il discorso del presidente Saragat e il tema sulle frontiere affrontato dallo scrittore.

0: come abbiamo fatto negli altri temi durante i 5 anni.
1: Allora, io stamattina mi sono svegliato e la prima cosa che ho cercato è stata l'intelligenza artificiale, tipologia B.
2: Sì, ieri ho pure corso in Piazza d'Italia, 3 giri.
3: 6 ore a disposizione per i 12.305 maturandi e maturande alle prese con l'esame di italiano comune a tutti gli istituti. Selfie e fotoricordo hanno suggellato questa giornata, che non dimenticheranno. E da domani via alle prove specifiche.
4: E intanto ieri a Sassari il tradizionale appuntamento in Piazza d'Italia, proprio in questa notte prima degli esami. Ancora Franco Ferrando.
3: A Sassari la notte prima della maturità è unica, troppo tardi per ripassi impossibili e vissuta e condivisa con le persone più care, con cui si sono trascorsi 5 anni di studi, paure, passioni e divertimento. È la notte della passeggiata in Piazza d'Italia, dalla mezzanotte in poi, tanto si dormirà poco comunque. Ci si incontra prima, quindi al via si parte per camminare o correre tutti insieme. 3 giri in senso orario e 3 in senso antiorario al centro della piazza, attorno al monumento, un rito propiziatorio di cui pochi o nessuno conosce l'origine, ma al quale ormai pochi rinunciano. Tra le ragazze e i ragazzi si ride e si scherza, ci si aiuta e ci si sorregge come nelle vere amicizie, quelle giovanili, e nelle esperienze di vita così formative, emozioni che non verranno dimenticate, una magia nella notte sospesa tra ciò che è stato e quello che sarà.
4: Cambiamo argomento adesso. Alleanza Sardegna-Liguria contro l'ETS e la tassa delle emissioni di gas nell'ambito marittimo. Incontro a Cagliari promosso dai riformatori con il presidente della regione Ligure, Marco Bucci. Sentiamo Massimiliano Reis.
5: Tutto il mondo della blue economy, ossia tutte le navi del mondo, non raggiungono 2,5% di tutta la CO2 che viene messa nell'aria, quindi sembra quasi ridicolo che si debba tassare il 2,5% quando tutto il resto invece viene fatto senza nessuna tassazione. Quindi è una cosa che anche dal punto di vista così del profilo è ingiusta.
6: L'ETS, il sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas serra in ambito marittimo, è un balzello pesantissimo che condiziona lo sviluppo delle imprese. In Sardegna ha un'incidenza del 36% sul prodotto interno lordo. Il governatore della Liguria, Marco Bucci, all'incontro organizzato dai riformatori a Cagliari, indica la strada di un'alleanza tra la sua regione e la Sardegna per ottenere da Bruxelles una modifica dell'attuale quadro normativo considerato troppo penalizzante.
5: Noi siamo assolutamente contrari a questo discorso e faremo tutto possibile perché in Europa venga cambiata la decisione. Assieme a noi ci sono gli assarmatori, ci sono non solo gli armatori ma anche i terminalisti, ci sono tutti quelli che lavorano nel campo della blue economy.
6: La tassa sulle emissioni limita anche lo sviluppo degli scambi nel porto canale di Cagliari.
7: Una nave che venisse da Mumbai, India, a fare il transshipment a Cagliari per poi portare il contenitore in Tunisia pagherebbe metà del 50% degli ETS nella prima parte del viaggio e 50% nella seconda parte del viaggio. Se lo fa a Tangeri paga zero.
8: Noi faremo la battaglia. Noi pensiamo che si debba costituire un tavolo congiunto tra la Liguria e la Sardegna per monitorare costantemente la situazione.
4: Parliamo adesso dell'ampliamento dell'ospedale Brozzo. È stato presentato il progetto, un nuovo complesso tecnologico accanto al presidio attuale. Sentiamo Mariangela Lampis.
9: Un unico blocco operatorio con 10 sale multifunzionali, ecco il Brozzo ampliato del futuro.
10: Ci sarà una sala ibrida per la neurochirurgia, avremo un blocco intensivistico, una terapia intensiva post-operatoria con 24 posti letto ed inoltre chiaramente permetterà un trauma center, cioè un pronto soccorso adulti, un pronto soccorso pediatrico con 16 posti letto per lobby adulti e 4 posti letto per lobby pediatrico.
9: Il nuovo complesso tecnologico, un nuovo edificio e sostanza, 7 livelli, 1 interrato per il parcheggio, 1 seminterrato e poi 5 piani. Investimento da 129 milioni euro, una tabella di marcia per cui entro l'autunno conferenza dei servizi, poi progetto esecutivo e la gara da bandire a inizio 2027, durata degli interventi 3 anni, ampliamento per la riorganizzazione del presidio, oggi la presentazione.
11: È un progetto importantissimo perché farà in modo di restituire al Brozzo modernità, accessibilità e ovviamente una risposta all'alta specializzazione. Ed è la dimostrazione che quando si trovano dei buoni progetti devono essere portati avanti e ci deve essere una risposta dell'isola e ci deve essere una risposta anche rispetto a professionisti che ovviamente devono essere incentivati.
12: Il progetto è stato approvato in consiglio comunale all'unanimità per la rilevanza che ha la sanità e il Brozzo e come variante urbanistica per consentire questo sviluppo.
4: Adesso torniamo a parlare del dramma dei tanti cittadini.

0: Cesena senza medico di base. A Norbello la situazione è allarmante, così il sindaco firma l'ordinanza con obbligo di autoguarigione. Ovviamente una provocazione che ci racconta Marco Lai.
1: Nei mesi scorsi il primo cittadino di Norbello le ha provate tutte, proponendo anche agevolazioni ai medici di base interessati a esercitare in paese.
2: Una misura che prevede l'abitazione gratis, cioè pagata dal comune, e uno studio medico gratis per un medico di base che volesse prendere in carico le persone del nostro paese.
1: L'iniziativa non ha prodotto risultati, allora ecco l'ordinanza con l'obbligo di autoguarigione. Insomma, cari concittadini, se vi ammalate curatevi da soli. Chiaramente una provocazione lanciata con l'intento di riportare l'attenzione su un territorio che vive in maniera diffusa il dramma delle carenze nell'assistenza di base.
2: Siamo arrivati a questo perché, nonostante i tentativi di adottare delle misure per favorire l'arrivo di un medico di base di medicina generale nel nostro paese, ancora non si è mosso nulla, e di fatto continuano a esserci 300 persone che non hanno proprio un medico di base, neanche andando nei paesi vicini. Chiediamo che almeno ci sia garantita una sede ASCOT.
1: Se solo a Norbello i cittadini senza medico sono 300, in tutto il Wiltshire sono molti di più. In un momento in cui il diritto alla salute non è garantito, si cercano tutte le vie per trovare una soluzione.
2: Stiamo parlando di territorio, non solo più di Norbello. È un problema ben più grande che non può più aspettare, non si può più aspettare, deve essere risolto.
0: Ci fermiamo, adesso c'è la pubblicità, ma prima vi ricordo Radar alle 21, l'appuntamento con Nicola Scanu in primo piano, gli sfidanti al ballottaggio a Tempio, Gianni Addis e Gianna Masu, i giovani alla maturità con la scrittrice e filosofa Michela Marzano. Si parlerà anche di eolico offshore con il presidente della provincia del Sulcis Mauro Usai, Cagliari mobilità sostenibile con il presidente CTM Fabrizio Rodin, il modello sardo alla conferenza ONU sui diritti dei disabili con Marco Espo e Francesca Palmas di ABC Italia. Questi sono i temi, l'appuntamento alle 21 su Videolina. Adesso la pubblicità.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi su Radiolina.
0: Continua il nostro viaggio tra i disagi per i cantieri sulle strade delle vacanze. Sentiamo Gianfranco Loci, andiamo nel Morese.
4: Le prime insidie sono sempre lì, alle porte di Nuoro. Cantiere ANAS sulla 131 DCN, all'altezza di Prato Sardo, e dita incrociate nella speranza di passare indenni quei pochi chilometri su due corsie a doppio senso di marcia. Peccato che troppo spesso basti un incidente anche lieve o un'auto in panne, come in questo caso, e i tempi di percorrenza si dilatano, così come le code. Pazienza cercasi anche sulla provinciale 25, scelta pressoché obbligata per raggiungere le spiagge della Baronia.
5: I lavori sulla SP25 hanno subito un leggero rallentamento di natura tecnica per via di interventi importanti, invasivi, che si dovevano effettuare lungo quel tratto di strada.
4: Insomma, arrivare in Baronia si conferma una corsa ostacoli per chi parte da Nuoro e imbocca la SP25. Tutta colpa di quell'elettrodotto sotterraneo dell'enorme cantiere allestito da Terna.
5: Rispetto al primo programma che avevamo stilato insieme alla provincia, abbiamo subito un ritardo di circa un mese. Contiamo in stretta collaborazione con Terna di chiudere i lavori entro la fine di luglio, al massimo entro i primi di agosto.
4: Dunque, su quel tratto di strada che dalla 131 di CN conduce ai paesi di Galtelli e Orosei, si viaggia ancora tra le difficoltà. Due semafori regolano il traffico e allungano i tempi di percorrenza.
5: È chiaro che ci sono dei disservizi, il traffico veicolare sta aumentando per via anche della stagione turistica, però non possiamo bloccare i lavori. Chiediamo agli automobilisti naturalmente di avere pazienza.
0: Andiamo a Sassari adesso, dove l'ex hotel Turritania si prepara a una nuova vita. I lavori sono quasi conclusi, l'apertura è prevista per la fine dell'anno. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
6: confermata entro il 30 giugno la conclusione dei lavori come da scadenza del PNRR, apertura prevista entro l'anno. Inizia la nuova vita dell'ex Hotel Turritania. La battuta d'arresto imposta a causa dell'incendio di possibile origine dolosa che aveva interessato a marzo una parte della terrazza panoramica non ha di fatto rallentato la conclusione dei lavori. Inizia ora la lunga fase dei collaudi. La notizia è stata data dal primo cittadino di Sassari durante la firma del patto di collaborazione con gli enti del terzo settore coinvolti nel progetto di housing sociale che riguarderà anche gli alloggi appena realizzati al Turritania.
7: I lavori sono ripresi, il percorso è ripreso e senza intoppi sarà consegnato alla città nei tempi previsti, così come la logica del PNRR prevede.
6: Sono 8 gli enti che hanno sottoscritto l'accordo di collaborazione con il comune per avviare le azioni sperimentali utili al primo insediamento degli assegnatari degli alloggi ERS, non solo i 18 all'ex Turritania, ma anche quelli della palazzina che ospita l'Urban Living Lab al Corso e gli altri individuati in via Canopolo e in via Esperson.
8: Che avrà avvio subito immediatamente e che si concluderà il 31/12/2026 ed è finalizzata proprio ad accogliere la nuova comunità che si insedierà negli alloggi di housing sociale.
6: La rete di partenariato guidata dall'impresa sociale Arci Mediterraneo si occuperà anche di definire un modello sperimentale di gestore sociale cooperativo.
0: Torneranno sull'isola di Tavolare a Sabbia e conchiglie che sono stati ritrovati nei bagagli all'aeroporto di Olbia. Vediamo come nel servizio di Silvia Orrò.
9: Sono ancora tanti, troppi, i turisti che lasciano la Sardegna portando via un pezzo delle sue spiagge. Sabbia, conchiglie e ciottoli finiscono nei bagagli e vengono intercettati durante i controlli negli aeroporti. Solo nello scalo di Olbia, negli ultimi 2 anni, sono state recuperate circa 4 tonnellate di materiale naturale sottratto illegalmente alle coste dell'isola. Un numero che racconta la portata del fenomeno. Da 6 anni il progetto Riportami al Mare prova a rimettere ordine a un danno che si ripete soprattutto in estate.
10: Stiamo lavorando su un'adeguata cartellonistica, però ancora manca una consapevolezza da parte delle persone.
9: Le sanzioni sono amministrative e penali e arrivano fino a 5.000 euro. Stando ai dati dell'area marina protetta, tra i turisti sorpresi con sabbia, ciottoli e conchiglie nei bagagli ci sono soprattutto tedeschi. Il punto centrale resta la comunicazione.
11: Se crescono i numeri dei turisti dovrebbe crescere poi anche la profusione e lo sforzo, insomma, da parte nostra. In questo ci proviamo compatibilmente, insomma, a tutte le esigenze che potete immaginare di carattere istituzionale.
9: Grazie al progetto è stata studiata la granulometria della sabbia recuperata, consentendo di riportare il materiale nella baia di Cala Tramontana sull'isola di Tavolara dietro lo Spalmatore.
12: È un accordo di programma tra la Marina Protetta, il GEASAR, il Corpo Forestale e la Regione Sardegna. Molti lo fanno in maniera inconsapevole, non conoscono le norme e non sono abituati, ma c'è tantissima ovviamente malafede di fondo, perché comunque sono pezzi della nostra Sardegna che non possono essere portati via, ma non perché li sentiamo nostri, semplicemente perché fanno parte dell'ambiente, della natura e lì devono rimanere.
0: Domani in omaggio con l'Unione Sarda l'inserto Risparmiare ce lo presenta Giuseppe Deiana.
13: Domani il regalo con l'Unione Sarda, 8 pagine dedicate a oro, gioielli e preziosi. In questo momento di incertezza dei mercati rappresentano un bene rifugio, ma anche è un momento giusto per valorizzare questi beni. E quindi vi spiegheremo che certificazioni servono, come venderli, a chi rivolgersi, senza chiaramente incorrere in truffe. Vi racconteremo anche quanto vale un grammo d'oro oppure quanto vale un gioiello con un diamante. Vi daremo tutte le valutazioni e poi tutte le risposte anche in caso di eredità di questi beni. Daremo tutte le risposte che servono ai lettori. Tutto questo domani gratis con l'Unione Sarda.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
14: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
15: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
16: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elma.

0: Vita, innamorati del prezzo.
1: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
2: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo con temperature massime anche fino ai 33 gradi. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, anticiclone africano ancora protagonista con caldo in intensificazione. Raggiungeremo su alcune zone anche punte di 34-36 gradi. Clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli sulla vostra località c'è l'app di Trevi Meteo.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Digital.
6: Il programma OS domani a Olbia, il progetto promosso dal gruppo L'Unione Sarda dedicato allo sviluppo delle aziende nell'isola, sarà presentato nella sala convegni del Museo Archeologico. Sentiamo Massimiliano Reis.
7: Un'importante occasione di confronto a Olbia con il programma US, il progetto promosso dal gruppo L'Unione Sarda, che viene presentato nella mattinata di venerdì con inizio alle 11 nella sala convegni del Museo Archeologico. È la seconda tappa dopo il workshop che si è svolto nei giorni scorsi a Cagliari. L'obiettivo è quello di rendere le aziende sarde più forti e competitive. Le parole d'ordine dell'iniziativa giunta alla seconda edizione sono formazione qualificata, comunicazione efficace e servizi concreti per sostenere le imprese nel loro percorso di sviluppo. Si punta al coinvolgimento di imprenditori, manager e professionisti. I dettagli della seconda edizione vengono illustrati dall'editore dell'Unione Sarda Sergio Zuncheddu, dalla direttrice generale del gruppo Lia Serreli, dal direttore delle testate giornalistiche Emanuele Dessì e dalla direttrice della scuola di impresa di SDA Bocconi Marina Puricelli. È possibile iscriversi anche attraverso il sito unionesarda.it. In questa sezione fare impresa nel cambiamento, seguendo tutte le indicazioni per poter partecipare.
6: La crisi del commercio tradizionale sta colpendo anche il Sulcis. Sentiamo Valentina Orgiu.
8: Vetrine che si spengono, serrande che si abbassano, locali sfitti che aumentano. Nel Sulcis il commercio di prossimità perde terreno. Negli ultimi 10 anni le imprese sono diminuite del 12% e quasi 7 attività su 10 denunciano un peggioramento degli affari. Numeri, criticità ma anche prospettive di rilancio sono emersi durante il convegno Centri Storici, Analisi e Futuro organizzata a Sant'Antioco dalla Confcommercio Sud Sardegna.
9: Cioè, chiaramente per i piccoli centri, per la periferia, una grande difficoltà a competere con l'e-commerce da una parte e con i grandi centri commerciali e la grande distribuzione. Occorre mettere in campo strumenti di facile utilizzo per proprio andare incontro al mondo del piccolo commercio.
10: Mentre c'è sul settore magari più prettamente turistico un risveglio, alcuni attività, quello che è il commercio al dettaglio, invece soffre una crisi ormai strutturale molto importante.
8: Sul tavolo sono già state avanzate alcune proposte concrete, la creazione di un distretto del commercio, incentivi per contrastare gli sfitti e favorire l'insediamento dei giovani imprenditori, programmi di digitalizzazione e percorsi di formazione permanente.
11: Sicuramente utilizzando questi strumenti cerchiamo di dare degli strumenti a territori che vedono macinare non solo un calo demografico ma anche la perdita di tantissimi esercizi. Noi dobbiamo cercare di assumere quello che fanno le altre città, valutare gli errori che non hanno funzionato e provarli a riportare anche da noi.
6: Presentato a Cagliari il nuovo corso magistrale della Facoltà di Giurisprudenza dedicato a sostenibilità e innovazione, un percorso pensato per formare le professionalità richieste per la transizione ecologica e digitale, aperto non soltanto ai giuristi. Sentiamo Stefano Birocchi.
12: Questo corso nasce per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro. Sostenibilità e innovazione tecnologica sono due pilastri fondamentali della nostra società, che però per consentire il loro sviluppo necessitano di peculiari competenze. E questo corso magistrale nasce proprio per questo motivo, allo scopo di formare dei professionisti che siano capaci di sviluppare nell'ambito della sostenibilità, nell'ambito dell'innovazione, le competenze corrette e necessarie. È un corso magistrale in due anni ad accesso libero, possono partecipare, e questo credo che sia l'aspetto più importante, non soltanto degli studenti che abbiano delle pregresse competenze giuridiche, ma è aperto in maniera trasversale anche altre competenze come economiche e sociologiche, in modo perché rispecchia un po' le esigenze attuali, dove le competenze non sono più specifiche ma sono molto trasversali fra i vari ambiti, e quindi pur essendo incardinato all'interno del Dipartimento di Giurisprudenza, non soltanto i giuristi possono accedere a questo corso.
6: Ci fermiamo ancora alla pubblicità.
13: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
6: Parliamo del Cagliari. Cagliari sul mercato, dubbi sul futuro di Mina, possibile l'addio a Gaetano che è corteggiato dall'Atalanta, mentre sicuro l'arrivo di Akrakiri. Sentiamo Alberto Maso.
14: Un esordio mondiale vincente, ma da spettatore per Yerry Mina con la Colombia. Il difensore rossoblu è rimasto in panchina nel 3-1 rifilato dall'Uzbekistan di Cannavaro e l'ex rossoblu Shomurodov. Dopo una stagione vissuta con l'obiettivo di partecipare con la sua nazionale alla competizione iridata, ora Mina resta concentrato sul mondiale. Per lui comunque vada ci saranno vacanze supplementari prima di raggiungere i compagni dopo il ritiro di Ponte di Legno. Ammesso e non concesso che il suo futuro sia ancora a Cagliari, perché ha i dubbi del giocatore, che potrebbe essere tentato da nuove esperienze, resta viva la pista brasiliana. Si aggiungono quelli della società, che deve valutare quanto possa dare un giocatore dotato di carisma ed esperienza, sicuramente, ma che anche nella stagione appena chiusa ha dovuto convivere con una serie di problemi al ginocchio che ne hanno condizionato il rendimento. Intanto sembra sempre più probabile la cessione di Gaetano all'Atalanta. Dopo i primi approcci sono iniziati i dialoghi tra le società, con il DS della Dea Giuntoli che avrebbe già raccordo col giocatore e il suo agente. Il Cagliari chiede 20 milioni, ma si potrebbe chiudere a 15 con aggiunta di bonus vari. Sul fronte entrate è praticamente fatta per l'arrivo a parametro zero del centrocampista Demi Akrakiri, classe 2007, svincolatosi dall'Everton. Per lui, dopo le visite mediche, è pronto un contratto fino al 2031. Sul fronte offensivo, invece, Radio Mercato parla di un interessamento per il centravanti albanese Armando Broia, 24 anni, reduce da una stagione tutt'altro che esaltante con il Burnley, con cui è retrocesso in Championship segnando solo una rete.
6: Alle 15.05 su Videolina una nuova edizione, una nuova puntata di Inventori in Famiglia con Lele Casini e la regia di Massimo Piras.
15: E siamo arrivati alla quarta puntata di Inventori in Famiglia, il programma del 10 Lab, il centro per la divulgazione scientifica e Sardegna Ricerca. In questa nuova puntata, dedicata alla scienza del cielo, si parlerà dei suoi colori. L'appuntamento è fra poco, dopo il TG di Videolina con Inventori in Famiglia.
6: Ed è tutto per questa edizione pomeridiana del nostro giornale, grazie per essere stati con noi, vi auguro naturalmente un buon pomeriggio, arrivederci.
16: Sono le 16 e 4 minuti.
17: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
18: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
17: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
18: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifad.com.
17: Cifad, il brico 100% Sardegna.
19: Buon pomeriggio dalla redazione. È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema, dopo aver scelto una delle 7 tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Cesare Pavese e Vitaliano Brancati come autori per il tema di tipologia A, l'analisi del testo. Piero Bianucci, Giuseppe Saragat e Franco Furedi gli autori scelti per il testo argomentativo di tipologia B. Infine, per il tema di attualità, Mario Calabresi e Venke Usman nella tipologia C. Domani prova specifica per ciascun indirizzo di studio.
20: Durante il vertice del G7 a Evian in Francia, il presidente americano Trump è stato inondato di idee inutili se non dannose da parte degli europei. Così il consigliere presidenziale russo Ushakov, che ha dichiarato: gli europei insistono chiaramente sul fatto che la guerra debba continuare e sono guidati dalla premessa completamente errata e falsa che la situazione sul campo di battaglia stia presumibilmente cambiando a favore delle forze ucraine, il che è categoricamente falso.
19: Roberto Pietro Guerrino, il noto interprete ucciso nel suo appartamento di Milano e trovato morto il 13 giugno, sarebbe stato colpito con almeno 10 colpi in faccia con un oggetto contundente. Stando a quanto si apprende, ancora non sarebbe stato possibile individuare con certezza l'arma del delitto. Al momento sono state sequestrate numerose statuette insanguinate che, secondo gli inquirenti, potrebbero essere state usate per colpire le sessantenne.
20: Paura a bordo dell'aereo ultraleggero che questa mattina, a seguito di un malfunzionamento, ha effettuato l'atterraggio di emergenza a Reggio Calabria. Il pilota ha quindi tentato un atterraggio di emergenza all'aeroporto dello stretto Tito Minniti. La manovra è riuscita senza causare feriti, tuttavia l'operazione ha causato parecchi disagi ai viaggiatori a causa della sospensione delle attività nello scalo.
19: A Lecce ha aperto un fascicolo d'inchiesta in relazione alla morte di una 62enne che ha perso la vita il 7 giugno scorso dopo essere stata dimessa dall'ospedale in seguito a un intervento ortopedico alla spalla. Il decesso, causato da un collasso, è stato iscritto nel registro degli indagati il medico del reparto di ortopedia dell'ospedale Vito Fazzi, che aveva eseguito l'intervento. L'ipotesi contestata dai magistrati è responsabilità colposa per morte in ambito sanitario e al centro dell'indagine c'è il percorso seguito dopo l'operazione.
20: Lo sport è l'ANAC ha dato parere positivo sulla eleggibilità di Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, alla presidenza della FIGC. Il parere era stato richiesto dal ministro dello sport Abodi in merito alla presunta ineleggibilità del dirigente romano per le norme sul pantouflage. La disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell'articolo 29 bis della legge numero 266 del 2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, non prevede incompatibilità per il caso in questione.
19: È tutto, al prossimo aggiornamento.
21: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
22: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
23: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
24: Grazie amore, ma gli anni passano.
23: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
24: Poi ci sono i 70, gli 80.
23: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
1: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
0: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
1: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
0: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
3: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Prendanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
4: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
5: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
25: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

Saludos. Allora a tutti su Benegattaus, benitorraus a su telegiornale de Sardegna 1. Bieus, intendeus che le puntis novas a dei gusta edizioni, cominciaus, come ti sempre, con i titoli su de su sommario. 12.000 studianti sì, de sa Sardegna tinchizzaus esamini de maturità o sa prova de italiano scritto, es argumento su s'assemblea costituenti de Saragat, Pavese, Furedi, Calabresi e Brancati. Su trasporto di mercanzia, Sardegna e Liguria, contra Sadassa e TS, su governatori Bucci narra non si braci di proprio, traballaus impari a imparare aziendas e si sviluppo. Sanità di Subrozzo, sempre prosi strategico, Totu Sisola presentato su progetto a Mannia e Sospirale de Castello, un investimento di 130 milioni di euro. Non scelti sa 195 quando andai in pula, cantieris e disagios in atras arruga savuru, traballus in sa provinciali, cavortere in Orosei e in sa 131 DCN e si entrara del Nugoro. Sporzo palloni de Serie A su Castello di Submercano, si scirigali arresti subvenitori de Mina in Pignao e Mois mondiali con sa nazionale colombiana. Satalata Oli Gaetano e ribendis ingresu a Caracchiri. Dunque se stinghizzau o in Sardegna puru, se esamini de maturità di 2026, si studiante, si, de sta regione nostra, conti 12.000 prusu, in questo mangiano sa prima prova, si scritto l'italiano, fuè tanta picciocas e picciocus, de si scola sa de tattari, mi so preparare per il pirandello, anna questa picciocca, e fin se fosse intelligenza artificiale e i social media, e invece sa, sul ministero ha deciso in maniera differente. I voti bestiosi argomenti, su commenti sa costituenti e il suo adesso presidente Giuseppe Saragat, quando è stato eligio, sa questioni dei lacanas, dei scrittori Frank Furedi, ma finse sei iscritto e fu adesso di autori su commenti Vitaliano Brancati, Cesare Pavese, giornalista Wenche Usman e Mario Calabresi. Ha provato una preparazione generale, Narigusto Picciocco, è stato un esame di scetti, come tesatro. Canicun altro invece ha deciso di cambiare sa maniera di iscrivere proprio post esamini di questo mangiano. Grazie invece a sa seconda prova iscritta, esti differenti da istituto a istituto. In sul liceo classico c'è resi sa prova del latino, in sul liceo scientifico sa prova di matematica. Sa Liguria e sa Sardegna in pari contro sa ETS sul sistema europeo dei scambio dei parti di emissioni del gas serra, una tassa che è naisi che porta tanta mercanzia depintiva gai. Su presidente della regione di sa Liguria Marco Bucci narra che non è una tassa giusta, naisi di tutto il mondo inquinata su d'uso e 5% scettere tutto sa CO2 in sa atmosfera. Se Europa ci depri bogai, i gusta da Sanarabucci o da depri a Redusi, meda in Sardegna, si incidenzia esti artere su 36% re su PIL. Su presidente della Liguria, che stiamo in un attobio promovio dei riformatori, narra che sa battala si depri vai tutto paresi in Bruxelles. Dunque, sa contro questo provvedimento, non ci vunti in regione se scetti, ma tutti in categoria. Usi scambi su commerciali dei Sasar Bassara de Casteddu pagherà su 50% in treni su Ortu e 50% de sa

Parti totu noa, cara nasci, proprio accanto a questo spirale che c'è in moi. C'è anche 10 sala, che è nata multifunzionale.

Recivere a Fizza dal suo sindaco De Castello Massimo Sedda, se proposta estetti a Naraissu, esti pronta, se granta variante urbanistica, può permettere si sviluppo, no, de sosperare prose importanti, de tutto s'isola. E sempre a Marraso, sempre fuori de saluri, volete in Orghido, non ci vunti dottorisi de famiglie, 300 persone non si vogliono ti curare. Su comune, in smessi si passavano, gli ha offerto una domu, un ambulatorio a gratis, pagato dalle amministrazioni, a chi era disponibile a traballare in Sabita. Nemos a rispondere. E intanto, su sindaco de Norghido, Matteo Manca, ha rifirmato un'ordinanza, cittadinos, una ordinanza, tenenti sobrico de sicurai a solos. Una maniera provocatoria, perché sull'AI, sa politica, sa regioni, sa istituzioni, poeta, nara su sindaco, sa situazione è difficile in mera, non scettivo un orghito, ma po' tutto su wheelchair, non di vorrei spruzzo, si depiti agata all'estero, soluzione, si nara Matteo Manca, esti, un problema che per toccherà tutto su territorio, donesi, hai su manco un ascot, esambulatorio straordinario, su esti, sappello, gavari, su sindaco, beh, Norghido Manca. Cantieri in Isarruga, saga portanta in località di turistica, il disagio svunti sempre de Brusu, non scetti in sa statale 195 quando andai in Pula, in sa provincia del Nugoro, il straballo svunti si intrara de sa città di e si su cantieri Anas, in sa 131 DCN, cante sa zona de Prato Sardo, macchina saga de Pitifa e sa vila, il tempo svunti sempre in Longus, sa Longhianta sempre de Brusu, quando ci sono incidenti, quando ci sono in macchina, sa vrimma, sa in mezzo a sa ruga. Tocca a tenere pazienza, finse sa viaggiando in sa provinciale 25 che porta in Splaia sa de sa baronia, Franco Solina, sa esti su consiglieri delegato sa viabilità di sa provincia de Nugoro, nara che straballo santa spacciai entro sa capo di su mese Argiola, sa o in sa prima gira de su mese Augusto, su cantieri esti, su de Terna, che ponendi un cavo mannu su te terra, esti su chinanta elettrodotto, e in questa parte di sa ruga entra sa 131 DCE, e Bidasa de Garteddi e Orosei si viaggia in una corsia scelta e su traffico e stia regolato dei semaforo. Commenti Donia Giovia, non testa, se noi ora se in videolina sta trasmissione Radar a in curva di Nicola Scano, se contare di oggi sta registrando su voto in tempio, sul secondo turno, e scandidato sindaco Vunti Dusu, Gianni Addis e Gianna Masu. E ancora se esamini di maturità, all'intervento si scrittora e filosofa Michela Marzano, sa Sartio Eolico, con suo presidente della provincia De Sulcis Mauro Usai, Casteddu e sa mobilità di sostenibili con il suo presidente del suo CTM Fabrizio Rodin e il suo ultimo su modello sardo in sua conferenza ONU, poi sderetto su De Persone con Disabilità, si anta fuori dai Marco Espa e Francesca Palmas, de Sassozio ABC Italia. Dunque sa Radar, not testa, snoi oras in videolina con Nicola Scano. Su programma US, promovio del suo gruppo l'Unione Sardia, ribendi in Gallura, Grasi, ai 11 del suo Mengiano, il suo museo archeologico del Terranossa, presentare del suo progetto, il suo obiettivo del suo programma US, Estria Forti, ancora De Bruso, is azienda sa de sa Sardegna, se l'iniziativa estetti a Jeyvat sa Novassà, anti partecipano Montone e azienda sa Sarafai o Cannuburo. Is argomenti su punti sa formazione qualificata, sa comunicazione, i servizi, su posto stenni, a giurai sa azienda sa camminera dei sviluppo. Un nuovo programma può imprenditori, può dirigenti, direttori, può donne professioniste che traballano con un'azienda. Crasi sa presentare, c'è anche editori dell'Unione Sarda Sergio Zuncheddu, sa direttore generale del suo gruppo Lia Serreri, sul direttore di Donia Media Unione Sarda Emanuele Tessì e sa direttore della scuola di impresa della SDA Bocconi Marina Puricelli. Può partecipare, toccara a fare iscrizioni in su portali web unionesarda.it in sa sezione fare impresa nel cambiamento.
Sa crisi curpendi su commerciu tradizionali, finzas in biddas e cittadis de su sul, ci sono sciacomane botteghe che si arrendi, locali si camonti sbuios, nemmus viga rappesoni, e in isurtimo su 10 anni su numero de aziendas è calato e su 12%. In 7 botteghe, sa donna 10 calenti su giro de affari, si de sa questione si delegava in Sant'Antiogo, in Donatobio, a Parigiato sa Conf Commercio Sud Sardegna, su botteghe sa soffrono tipo curpa de sa concorrenza del su commercio online, quanti narra su sindaco di Sant'Antioco Ignazio Locci, serviti strumento su nuovo, ma combatti sa crisi, narra su sindaco, un problema strutturale, dunque sa che per toccare ad ogni bottega, come ti narra Gianni Esu, presidente del Sassozio, welcome to Sant'Antioco. In sa mesa ci sono proposte, sa progetto, su uno distretto del suo commercio, a giuro, azienda de ricciocas e picciocus, programma de digitalizzazioni, corso su de formazioni puro. Una questione de importo, po' combatti si spopolamento de bidda saburo, come ti narra Emanuele Froggia, che è sul viso presidente de sa Confcommercio Sud Sardegna. Su filmi de su regista Marco Antonio Pani Nemos andando per mare, avresti proiettato domenico, Fusti Grasi, a Snoyors de su notti, in Sanfiteatro Ceroli de Porto Rotondo, in treno si paga nuda, tutto a gratis, e sa proiezione sta intro su evento, su che venti parti de sa anteprima de edizione numero 36 de su festival de Tavolara. Ci avresti su regista lavoro, su filmi Nemos è stato girato tutto in Sardegna, esattori che hanno funti professionisti, anti recitato tutto in sardo. Su festival del su cinema in Tavolara ha cominciato su 14 de su Mesargiola e sarà mai in Santo Diador, Porto Santo Paolo e in Sisula de Tavolara. Posso sporso Valloni de Serie A sul mercato di su Casteddu, non sta ancora in ghizzao, ma già che una cosa muovendo sì, sa società di Depridezzini finse dei su Benidori de Yerimina, che gioca sul mondiale con la nazionale colombiana. A Rizio Mina via in panchina, sa Colombia a rigiocare vinto 3-1 contro su Uzbekistan allenare de Cannavaro in un giocare uno giocatore beccio di su Casteddu, Shomurodov. Quando a raspace su mondiali sarà comprendo in meglio su Italivai su giocatori e cercando forse si squadra in su Brasile, ma sarà comprendi meglio su Itaoli vai sa Sociedadi. In su mentre si sì, sa Atalanta Zigri allegai con su Casteddu, poi Itaoli ricomprai Gaetano su giocatori e sti di accordo a Cantubarelli su Casteddu oltre 20 milioni sì, di euro. Sa Atalanta andare a punti troppo su, ma sul negozio si vuole serrai forse sì, ai 15 milioni sì. In Sardegna invece sa e ribendi su centrocampista ingreso de Arreginisi nigeriana Demi Akarakiri 18 anni su de Everton e accanto pari gli arrivori Arribai Finzes attaccanti albanese Armando Broia Cattenri 24 anni su. E sa cabau poi custa edizione si torru grazie a questa attenzione si bieuso si intendeuso e si edizione che bedri un saluto e tutto su.

0: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefanson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
5: Vieni a scoprirla da Autovam.
6: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
11: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
12: Sara Diolina, il sonus dessa terra nostra.
13: Sono diversi gli artisti italiani che gli Stentales hanno coinvolto nei loro progetti, tra gli altri anche Elio delle Storie Tese, che canta in sardo in questo brano intitolato Sardigna.

0: Bombay.
1: C'erano anche in apertura e chiusura le voci del coro di Neoneli in questo Sardigna che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
2: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
3: Sono le 16 e 32 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta la Coca-Cola classica zero e senza caffeina da 1,5 litro a 1,74 euro. La linea di salse Calvé, vari tipi, con sconto del 30%. E tutti i solari delle linee Garnier, Ambre Soleil, con 40% di sconto presentando alle casse la carta Fidelity. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La COP sei tu.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni, senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
11: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
12: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
14: Risale al 2021 l'album Antistasis dei Tazenda. Tra i suoi 12 brani c'è anche questa Dentro le parole, trasferita in questo video, firmato da Daniele Paglia.

0: Un mix di tradizione ed atmosfere mediterranee in questo brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Maria Giovanna Cherchi. Era Mediterranea.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, un litro per

0: 4, 3,19 euro. Birra Tuborg 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
3: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
4: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
5: Con l'Unione Sarda lo speciale Risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale il tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
8: Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo con temperature massime anche fino ai 33 gradi. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, anticiclone africano ancora protagonista con caldo in intensificazione. Raggiungeremo su alcune zone anche punte di 34-36 gradi. Clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli sulla vostra località c'è l'app di Trevi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
10: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
11: Ospiti importanti in un brano di Beppe Dettori e il caso di Paolo Fresu in questa ABBA del 2015.

0: Si ascoltavano anche i tenores Remunu e Locco di Bitti in questo brano intitolato Abba di Beppe Dettori.
1: Karma è una formazione allestita da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai. Ha all'attivo un album con 13 brani, alcuni cantati in sardo. Tra questi, Notte e Die, che ascoltiamo.

0: Michele Pioledda, il testo di questo brano che abbiamo ascoltato dai Karma era tratto dal loro album Equilibri, pubblicato nel 2019.
1: Un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini. Questo vuole essere Sasco Mares, il brano che ascoltiamo dalla voce di Cecilia Concas.

0: Era stato inciso originariamente nell'album Balla del 2011 questa Sasco Mares, eseguita dal vivo da Cecilia Concas a Baia Sardinia.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
3: Ben trovati dalla redazione.
4: Si riaccende la speranza nelle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle allontanatesi da una struttura di accoglienza di Cividella Alfadena, in provincia dell'Aquila. Martedì scorso sarebbe stato rinvenuto un fermaglio rosso per capelli per bambini a seguito di una segnalazione di un cittadino nel bosco del paese abruzzese. Potrebbe appartenere a Sara, la più piccola delle due ragazze scomparse. Tutte le ipotesi sono ancora al vaglio degli investigatori e rimane in piedi anche quella dell'allontanamento volontario.
3: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumusache, il vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme, Pistoia, nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM.
4: Si recava nel cuore della notte a casa dei genitori e suonava il campanello ripetutamente finché questi non rispondevano, minacciandoli al fine di ottenere denaro da loro. La sera del 12 giugno scorso, i carabinieri di Parma hanno arrestato un 35enne italiano, senza fissa dimora, mettendo fine all'incubo dell'uomo e della donna. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.
3: Una bimba di circa 20 mesi è morta dopo essere stata trovata senza vita all'interno di un'auto a Schnorndorf, vicino a Stoccarda, in Germania. Secondo i primi accertamenti della polizia, la piccola sarebbe stata dimenticata nel veicolo dalla madre, una donna di 44 anni, e sarebbe rimasta nell'abitacolo per diverse ore prima del ritrovamento. La madre, secondo quanto riferito dalle autorità, ha chiesto l'assistenza di un legale e non è stata ancora interrogata. Al momento non è stata arrestata.
4: Seggi aperti nel Regno Unito per un'elezione locale che potrebbe innescare una sfida alla leadership del primo ministro Keir Starmer. Si vota fino alle 23 ora italiana per le elezioni suppletive parlamentari nel collegio elettorale di Macclesfield, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Il sindaco della Greater Manchester, Andy Burnham, punta a vincere le elezioni per poter poi tentare di sostituire Starmer come primo ministro e leader del partito laburista.
3: Lo sport in chiusura: István Kovács sarà l'arbitro di Tunisia-Giappone domenica 21 alle 6 italiane, partita numero 1000 nella storia dei mondiali. Per l'occasione è stata creata una maglia celebrativa che il direttore di gara rumeno e i suoi assistenti indosseranno allo stadio Monterrey di Guadalupe. La maglia avrà dettagli dorati sulle maniche e una patch speciale con il trofeo e il numero 1000. Per il 41enne arbitro sarà anche la prima partita diretta in un mondiale.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buonasera ad Alberto Masu, benvenuti allo spazio dell'informazione su Radiolina. Capiamo subito con l'ennesima giornata impegnativa sul fronte degli incendi in Sardegna. Fiamme presenti a Capitana e Nuraminis, emergenza a Teulada dove sono intervenuti l'unico Canadair presente in Sardegna, gli elicotteri e le forze da terra. Il fuoco ha colpito anche le zone di Tiesi, Ghilarza e Stintino. Esame di maturità al via per oltre 12.000 studenti sardi. L'assemblea costituente di Saragat, Pavese, Furedi, Calabresi, Brancati fra le tracce della prima prova di italiano. Trasporto merci, asse Sardegna-Liguria nella battaglia per abbattere i costi dell'ETS, la tassa europea sulle emissioni. Il governatore Bucci, tassa odiosa, necessario lavorare insieme a tutela di imprese e sviluppo. Brozzo sempre più strategico per l'intera isola, ha presentato l'ampliamento dell'ospedale Cagliaritano, investimento da 130 milioni, 5 ulteriori livelli e 18 nuove sale operatorie. Non solo la 195 per Pula, cantieri e disagi anche su altre strade delle vacanze. Lavori in corso sulla provinciale che conduce alle spiagge di Rosei e sulla 131 di Cienne alle porte di Nuoro. sabbia e conchiglie nei bagagli. All'aeroporto di Olbia sequestrate 4 tonnellate in 2 anni. Ora ritorneranno sull'isola di Taolara grazie a un progetto di area marina protetta e GEASAR. Presentato a Cagliari il nuovo corso magistrale delle facoltà di giurisprudenza dedicato a sostenibilità e innovazione. Un percorso pensato per formare le nuove professionalità richieste dalla transizione ecologica e digitale, aperto non solo ai giuristi, con sbocchi nelle imprese e nella pubblica amministrazione. Compie 8 anni la casa di Elisa a Soleminis. La struttura, punto di riferimento per trapiantati e accompagnatori, finora ha accolto 6.000 ospiti. Alle 21 l'appuntamento con Radar su Videolina, tra i temi in primo piano gli sfidanti del ballottaggio a tempio, Gianni Addis e Gianna Masu, i giovani alla maturità con la scrittrice e filosofa Michela Marzano e l'assalto dell'eolico offshore. Infine lo sport, il calcio, il Cagliari sul mercato, dubbi sul futuro di Mina impegnato ai mondiali con la sua Colombia, sempre più vicino il passaggio di Gaetano all'Atalanta, mentre è in arrivo dall'Everton il centrocampista inglese Akarakiri, classe 2007. Con lo sport si chiude questa edizione del nostro giornale radio, naturalmente vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radiolina.

0: sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
3: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
4: Allegresa, il nostro segreto della felicità, da condividere con voi.
5: PAN, sardi come voi.
6: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programma us@unionesarda.it.
8: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
9: Un buon giovedì sera, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Vi traghetto fino alle 18.30. Partiamo subito con Giovanotti e Alfa. La nuova canzone Insieme per l'estate si intitola Buon Vento.

0: Buon vento!
1: Ancora una buona serata con Radiolina, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, io sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
2: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Oggi ci porti ad Assemini perché c'è questa studentessa che ha discusso la tesina in un modo particolare, tradizionale, no?
2: Esatto, sì esatto, hai detto bene, tradizionale e particolare perché sono i giorni degli esami, come tutti hanno letto sui giornali, esami di maturità ma anche di terza media. Ed è proprio un esame di terza media ad Assemini da cui arriva questa bella storia che pubblichiamo su unionesarda.it, perché questi esami vengono affrontati con emozioni, tanto impegno, portano alla conclusione comunque anche qui di un periodo intenso e ricco di cambiamenti. All'istituto comprensivo Assemini 1, scuola secondaria di primo grado presso Nivola, diretto dalla professoressa Roberta Matta, la giovane Maria Emma Azzudas, 14 anni, si è presentata appunto con una discussione unica, visibilmente emozionata, si è presentata in abito tradizionale, ecco. Quindi tra le pieghe della gonna, il colletto in amidato, la preziosa filigrana sarda a impreziosirne il viso, appunto ha sostenuto il suo esame orale vestita con l'abito tradizionale. Ha potuto parlare del ballo sardo che ama, anche grazie alle sue insegnanti che comunque sono in prima linea nella valorizzazione delle tradizioni e dell'identità sarde, che secondo la dirigente comunque sono un pilastro dell'offerta formativa della scuola di Assemini. E appunto si è vissuto questo momento meraviglioso, perché appunto appassionata lei, appassionato il corpo docente, sono riusciti proprio a regalarsi un momento di chiusura di un cerchio bellissimo. L'esame pensa si è concluso con una breve coreografia del gruppo folk San Pietro, quindi insomma è stata proprio una festa all'insegna della tradizione del folklore sardo.
1: Voto altissimo a questa ragazza,
2: sì, diciamo che se l'è giocata alla grande, ha saputo ritagliare la passione con appunto una cosa che la univa al percorso anche dei docenti. Insomma, più bello di così, sarà un giorno che si ricorderà per tutta la vita.
1: È un momento particolare di commozione e anche di sorpresa, no? Per quanto riguarda anche gli altri studenti che magari stavano lì nei dintorni, gli altri professori, la commissione d'esame.
2: Anche perché poi comunque non ci si aspetta che una ragazza di 14 anni, ecco, questa cosa genera anche magari un piacere, un pizzico d'orgoglio, perché le nuove generazioni insomma raccolgono il testimone delle tradizioni, della passione folcloristica sarda, ed è una cosa che sicuramente commuove, fa piacere anche in chi magari hai trascorsi un po' alle spalle, ecco.
1: Assolutamente, ci vorrebbero tante ragazze come lei. Grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
2: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori, ciao.

0: forsaken me. Black Horse and Cherry Tree, Katie Tunstall, dal 2005, sua prima radio in Sardegna, Radiolina, 17 e 16 minuti. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefanson e poi la grande musica, Willy Pegliote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
9: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Talk to you su Radiolina nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara e adesso aggiorniamo l'attualità con la redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Angelica Di Enrico. Ciao Angelica, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian, buonasera a te e buonasera a tutti. Allora partiamo subito dalla cronaca. Un grosso incendio si è sviluppato nelle campagne tra Teulada e Sant'Anna a Resi, una zona piuttosto impervia, come fa sapere l'assessore all'ambiente Gianluca Arru del comune di Teulada, che si sta recando sul posto insieme al sindaco Angelo Milia. Sul posto stanno operando gli uomini della protezione civile con il supporto di due elicotteri della flotta regionale. È arrivato anche un Canadair partito da Olbia che sta caricando sul lago di Montepranu. Sul posto anche polizia locale e compagnia Barracellare che stanno presidiando l'area e supportando le operazioni. Nel pomeriggio in realtà le fiamme sono rivampate anche a Ghilarza, Stintino e Tiesi con gli elicotteri del corpo forestale alla lavoro. A Tiesi le fiamme hanno richiesto anche l'intervento del Super Puma decollato dalla base operativa di Fenosu. Ancora in cronaca, momenti di paura a Villa Cidro, dove nella notte due camperisti sono stati svegliati da alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi contro il loro van. L'episodio si è verificato intorno alle 5 del mattino. I due stavano dormendo quando hanno sentito gli spari e si sono ritrovati il parabrezza distrutto. Fortunatamente non si registrano feriti. L'allarme è scattato subito grazie a una chat di emergenza attivata dal sistema satellitare dello smartphone, che ha permesso di avvisare i carabinieri della compagnia di Villa Cidro. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno immediatamente avviato le ricerche. Ai domiciliari è finito un allevatore 55enne che nel suo ovile non troppo distante nascondeva un fucile calibro 16 con matricola a brasa, due canne di fucile, oltre a 35 cartucce di vario calibro illegalmente detenute. Torna l'estate, Cristian, torna la depredazione della Sardegna. Circa 4 tonnellate di sabbia, ciottoli e conchiglie sono state sottratte dalle spiagge dell'isola e sequestrate in 2 anni durante i controlli effettuati solo nello scalo aeroportuale di Olbia. A fare razzia dei sedimenti naturali sono state decine di turisti che, come souvenir della vacanza trascorsa, molto spesso hanno prelevato dagli arenili quantitativi di sabbia e conchiglie, incuranti delle norme che ne vietano assolutamente la raccolta. Un dato che è stato fornito nel corso della presentazione del progetto Riportami al Mare. L'obiettivo è salvaguardare i litorali di tutta l'isola, ha sottolineato il presidente dell'area marina protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, Francesco Lai, ricordando che quello che passa dall'aeroporto di Olbia arriva da spiagge non solo della Gallura ma di tutta la Sardegna. Grazie a questo progetto, ha detto Lai, riusciamo a restituire all'ambiente materiali fondamentali per l'equilibrio costiero. Per il momento, Cristian, è tutto. Come sempre, tutte le notizie e gli aggiornamenti su unionesarda.it.
0: E allora grazie mille ad Angelica Del Rico, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: Post Malone, Doja Cat su Radiolina con I Like You. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco vi raccontiamo di altre storie dall'Italia e dal mondo e dalla nostra
1: Radio
0: isola.
1: Smeralda.
2: Sono le 17 e 29 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Scusi, tra 7 e 30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
9: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
10: Fino al 1° luglio, con Carta Insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30%, a 75 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
13: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Nel giovedì di Radiolina anche Pinguini Tattici Nucleari. Scusa, sorry, lo sento. Il nuovo singolo alle 17.37 in questo istante. Io sono Cristiana Sara, in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Parliamo della nostra isola, dell'isola di Caprera, meravigliosa, in particolare di una spiaggia bellissima, la spiaggia del Relitto. Ci siete mai stati nella spiaggia del Relitto? È un angolo di paradiso veramente incantato, vale, un pochino così come tutta Caprera. Ma perché parliamo di questa spiaggia meravigliosa? Perché il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha emesso questo nuovo francobollo dedicato proprio alla spiaggia del Relitto. 180.000 e passa esemplari sono stati stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca di Stato, un disegno curato da Emanuela Labbate, che sembra una fotografia effettivamente da quanto è veritiero, e quindi effettivamente questa immagine bellissima, con la speranza che girerà un po' dappertutto, nel senso che le cartoline, le lettere non è che mi vanno tanto di moda gli ultimi decenni, secondo me, e quindi effettivamente questo francobollo ovviamente con la speranza che venga utilizzato, perché 180.000 lettere, con la speranza che siano veramente spedite, no, in ogni caso. E allora, visto che comunque abbiamo parlato di queste bellissime cartoline, tante cartoline ci ha regalato quel programma meraviglioso della Rai che è Linea Blu, e questa è in qualche modo la colonna sonora dei Duran Duran.

0: Si intitola Dance No More, la nuova di Harry Styles su Radiolina nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, state con noi perché tra poco ci collegheremo con Palazzo Doglio. C'è Giuseppe Valdessa che vi racconterà di un bellissimo evento. Se siete curiosi, state qua con Radiolina.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 24 al 29 giugno a Cabras, a Leonardo e Tarros, si terrà il Festival Internazionale dell'Archeologia 2026.
3: Conferenze e dialoghi con ospiti ed esperti internazionali per approfondire alcuni dei temi più importanti dell'archeologia.
2: Festival dell'Archeologia 2026.
3: A Cabras, San Leonardo e Tarros, dal 24 al 29 giugno.
2: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
4: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
5: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
6: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco!

0: Senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della lingua italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini sotto le mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
2: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
5: Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo con temperature massime anche fino ai 33 gradi. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, anticiclone africano ancora protagonista con caldo in intensificazione. Raggiungeremo su alcune zone anche punte di 34-36 gradi. Clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli sulla vostra località c'è l'app di Trebi Meteo.

0: La nostra migliore musica con Bossa Nostra è Gaia. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. L'estate cagliaritana entra ufficialmente nel vivo. C'è un'atmosfera magica stasera in città, perché la splendida cornice di Corte d'Oglio lì prenderà il via ai Love Rosé, l'evento che trasforma il cuore di Palazzo d'Oglio nella notte più rosa dell'anno. Noi non potevamo mancare e abbiamo inviato Giuseppe Valdés, al quale do immediatamente la linea. A te, Giuseppe.
1: Grazie Cristian, siamo in diretta da Palazzo d'Oglio a Cagliari, perché dalle 19 andrà in scena la quarta edizione di I Love Rosé, l'evento dedicato ai migliori vini rosati della Sardegna, con le cantine Selle Mosca, Mesa, Olbios, Argiolas e poi So Chic di Jean-Paul Treguer, che è anche il co-organizzatore con il Palazzo d'Oglio di I Love Rosé. Jean-Paul Treguer è qui con noi, ben trovato su Radiolina.
2: Ciao a tutti, e fa un grande piacere, con il sole e anche un po' di vento, dunque la serata sarà meravigliosa.
1: Allora, lei è arrivato in Sardegna con sua moglie Isabel 6 anni fa e avete deciso di dedicarvi al rosé, perché?
2: Allora, arrivando in Sardegna siamo stati colpiti da questo territorio meraviglioso, abbiamo chiamato questo il paradiso di Sardegna, e andando nei ristoranti all'epoca 6 anni fa io chiedevo sempre che cosa avete come rosé, e la risposta 6 anni fa era rosso bianco, rosso bianco, rosso bianco. Ho detto a Isabel, c'è qualcosa da fare, perché arrivando dalla Francia, dove i rosé de Provence sono molto importanti, ci siamo detti c'è più o meno un buco nel mercato e occupiamoci di questo. Allora, non vuole dire che non esistevano dei rosati, certamente c'erano già da tanti anni, ma diciamo che erano un po' dimenticati. Dunque ci siamo detti ecco, c'è una missione, un'ambizione di fare della Sardegna la Provenza dell'Italia e di dimostrare che i vini prodotti dai viticoltori della Sardegna possono essere a livello mondiale, per essere l'altro alternativa ai rosé de Provence. Dunque due francesi con i sardi ci siamo messi con questa, diciamo, missione di andare in concorrenza contro i rosé de Provence, che sono i leader mondiali della categoria.
1: Quindi 6 anni fa l'arrivo in Sardegna, la vostra cantina So Chic si trova tra Castiadas e Villa Simius, e poi 4 anni fa nasce l'evento I Love Rosé, proprio qui a Palazzo d'Oglio.
2: Sì, assolutamente. Abbiamo avuto quest'idea di dire dobbiamo mettersi tutti insieme, perché sempre, sai, se tu fai gruppo hai tantissime energia e anche diciamo la ricchezza della scelta dei rosati in Sardegna è eccellente. Ti devo dare un numero. Quando siamo arrivati 6 anni fa c'era una decina di cantine che facevano vino rosato in Sardegna. Oggi, a fine 2025, eravamo più di 100 cantine. Pensi, ti dà la dimostrazione che questo lavoro che abbiamo fatto con I Love Rosé, di dire mettiamoci tutti insieme, perché questo mercato è un mercato che cresce veramente fortissimo nel mondo, e come l'Italia era un po' su questa dimensione, un po' in ritardo, ci siamo detti è una grandissima opportunità strategica per tutte le cantine di interessarsi a questa fantastica fantastico colore nel vino, che piace tantissimo oggi, che è adattato al mondo moderno.
1: E quindi oggi qui in questa fantastica cornice, la corte del Palazzo d'Oglio, dalle 19 si potranno degustare i vini rosati delle cantine che appunto prenderanno parte all'evento, ci sarà anche musica live, quindi insomma invitiamo tutti gli ascoltatori a fare un salto qui a Palazzo d'Oglio per I Love Rosé.
2: Sì. Allora, se guardiamo le foto degli anni scorsi, la cosa bella è che ci sono tantissime persone, tutte le donne evidentemente, ma anche tantissimi uomini che vengono tutto in rosa.
1: E quindi insomma l'invito a indossare anche qualcosa di rosa per questa serata dalle 19 qui a Palazzo d'Oglio, quarta edizione di I Love Rosé. Noi ringraziamo per il momento Jean-Paul Treguer, co-organizzatore per l'appunto di I Love Rosé con il Palazzo d'Oglio.
2: Vi aspettiamo numerosi.

0: Ogni tanto Gianna Nannini, canzone che ripeschiamo dal 2010 sulla prima radio in Sardegna, Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Tra poco un altro collegamento con Palazzo D'Oglio per I Love Rosé. State con noi perché tra qualche istante invece aggiorniamo l'attualità. In arrivo ci saranno le ultime notizie dalla redazione e ovviamente le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. State con
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
2: Cifada, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Cronaca in apertura. È morto il ragazzino di 11 anni che, poco dopo le 14 di oggi, era stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella la sua bicicletta a Reggio Emilia. Il decesso del minore italiano è stato dichiarato all'Arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. A quanto appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione.
4: Sarebbe stato colpito almeno una decina di volte alla testa e in faccia con un oggetto pesante, forse una statuetta. Roberto Pietro Guerrino, l'interprete dei VIP, ucciso nel suo appartamento a Milano nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno. Un'aggressione violenta e inaspettata, tanto che sul corpo della sessantenne non sarebbero stati ravvisati segni di difesa. E questo è il responso dell'autopsia sull'uomo assassinato nella sua casa, probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento la sera prima tramite un'app di incontri.
5: La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi Vasile Frumuzas, il vigilante 33enne romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali. Anna Maria Andrei, 27 anni, uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024 e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccisa a Prato a maggio 2025. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Frumuzas è stato riconosciuto colpevole di omicidio aggravato dai futili motivi, esclusa invece l'aggravante della premeditazione.
4: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026, gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle 7 tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Molto apprezzata la traccia C su Meraviglia e Fatica, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
6: La traccia C è piaciuta a tutte e due, sia quella della Meraviglia che quella della Fatica. Poi ho fatto quella della Fatica e mi sono trovato bene perché poi ho parlato di come si rapporta ad oggi sulla società di oggi la fatica, anche sui giovani, sull'ambito lavorativo, e quindi mi è piaciuta come traccia. Speriamo che sia andata bene, ecco.
5: Andiamo all'estero. Donald Trump attacca gli sciocchi che hanno affermato che l'accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente non sia abbastanza duro con l'Iran. Sono invidiosi, cattivi o stupidi, ha detto il presidente americano. Torna intanto la tensione tra Stati Uniti e NATO. Il segretario alla difesa americana Hegseth ha dichiarato di nuovo un'alleanza 3.0, mettendo nel mirino i paesi che non spendono per la difesa. È un disco rotto, la replica di Bruxelles.
4: Lo sport in chiusura, la pallavolo e Nations League, quinto successo per la nazionale femminile che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0 le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie-break e vincere. Per il calcio, con Repubblica Ceca-Sudafrica, si aprono le seconde giornate dei gironi di Mondiali 2026. Alle 21 in campo Svizzera-Bosnia-Erzegovina.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Buonasera, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. Giornata impegnativa sul fronte della lotta contro i roghi. Fiamme a Capitana nel comune di Quartu e a Nuraminis. Emergenza a Teulada, dove sono intervenuti l'unico Canadair presente in Sardegna, gli elicotteri e le forze da terra. Il fuoco ha colpito anche le zone di Tiesi, Ghilarza e Stintino. A Samazzai prova a spegnere un rogo ma rimane ustionato, settantenne in codice rosso. Il ferito è stato trasportato al Brozzo di Cagliari dal 118. Da accertare le cause dell'incendio divampato in un terreno. Cambiamo argomento, esame di maturità al via per oltre 12.000 studenti sardi, l'assemblea costituente con Saragat, Pavese, Calabresi, Brancati tra le tracce della prima prova di italiano. Trasporto merci, asse Sardegna-Liguria nella battaglia per abbattere i costi dell'ETS, la tassa europea sulle emissioni. Il governatore della Liguria Bucci, tassa odiosa, necessario lavorare insieme a tutela di imprese e sviluppo. Brozzo sempre più strategico per l'intera isola, ha presentato l'ampliamento dell'ospedale cagliaritano, investimento da 130 milioni, 5 ulteriori livelli e 18 nuove sale operatorie. So, parliamo di viabilità, non solo la 195 per Pula, cantieri e disagi anche su altre strade delle vacanze, lavori in corso sulla provinciale che conduce alle spiagge di Orosei e sulla 131 DCN alle porte di Nuoro. Sabbia e conchiglie nei bagagli, all'aeroporto di Olbia sequestrate 4 tonnellate in 2 anni, ora ritorneranno nell'isola di Tavolara grazie a un progetto di area marina protetta e GEASAR. Presentato a Cagliari il nuovo corso magistrale della Facoltà di Giurisprudenza dedicato a sostenibilità e innovazione, un percorso pensato per formare nuove professionalità richieste dalla transizione ecologica e digitale, aperto non solo ai giuristi, con sbocchi nelle imprese e nella pubblica amministrazione. Compie 8 anni la casa di Elisa a Soleminis, la struttura punto di riferimento per trapiantati e accompagnatori, finora ha accolto 6.000 ospiti. Alle 21 appuntamento con Radar su Videolina, tra i temi in primo piano gli sfidanti del ballottaggio a Tempio, Gianni Addis e Gianna Masu, i giovani alla maturità, con la scrittrice e filosofa Michela Marzano, l'assalto dell'eolico offshore. La pagina sportiva, il Cagliari sul mercato, dubbi sul futuro di Mina, impegnato ai mondiali con la sua Colombia, sempre più vicino il passaggio di Gaetano all'Atalanta. È tutto, grazie per l'attenzione, da Massimiliano Rais, una buona serata.
12: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Ichnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
13: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
14: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
15: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
16: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
17: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
18: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
19: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Le 18 e 10 minuti in questo istante, un saluto da parte mia, sono Cristiana Sara, tra poco un nuovo collegamento con Giuseppe Valdés e i suoi ospiti dai Love Rosé a Palazzo d'Oglio, ma subito la nostra migliore musica con Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radiolina nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Christian Asara, ma ci colleghiamo con I Love Rosé perché c'è Giuseppe Valdés, ci aspetta con l'evento che trasforma il cuore di Palazzo d'Oglio nella notte più rosa dell'anno. Quindi la linea a Giuseppe, a te.
1: Grazie Christian, noi siamo sempre qui in diretta dalla corte del Palazzo d'Oglio a Cagliari. Si sta avvicinando il momento dell'avvio di questa quarta edizione di I Love Rosé, ricordiamo l'evento dedicato ai migliori vini rosati della Sardegna che ritorna qui al Doglio per la quarta edizione. Noi siamo con Eleonora Barella, è la responsabile comunicazione degli eventi in corte proprio qui al Palazzo Doglio. Ben trovata su Radiolina e grazie per l'invito.
2: Grazie a voi e ben trovati tutti quanti. Noi siamo felicissimi di avere qua con noi il presidio di Radiolina che dà pubblicità e spazio al nostro evento. Radiolina è un partner con cui abbiamo collaborato, questo è già il secondo anno e ci fa molto piacere avervi qua con noi.
1: Allora, abbiamo detto quarta edizione di I Love Rosé, un evento che ogni anno diciamo si conferma come un grande appuntamento, un grande successo, Doglio che lo organizza ogni anno con grande entusiasmo.
2: Sì, I Love Rosé è l'appuntamento che per noi non celebra solo i grandi rosati del territorio, ma celebra l'estate, la convivialità e la voglia che si ritrova in questo periodo dell'anno di stare tutti assieme. Siamo giunti alla quarta edizione, siamo molto felici di avere con noi le nostre cantine storiche, degli acquisti nuovi e non vediamo l'ora di iniziare anche oggi.
1: Ricordiamo dalle 19 si potranno degustare i vini rosati di Selle Mosca, Mesa, Olbio, Sargiolas e Sochic di Jean-Paul Treguer che poi fa parte insomma dell'organizzazione. Raccontiamo un po' come funziona la formula.
2: Allora, la manifestazione come sappiamo riunisce alcune delle cantine più interessanti e produttrici chiaramente di rosé e include nell'organizzazione anche la proposta degustazione e la proposta street food. Ci sono due proposte, due calici al costo di 12 euro, quattro calici al costo di 20 euro e in più abbiamo lo street food dell'Osteria del Forte perché diciamocelo bisogna bere e anche mangiare e quindi abbiamo pensato a una proposta molto interessante perché recentemente abbiamo anche cambiato il nostro chef e quindi la proposta food rispecchia molto la sua idea di cucina a 10 euro. Quindi uno viene qua, si beve il suo drink, il suo rosé ovviamente per salutare l'estate e poi si mangia anche.
1: E poi si balla anche perché ci sarà la musica dalle 19.
2: E si balla anche perché dalle 19 aprirà la selezione musicale Nicola Sordovilla che sarà con noi per un'oretta, arriverà poi Rovelli alle 20 e ci accompagnerà insomma con la sua firma riconoscibile durante la serata e poi di nuovo ci sarà DJ set in chiusura fino almeno alle 22.30.
1: Una cosa molto importante, venite con qualcosa di rosa addosso, ma insomma l'ingresso comunque è aperto a tutti.
2: Ingresso aperto a tutti, la corte è aperta, siamo ben felici di riceverli tutti, certo il tocco di rosa ci fa sempre piacere.
1: E allora ricordiamo I Love Rosé a Cagliari, a Palazzo Doglio, nella corte, dalle 19. Noi ringraziamo Eleonora Barella, la responsabile comunicazione degli eventi in corte del Palazzo Doglio.
2: Grazie a voi e vi aspettiamo, ci vediamo questa sera.

0: Gather Party Starter Pink dal 2001 su Radiolina alle 18:18 minuti. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristiana Sara e tra poco ritornano le anticipazioni dell'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda. Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi l'Imbas Kigurrint, il festival rap in lingua sarda presentato dal Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta. Si terrà sabato 20 giugno a Sassari dalle ore 18 in Piazza Università, dove si esibiranno i Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Suddottori, RD Stranos Elementos e Lord J. Un evento che fa vivere la lingua sarda, la fa correre e la fa suonare. L'Imbas Kigurrint sabato 20 giugno dalle 18 a Sassari in Piazza Università. L'ingresso è gratuito e ci saremo anche noi di Radiolina.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei. La felicità.
5: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
6: PAN, sardi come voi.
7: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Lena nel nostro giovedì sera, 18:24. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Ci sono le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda. Buonasera Lorenzo e ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian Asara, io sono Lorenzo Paolini, appunto per stare nella formula che tu hai scelto. Allora, di sicuro noi diamo una grande importanza ancora all'accordo tra USA e Iran, perché come succede per i battiti delle farfalle, quelle cose che cadono molto lontano arrivano poi anche da noi, e questo ci tocca direttamente. Abbiamo calcolato tante volte qual era il danno per la Sardegna di questo boom dei costi del carburante. Insomma, noi proviamo a ragionare un po' sul mondo, oltre a parlare di questo, del balzello delle navi, di questo ETS che sta facendo saltare le coronarie di tutti quelli che si occupano di economia in Sardegna, esportano qualcosa, perché comunque è un carico di costi pazzesco. Prosegue la nostra inchiesta sullo stadio. Purtroppo è una giornata di fuoco ed è un pessimo segnale per una stagione che sta proprio iniziando. Cioè, se oggi è un giorno caldo, c'è un po' di vento, ma comunque c'è il primo ustionato grave da Samazzai, portato in codice rosso a Cagliari, e cercano di portarlo ora al centro grandi ustionati di Sassari. E poi sono incendi in più posti, cioè un incendio importante dove per fortuna non ci sono feriti nel Sulcis, in cui però è andata distrutta una leccetta pazzesca. E, per stare ancora alle notizie importanti e anche curiose, cioè è mai possibile che si dica che si deve guarire per decreto? Lo ha fatto in un modo diciamo ovviamente polemico il sindaco, siamo nello Listanese, davanti all'assenza totale di medici in paese, il sindaco ha fatto una nota in cui obbliga i cittadini a autoguarire. Chiaramente è una boutade, ma siamo a Norbello ed è però dà molto l'idea di quale sia il clima nei paesi sardi. Stiamo ancora parlando di Manuela Murgia, della ragazza trovata morta ormai tanti anni fa nel canalone di Tuviceddu, perché è stato deciso che si deve indagare ancora. C'è un inserto importante, l'inserto risparmiare, e poi parliamo di tavolare, non so dove devo scegliere, ma ti sto parlando da troppo tempo e ti sto impallando la
0: il resto
1: la
0: ovviamente
1: linea.
0: Lo leggeremo domani sul giornale e sull'app Unione Digital. Grazie mille al direttore editoriale Lorenzo Paolini, quindi buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie mille a voi, buona serata.
0: Radio Smeralda termina qua, tra poco continuerà la diretta da Palazzo Doglio con I Love Rosé, Giuseppe Valdés e i suoi ospiti, quindi state con la prima radio in Sardegna. Noi ci sentiamo domani mattina, saremo in diretta per raccontarvi della seconda edizione di programma US Live dal Museo Archeologico di Olbia. State con noi, ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 18 e 28 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
6: Prima che il vento si porti via tutto.
5: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
6: Respira questa libertà.
5: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Ufficio Case Smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
12: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
13: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per preparare i tramezzini per le giornate all'aria aperta. Fino al 27 giugno potrai acquistare il pane per tramezzini Roberto da 250 grammi a 1,45 euro. Il tonno Asdomar in confezione da 6 pezzi per 120 grammi a 8,99 euro. E la salsa cocktail Calvé in vasetto da 225 grammi a 2,47 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go i punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
14: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Manca sempre meno al grande evento che oggi dipingerà di rosa la corte del Palazzo Doglio a Cagliari, perché dalle 19, ricordiamo, si svolgerà la quarta edizione di I Love Rosé, l'evento dedicato ai migliori vini rosati della Sardegna, con le cantine Selle Mosca, Mesa, Olbio, Sargiolas e Sochic. E poi si potrà anche degustare il cibo dell'Osteria del Forte con il nuovo chef Emanuele Scanu. Poi musica live, si potrà ballare, si potrà cantare. Noi siamo qui con Virginia Dal Cortivo, è la direttrice del Teatro Doglio e anche degli eventi del Palazzo Doglio. Ben trovata su Radiolina e grazie per l'invito.
1: Ciao a tutti, è un piacere avervi qua con noi. Da oggi ufficialmente iniziano le Doglio Summer Nights, quindi gli eventi dell'estate di Palazzo Doglio. Sono 12, dal 18 giugno al 18 agosto, e si svolgeranno tra Teatro Doglio, La Corte e l'Osteria del Forte. Abbiamo tantissimi partner insieme a noi, ne cito giusto due che sono i nostri partner letterari: Lei Festival per l'appuntamento con Massimo Recalcati il 27 giugno a Teatro Doglio, e poi invece il Club di Jane Austen che ci accompagnerà per tre talk letterari il 2 e il 5 di luglio, e il 18 agosto terminerà con un talk che vedrà ospite Cecilia Sala. Quindi siamo molto emozionati di passare questa estate con voi e ci auguriamo di avervi come nostri ospiti.
0: Ecco, sono tanti gli eventi che avete deciso di organizzare anche per quest'estate e spaziano un po' per tutti i gusti.
1: Abbiamo per la prima volta nella corte un format dedicato alle famiglie con una family dinner show a tema K-pop, il fenomeno coreano del momento, in collaborazione con Seconda Stella con la pizzeria Maiori. L'Osteria del Forte presenterà una serata in cui lo spettacolo per i bambini si unirà a una cena in tranquillità per i genitori.
0: E poi ci saranno anche aperitivi solidali, insomma c'è davvero un po' di tutto in quest'estate qui alla Corte del Doglio.
1: Eh sì, la prossima settimana iniziamo col primo aperitivo solidale per il progetto Endometriosi, che da più di un anno sosteniamo in favore dell'Università di Cagliari in collaborazione con il Rotary Club Nord. E ci vediamo il 24 giugno dalle ore 19 con jazz e bollicine. Sarà un momento di convivialità ma che farà del bene, appunto andrà a sostegno dell'acquisto di un ecografo per l'università.
0: Poi c'è anche la grigliata di Ferragosto, un altro appuntamento che insomma si conferma come ogni anno.
1: Quello ormai è uno degli appuntamenti fissi del nostro calendario, e si svolgerà nella corte di Palazzo Doglio. È un appuntamento molto amato da chi ci frequenta, è un'occasione per conoscerci per chi ancora non ha avuto modo di venire a Ferragosto nella nostra corte.
0: Chiaramente per rimanere sempre aggiornati con tutti gli eventi della corte del Palazzo Doglio ma anche del teatro, le pagine social sono sempre molto aggiornate, insomma, con tutti i vari appuntamenti.
1: Sì, abbiamo sia le pagine di Palazzo Doglio che la pagina Instagram di Teatro Doglio. Sono sempre aggiornate e piene di novità, non perdetele.
0: E intanto invitiamo tutti quanti a fare un salto questa sera qui appunto nella corte del Doglio per la quarta edizione di I Love Rosé. Io intanto ringrazio Virginia Dal Cortivo, la direttrice del Teatro Doglio e anche degli eventi del Palazzo Doglio. Grazie.
1: Grazie a voi, a presto.

0: giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica la

0: tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
2: Radiolina Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
4: Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo con temperature massime anche fino ai 33 gradi. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, anticiclone africano ancora protagonista con caldo in intensificazione. Raggiungeremo su alcune zone anche punte di 34-36 gradi. Clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli sulla vostra località c'è l'app di Trevi Meteo.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

manca sempre meno alla Pink Night targata Palazzo Doglio, perché oggi qui alla Corte del Doglio ci sarà la quarta edizione di I Love Rosé, l'evento dedicato ai migliori vini rosati della Sardegna che vi abbiamo raccontato durante il pomeriggio. Cosa accadrà? Che dalle 19 per l'appunto si potranno degustare i migliori vini rosati di alcune delle migliori cantine dell'isola. Ci saranno Selle Mosca, Mesa, Olbios, Argiolas e So Chic. Inoltre si potrà anche degustare il cibo dell'Osteria del Forte col nuovo chef Emanuele Scanu, e poi ci sarà la musica appunto con Smomo e Rovelli, che appunto animeranno questa serata che di fatto apre la Summer Night del Palazzo Doglio. Ci saranno tantissimi eventi tra la corte e il teatro, e oltretutto vi invito a visitare anche il nostro sito internet radiolina.it, perché poi pubblicheremo anche i podcast, tutte le interviste che abbiamo realizzato nel corso di questo pomeriggio con Jean-Paul Treguer, che è il coorganizzatore nonché fondatore della cantina So Chic, e poi Eleonora Barella, la responsabile comunicazione degli eventi in corte qui al Palazzo Doglio, e poi anche la direttrice del teatro e degli eventi Virginia Dal Cortivo. Buona serata con Radiolina e passate a trovarci qui nella piazza del Doglio per I Love Rosé.

0: Sono le 18 e 58 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In apertura la cronaca. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. A quanto si è appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare.
1: Ancora cronaca, un palestinese di 30 anni è stato arrestato a Latiano, Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. Perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese 25enne indagato in stato di libertà per gli stessi reati. Tutto scattato dopo la segnalazione di un profilo social riconducibile ad uno degli indagati, con foto e video sulla guerra Israele palestinese.
2: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tracce A, B e C di diversa difficoltà, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
3: La traccia A erano abbastanza complicate, perché erano comunque su argomenti di cui, su cui normalmente non ci si arriva. Le tracce B erano invece molto padroneggiabili, diciamo. E la traccia C invece era sempre bella, era una bella traccia comunque, però ecco, c'era più da ragionarci e argomentarci sopra.
2: Domani prova specifica per ogni indirizzo di studio.
1: Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo e Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono già tangibili. 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Tra le prime a transitare anche una nave italiana, come annunciato dal vice premier Antonio Tajani.
2: Nella Basilica di San Pietro l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, morto il 16 giugno a 95 anni. Papa Leone ha presieduto le esequie e nell'omelia lo ha ricordato come un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Il feretro sarà poi trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia.
1: E siamo al calcio. Il Brasile dovrà fare a meno di Neymar anche nella seconda uscita ai mondiali. L'attaccante del Santos infatti non è stato convocato per la gara con Haiti in programma venerdì notte. Lo staff di Ancelotti ha deciso di lasciare l'ex Barcellona nella struttura che ospita la nazionale in New Jersey per favorirne il pieno recupero. Secondo Globo, Neymar potrebbe tornare a piena disposizione al termine della fase a gironi. Intanto, dalle 18 sono in campo Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21, Svizzera, Bosnia e Erzegovina.
2: È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: Auguri mamma,
6: sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro.
5: Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
10: Radiolina, Radio Notizie.
11: Buonasera, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. Giornata impegnativa sul fronte della lotta contro i roghi. Fiamme a Capitano nel comune di Quarto e a Nuraminis, emergenza a Teulada dove sono intervenuti l'unico Canadair presente in Sardegna, gli elicotteri e le forze da terra. Il fuoco ha colpito anche le zone di Tiesi, Ghilarza e Stintino. A Samazzai un uomo di 70 anni ha tentato di spegnere un rogo, ma è rimasto ustionato. In codice rosso è stato trasportato all'ospedale Brozzo di Cagliari dal 118 da accertare le cause dell'incendio divampato in un terreno. Cambiamo argomento, esame di maturità al via per oltre 12.000 studenti sardi, l'assemblea costituente con Saragat, Pavese, Calabresi, Furedi, Brancati tra le tracce della prima prova di italiano. Trasporto merci, asse Sardegna-Liguria nella battaglia per abbattere i costi dell'ETS, la tassa europea sulle emissioni. Il governatore della Liguria Marco Bucci: tassa odiosa, necessario lavorare insieme a tutela di imprese e sviluppo. Brozzo sempre più strategico per l'intera isola, ha presentato l'ampliamento dell'ospedale Cagliaritano, investimento da 130 milioni, 5 ulteriori livelli e 18 nuove sale operatorie. Viabilità, non solo la 195 per Pula, cantieri, disagi anche in altre strade delle vacanze, lavori in corso sulla provinciale che conduce alle spiagge di Orosei e sulla 131 DCN alle porte di Nuoro. Sabbia e conchiglie nei bagagli all'aeroporto di Olbia, sequestrate 4 tonnellate in 2 anni. Ora ritorneranno nell'isola di Tavolara grazie a un progetto di area marina protetta e GEASAR. Compie 8 anni la casa di Elisa a Soleminis, la struttura punto di riferimento per trapiantati e accompagnatori, finora ha accolto 6.000 ospiti. Apriamo la pagina sportiva, il Cagliari sul mercato, dubbi sul futuro di Mina, impegnato ai mondiali con la sua Colombia, sempre più vicino il passaggio di Gaetano all'Atalanta. È tutto, grazie per l'attenzione, da Massimiliano Rais, una buona serata.
12: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
13: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
14: PAN, sardi come voi.
15: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
16: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
17: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
18: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
19: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera, Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programma us@unionesarda.it.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Pegliote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
2: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
5: Pan. La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno, i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
6: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della lingua italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai giardini sotto le mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
7: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Aluina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
3: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
10: Vieni a scoprirla da Autovam.
11: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche...

0: Innamorati del prezzo.
1: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.

0: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
1: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Barisardo il 20 e 21 giugno.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
7: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo con temperature massime anche fino ai 33 gradi. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, anticiclone africano ancora protagonista con caldo in intensificazione. Raggiungeremo su alcune zone anche punte di 34-36 gradi. Clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli sulla vostra località c'è l'app di Trevi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo

le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 19:59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spaccaprezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In apertura la cronaca. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. A quanto si è appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare.
3: Ancora cronaca, un palestinese di 30 anni è stato arrestato a Latiano Brindisi con l'accusa di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. Perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese 25enne indagato in stato di libertà per gli stessi reati. Tutto scattato dopo la segnalazione di un profilo social riconducibile ad uno degli indagati con foto e video sulla guerra Israele palestinese.
4: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tracce A, B e C di diversa difficoltà, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
5: La traccia A erano abbastanza complicate, perché erano comunque su argomenti su cui normalmente non ci si arriva. Le tracce B erano invece molto padroneggiabili, diciamo. E la traccia C invece era sempre bella, era una bella traccia comunque, però ecco, c'era più da ragionarci e argomentarci sopra.
4: Domani prova specifica per ogni indirizzo di studio.
3: Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo e Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono già tangibili. 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Tra le prime a transitare anche una nave italiana, come annunciato dal vice premier Antonio Tajani.
4: Nella Basilica di San Pietro l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, morto il 16 giugno a 95 anni. Papa Leone ha presieduto le esequie e nell'omelia lo ha ricordato come un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Il feretro sarà poi trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia.
3: E siamo al calcio. Il Brasile dovrà fare a meno di Neymar anche nella seconda uscita ai mondiali. L'attaccante del Santos infatti non è stato convocato per la gara con Haiti in programma venerdì notte. Lo staff di Ancelotti ha deciso di lasciare l'ex Barcellona nella struttura che ospita la nazionale in New Jersey per favorirne il pieno recupero. Secondo Globo, Neymar potrebbe tornare a piena disposizione al termine della fase a gironi. Intanto, dalle 18 sono in campo Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21, Svizzera, Bosnia e Erzegovina.
4: È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Buonasera, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. Giornata impegnativa sul fronte della lotta contro i roghi, fiamme a Capitana nel comune di Quartu e a Nuraminis, emergenza a Teulada, dove sono intervenuti l'unico Canadair presente in Sardegna, gli elicotteri e le forze a terra. Il fuoco ha colpito anche le zone di Tiesi, Villa Cidro, Ghilarza e Stintino. A Samazzai un uomo di 70 anni ha tentato di spegnere un rogo ma è rimasto ustionato. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Brozzo di Cagliari dal 118 da accertare le cause dell'incendio divampato in un terreno. Cambiamo argomento, esame di maturità al via per oltre 12.000 studenti sardi, l'assemblea costituente con Saragat, Pavese, Furedi, Calabresi, Brancati tra le tracce della prima prova di italiano domani, la seconda prova scritta. Trasporto merci, asse Sardegna-Liguria nella battaglia per abbattere i costi dell'ETS, la tassa europea sulle emissioni. Il governatore della Liguria Marco Bucci, tassa odiosa, necessario lavorare insieme a tutela di imprese e sviluppo. Brozzo sempre più strategico per l'intera isola, ha presentato l'ampliamento dell'ospedale Cagliaritano, investimento da 130 milioni, 5 ulteriori livelli e 18 nuove sale operatorie. Viabilità, non solo la 195 per Pula, cantieri e disagi anche su altre strade delle vacanze, lavori in corso sulla provinciale che conduce alle spiagge di Orosei e sulla 131 DCN alle porte di Nuoro. Sabbia e conchiglie nei bagagli all'aeroporto di Olbia, sequestrate 4 tonnellate in 2 anni, ora ritorneranno sull'isola di Tavolara grazie a un progetto dell'area marina protetta e della GEASAR. Compie 8 anni la casa di Elisa Soleminis, la struttura appunto di riferimento per trapiantati e accompagnatori, finora ha accolto 6.000 ospiti. Alle 21 appuntamento con Radar su Videolina, tra i temi in primo piano gli sfidanti del ballottaggio a tempio Gianni Addis e Gianna Masu, i giovani e la maturità con la scrittrice e filosofa Michela Marzano e l'assalto eolico offshore. La pagina sportiva, il Cagliari sul mercato, dubbi sul futuro di Mina, impegnato ai mondiali con la sua Colombia. Sempre più vicino il passaggio di Gaetano all'Atalanta, mentre in arrivo dall'Everton il centrocampista inglese Akarakiri, classe 2007. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Massimiliano Rais, una buona serata.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria non sono mai state così convenienti. Fino al 27 giugno potrai acquistare le bracciole di suino a 6,90 euro al chilo, gli spiedini di suino a 10,90 euro al chilo e le cosce di pollo a 3,50 euro al chilo. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia, direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
10: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
12: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
13: Unione Cult.
14: Unione Cult.
13: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
15: Unione Cult, buon pomeriggio a tutti. Adesso mettetevi comodi comodi sul vostro sofà, perché insieme a me, che grande ospite che ho questo pomeriggio, è uno dei personaggi che negli ultimi 30 anni hanno davvero segnato la storia della Sardegna. Franco Meloni.
16: Buon pomeriggio a te, Francesca. Non so se sarà facile stare all'altezza di una presentazione di questo genere, ma ci proverò.
15: Che è la verità, sappiamo e ti conosciamo perché sei un grande amico della nostra radio e del nostro quotidiano, che l'ironia è una delle tue grandi cifre. Però oggi sì, stiamo anche a ridere, perché quello che dobbiamo raccontare è che il tuo romanzo, un romanzo molto divertente, però Franco, hai davvero fatto la storia di quella che è la grande medicina in Sardegna. Se non ci fossi stato tu, l'ospedale Brozzo oggi a Cagliari non sarebbe una delle grandi eccellenze d'Italia, e forse dobbiamo dire che stiamo vivendo ancora di rendita, ma insomma quello poi lo analizziamo, no? La criticità la vediamo nella seconda parte del programma, ma infatti l'ho detto io, mi assumo io il rischio di quello che ho detto. Quello lo vediamo dopo, perché adesso c'è da fare festa. Invece un romanzo che esce è sempre una festa, e noi partiamo dal titolo. Il titolo mi piace molto, volevo essere l'ingegnere l'ingegner Carta. Beh, l'ingegner Carta, caro Franco, non è certo un signor Paolo Marqualunque, per dirla alla Italo Calvino.
16: No, l'ingegner Carta, per me che sono nato, sono nato a Carbonia nel 47, faccio parte della prima generazione dei carboniensi, DOC. Per noi l'ingegner Carta era un mito, perché in quegli anni, ho vissuto a Carbonia negli anni 50 e primi anni 60, la Carbonifera Sarda, la società mineraria Carbonifera Sarda, possedeva a Carbonia tutto, possedeva le miniere, le case, i negozi, il dopolavoro, la squadra di calcio, aveva fatto il piano urbanistico della città, era tutto. Perciò qualunque cosa dipendeva dalla società mineraria Carbonifera Sarda, cui il direttore generale che ricordi io, degli anni che ricordo io, era proprio l'ingegner Giorgio Carta, un geniale ingegnere di Iglesias, che, dalla cui mente geniale sono scaturite la meccanizzazione delle miniere del Sulcis, la supercentrale di Porto Vesme che ancora opera, le fabbriche dell'alluminio che hanno dato da mangiare a due generazioni sulcitane, ed è tutto dipendeva da lui, bisognava chiedere a lui qualunque cosa, e lui era un mito che appariva, spariva tra Cagliari, Roma, si faceva fare gli abiti a Roma da Litrico, mi pare di ricordare, cosa che a me da bambino mi faceva flippare, questa idea che qualcuno andasse a Roma da
15: a farsi
16: Carbonia,
15: l'abito su misura,
16: farsi l'abito su misura. Ero già abituato, papà se li faceva fare a Cagliari dai fratelli Usai, ma andare a Roma per fare un abito mi emozionava. Una volta è comparso in spiaggia, non si mostrava facilmente agli umani, è comparso in spiaggia a Porto Paglietto, è sceso dalla macchina, una sopraelevazione sulla spiaggia, lui è sceso dalla macchina in perfetto abito monopetto blu con camicia bianca e cravatta rossa.
15: E tutti voi sudati con le sedie da spiaggia e la borsa a frigo con le angurie, ecco, questo doveva essere un po' il ritratto di quegli anni.
16: Io volevo essere ingegner Carta, volevo contare, Francesca.
15: Ecco, volevi contare, aspiravi a questa genialità, che è molto bello pensarlo già in un Franco Meloni bambino. Però prima di arrivare poi a contare ci sono stati anche molti, molti anni divertenti.
16: È stata difficile, è stata faticosa, in certi punti ho rischiato di perdermi, devo a mio padre e mia madre se mi sono laureato, perché io mi avrei mollato, ho fatto un'università pessima, ho perso 2 anni all'università, siamo malvolentieri, non mi piaceva medicina, non avevo chiaro cosa volevo fare. Quando ero bambino volevo fare l'ingegner Carta, volevo essere un ingegnere, quindi quando ho preso la maturità mi sono iscritto in ingegneria al Politecnico di Torino.
15: Quindi andato via dalla tua Sardegna, in questa città
16: fredda, antipatica,
15: reale
16: ma distaccata, i torinesi non sono affettuosi, sono falsi e cortesi. Dopo 15 giorni mi sono reso conto che non era pane per i miei denti. Ho avuto una crisi gravissima, perché per la prima volta nella mia vita mi sono trovato di fronte a una realtà che era superiore ai miei mezzi. Non ce la facevo. Non avevo l'intelligenza, la cultura, le basi per affrontare una facoltà di ingegneria così difficile come quella del Politecnico. Quindi mi arresi. Ho vissuto dei giorni molto brutti inizialmente, poi me ne sono fatto, come sono un inveterato ottimista, me ne sono fatto da ragione. E ho rinviato un po' cinicamente la battaglia col mio destino nella fase successiva.
15: Però Franco, sì, sono stati anche anni divertenti, perché comunque erano gli anni 60.
16: Ho fatto di tutto, mi sono divertito moltissimo. Mi alzavo tutte le mattine con 3 cose in testa, una delle quali era il calcio, l'altra erano le automobili,
15: e
16: l'altra non la dico.
15: E la terza alle donne.
16: La lascio immaginare.
15: E la terza alle donne. Grande ironia in questo libro per raccontare poi invece la grandezza di un percorso. Questo ingegnere che era il tuo mito, con proprio la sua ingegneria poi tu l'hai applicata in quello che è stato il tuo lavoro. Allora, tu sei stato la domanda Franco, grandissimo manager, un grandissimo manager che si è occupato non solo in Sardegna, perché poi hai girato davvero il mondo e raggiunto paesi lontanissimi, di sanità. Perché la sanità non si fa solo con i medici.
16: No, la sanità si fa con i medici che sono fondamentali, con gli infermieri che sono fondamentali, con i tecnici che sono fondamentali, ma si fa soprattutto con l'organizzazione. Io ho vissuto, sono una generazione di medici fortunati, ho vissuto gli anni belli in cui in Sardegna abbiamo creato dal nulla il Servizio Sanitario Nazionale, abbiamo traghettato la Sardegna dall'epoca delle mutue, dal Medioevo delle mutue, che già erano state una conquista rispetto al nulla, certo, che c'era prima, alla modernità del Servizio Sanitario Nazionale, al sistema del tutto a tutti e per giunta gratis.
15: Fu una rivoluzione,
16: fummo guidati in questo da ispirati da un giovane assessore alla sanità del Partito Comunista, Emanuele Sanna, che fu l'autore della rivoluzione sanitaria sarda. Noi ci siamo sentiti per diversi anni parte di un qualche cosa più grande di noi. Sentivamo che stavamo realizzando un sogno per noi stessi, per i nostri familiari, per i sardi tutti. Insomma, fu proprio un periodo molto bello in cui non guardavamo l'orologio, non aspettavamo per fare i trapianti, non abbiamo aspettato le autorizzazioni di chi che sia per coprirci la terga.
15: E questo adesso fatto. Noi andiamo in musica, ti faccio ascoltare una bella bossa nostra di Gaia. Andiamo in musica e poi torniamo a parlare anche di trapianti, perché tu sai che io ho diviso questo studio per anni con Francesco Abate, che a te deve tanto. Torniamo subito in diretta su Radiolina.

0: Unione Cult. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la pasta spesotti in vari formati da 500 grammi a soli 49 centesimi. Lo yogurt spesotti in vari gusti da 125 grammi a soli 32 centesimi. E gli spinaci surgelati spesotti da 1 kg a 2,10 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
3: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Barisardo il 20 e 21 giugno.
4: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Unione Cult.
9: Unione Cult ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari. Voleva essere l'ingegner Carta, ma è diventato un grande, grandissimo Franco Meloni. Prima parte, parlavamo dell'ospedale Brozzu, grandissima eccellenza in Sardegna, il miracolo che sei riuscito a creare, e proprio all'ospedale Brozzu tornerai il 22.
10: 22, la presentazione del mio libro alle 17.30 nell'aula Azza, dedicato prevalentemente agli amici della sanità, ma è aperto naturalmente a tutti, chi può venire, ha detto.
9: Ingresso gratuito,
10: la partecipazione è obbligatoria, comprare il libro è obbligatorio perché devo dare i proventi alla Fondazione A18 per l'autismo, facoltativo leggerlo, quello non è obbligatorio.
9: Però compriamolo perché... compriamolo Franco, perché leggere è bellissimo, leggere un tuo libro ci tiene compagnia per un paio d'ore, e l'obiettivo che ti sei prefissato, ma che ti stai prefissando da anni, è forte, nobile, appassionato.
10: Sì, Sì, noi per vicende familiari che ci hanno toccato direttamente con mia moglie abbiamo creato una fondazione che si occupa di autistici adulti. Gli autistici adulti la nostra collettività offre abbastanza poco, mentre per i bambini piccolini c'è la scuola, gli insegnanti di sostegno, ci sono tante cose. Per gli passati, finiti i 18 anni, non c'era più niente. Poi con una delibera fatta prima dalla giunta Cappellacci e dall'assessore Simone De Francisci fu istituito un centro sperimentale per l'autismo. L'assessore Arru successivamente fece la programmazione dei posti letto e dei posti in diurno anche per i pazienti autistici, cominciando a dare il via alla modernità del trattamento dell'autismo. La Sardegna è una regione all'avanguardia.
9: E anche questo grazie a te.
10: Questo non lo so. Ognuno di noi il destino rifila dei compiti da svolgere. Può darsi che questa sia una parte del mio destino. La mia parte maggiore del mio destino era occuparmi degli ospedali, occuparmi di assistenza sanitaria.
9: E torniamo proprio all'ospedale Brozzo. A presentare il libro sarà Francesco Abate, ce l'ha raccontato qui tantissime volte, perché il trapianto di fegato che Francesco ha subito gli ha salvato la vita.
10: Sì,
9: Francesco dice di essere un tuo figlio, lo sai?
10: Pensa che mio papà, che era primario di ostetrici, ha fatto nascere 25.000 bambini. Noi chiamavamo figli di papà tutti gli amici che capitavano a tiro.
9: In Sardegna non si parlava di trapianti prima di Franco Meloni.
10: No, ce l'abbiamo fatto. Sono stato fortunato perché sono diventato direttore sanitario del Bruzzo a 36 anni. Quindi ero molto giovane e molto incosciente. Insieme a me sono diventati primari una serie di personaggi di grandissimo valore personale, scientifico, professionale, tipo Paolo Altieri, Pier Felice Todde, Valentino Martelli, Nanni Manduca, Paolo Pettinato, insomma, facendo nomi se ne è dimenticato sempre qualcuno, però tutta gente di altissimo livello con i quali abbiamo lavorato per creare un ospedale che fosse un qualcosa di particolare. Non volevamo che fosse un grande ospedale di San Gavino, con tutto il rispetto per l'ospedale di San Gavino, volevamo che fosse un ospedale grandissimo, che si specializzasse, che fosse dedicato,
9: quella che viene chiamata eccellenza,
10: l'alta specializzazione, l'eccellenza, sì. Anche se
9: e anche l'eccellenza, Franco, che ha portato i sardi a non dover più raffrontare i viaggi della speranza. C'è stato un momento in cui il resto dei pazienti italiani venivano in Sardegna.
10: Allora, è stata un po' una rivoluzione. Abbiamo aperto l'emodinamica. Con l'emodinamica il Bruzzo ha cominciato a fare veramente la differenza, a salvare vite. Poi abbiamo aperto la stroke unit, abbiamo aperto la chirurgia vascolare, la cardiochirurgia, i trapianti di rene, di fegato, di cuore. Insomma, abbiamo fatto cose molto particolari, molto, molto belle, molto divertenti. Abbiamo salvato la vita alla gente, abbiamo dato un senso alla nostra missione di medici. Anche se l'impresa più grande della mia vita è un'altra, che te lo confesserò, aprire il Policlinico Universitario di Monferrato. In 14 mesi abbiamo fatto 171 procedure di gare, ma non fatte e basta, fatte con la TAC installata, la risonanza installata. E aprimo quello che è dal punto di vista architettonico il più bello ospedale della Sardegna, probabilmente.
9: Il più bello, il più all'avanguardia.
10: Più all'avanguardia forse è il Bruzzo ancora, però architettonicamente, come spazi, come distribuzione, è più arioso il Policlinico di Monferrato. Il Bruzzo è più un quinto corpo di fabbrica, un terzo corpo di fabbrica, quindi è più addensato.
9: Franco, sei riuscito ad arrivare anche nei paesi arabi?
10: Ah sì, abbiamo fatto dei progetti bellissimi, le Medical Cities di Jeddah e di Riyadh, abbiamo fatto ho lavorato alla progettazione di ospedali, due ospedali fantastici. La camera di degenza più piccola è 36 metri quadri, quindi quella ordinaria. Cinque torri montate su un basamento, il basamento era una curva per andare da un punto all'altro, c'era un trenino interno, perché distava un punto all'altro della fine della curva, 1,6 km.
9: Quanto avremo bisogno ancora oggi di un manager come te a gestire quello che è uno dei grandi punti dolenti della Sardegna in questo momento?
10: Guarda, io lo farei ieri, tornerei ieri a fare. Purtroppo non posso più farlo per ragioni d'età, ma mi sentirei di farlo come... intellettualmente mi sento come 40 anni fa. Il corpo mi tradisce perché qualche volta, perché il tempo passa, anche se devo dire che il Signore finora mi ha trattato molto bene, spero che continui. Però... ma bisogna dare fiducia a quelli che ci sono adesso, ai giovani, io ne conosco parecchi, hanno quasi tutti buone idee, buone intenzioni. C'è un po' la farraginosità del sistema pubblico sardo e italiano in generale, che li mette in difficoltà. È difficile, cioè, mettere a terra le idee. Le idee non mancano.
9: È difficile la burocrazia, è difficile l'amministrazione.
10: È difficile la burocrazia, c'è l'amministrazione, i blocchi, autorizzazioni, contestazioni su ogni singolo. Si giudica un manager su un singolo atto. I manager vanno giudicati nell'ambito di un periodo almeno triennale in cui devono avere la possibilità di espletare la loro azione manageriale. Poi alla fine si giudicano, non si può giudicare sul singolo atto.
9: Franco, in questa tua carriera che è stata strepitosa e molto molto generosa, c'è ancora un sogno oggi?
10: C'è ancora un sognettino, sì, di lavorare sull'autismo. Sto maturando alcune idee per ulteriori sviluppi. Vorrei creare una struttura dove, ad esempio, si possano ricoverare temporaneamente le famiglie con i ragazzi autistici gravi, per rieducarli, comportarli come una specie di sala VAR a Lione, con gli operatori che guardano sullo schermo e correggono in diretta i comportamenti. Questo per evitare di doverli mettere in strutture, doverli istituzionalizzare, o per procrastinare il più possibile il momento della istituzionalizzazione.
9: Lavorando a quello, sono sicura che il sogno tu riuscirai a realizzarlo, perché il grande manager è quello che fa, sogna e poi realizza. Ci diamo un altro appuntamento qua a Radiolina, perché Unione Cult, questa mezz'ora insieme vola. Ci diamo un altro appuntamento per vedere passo dopo passo come questo sogno si sarà realizzato. Intanto io al mio pubblico consiglio di correre in libreria, perché sta arrivando l'estate e leggere sotto l'ombrellone è una delle cose più belle. Volevo essere l'ingegner Carta, Franco Meloni. Si ragiona tanto, si riflette tanto, ma si ride anche in egual misura. Franco Meloni, grazie per essere stato questo pomeriggio con me a Unione Cult. Il 22 all'ospedale Brozzo alle ore
10: 17.30,
9: la seconda presentazione del romanzo. Buon pomeriggio a tutti, grazie.
10: Grazie a te, Francesca, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.

0: Unione Cult.
1: Sono le 20 e 34 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Massimiliano Rais su Radiolina.
3: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
4: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
8: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
1: Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09 € a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
1: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
3: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Barisardo il 20 e 21 giugno.
4: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas.

0: giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo! Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 21 e un minuto. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
11: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
12: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
13: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Oh no, stanno tornando le zanzare.
16: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
17: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
16: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
17: 070 22 240.

0: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta il Parmareggio Gran Terre DOP in spicchio da 250 grammi a 6,15 euro. Il Tris di Mozzarella Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 euro. E la birra Moretti da 66 cl a 1,04 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
1: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Scibli, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
8: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno, i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
7: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a

0: qualità. Innamorati del prezzo.
1: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Magic.

0: Buonasera, bentornati, sono le 19, prima edizione serale del telegiornale di Figliolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Altro giorno di fuoco in Sardegna, incendi da nord a sud, settantenne ustionato a Samazzai, un Canadair su Teulada, fiamme vicino alla 131 DIR, chiusa le porte di Cagliari, disagi al traffico. Trasporto merci, asse Sardegna-Liguria nella battaglia per abbattere i costi dell'ETS. Il governatore Bucci, tassa odiosa, necessario lavorare insieme a tutela di imprese e sviluppo. Brozzu, sempre più strategico per l'isola, una nuova piattaforma tecnologica nell'ampliamento dell'ospedale cagliaritano. 7 livelli e un unico blocco operatorio, investimento da 130 milioni. Sabbia e conchiglie prelevate dalle spiagge sarde come souvenir e scoperte nei bagagli dei turisti, sequestrate all'aeroporto di Olbia 4 tonnellate in 2 anni. Ora il ritorno a Tavolara. Esame di maturità è iniziato per oltre 12.000 studenti sardi. L'assemblea costituente di Saragat, Pavese, Furedi, Calabresi fra le tracce della prima prova di italiano. È un'altra giornata di incendi per la Sardegna, con le fiamme da nord a sud dell'isola, in particolare a Teulada, necessario l'intervento di un Canadair, e fiamme anche alle porte di Cagliari. Vediamo. Un'altra giornata di incendi in Sardegna, il più importante nelle campagne tra Teulada e Sant'Anna a Resi, ha reso necessario l'intervento di un Canadair arrivato da Olbia, oltre a 2 elicotteri della flotta regionale. Ma fiamme anche all'uscita di Cagliari, nel primo tratto della 131 DIR, con il fuoco che si è avvicinato pericolosamente alla carreggiata e alle auto, costrette di fatto ad attraversare la colonna di fumo che si è creata. La polizia locale ha chiuso la strada col traffico deviato verso la 554 in direzione Porto Pula. La conseguenza? Lunghe code di auto in uscita dalla città, poi dopo circa un'ora la circolazione è tornata regolare quando la situazione incendio è tornata sotto controllo. A Samazzai invece un uomo di circa 70 anni rimasto ustionato nell'incendio divampato nel suo terreno è stato soccorso dal personale del 118 e portato in codice rosso all'ospedale Brozzu. E a causa dell'incidente è rimasta chiusa anche la statale 131 all'altezza di Uras, al chilometro 67. Infatti ha preso fuoco un semirimorchio che trasportava latte. Il conducente è stato costretto ad abbandonare il mezzo. Per consentire l'arrivo dei vigili del fuoco è stato necessario il blocco del traffico sulla direzione di marcia interessata. La strada è stata poi riaperta. E adesso voltiamo pagina con l'alleanza Sardegna-Liguria contro l'ETS, la tassa delle emissioni di gas serra nell'ambito marittimo. Sentiamo Massimiliano Rais.
1: Tutto il mondo della blue economy, ovvero sia tutte le navi del mondo, non raggiungono 2,5% di tutta la CO2 che viene messa nell'aria, quindi sembra quasi ridicolo che si debba tassare il 2,5% quando tutto il resto invece viene fatto senza nessuna tassazione. Quindi è una cosa che anche dal punto di vista così del profilo è ingiusta.
2: L'ETS, il sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas serra in ambito marittimo, è un balzello pesantissimo che condiziona lo sviluppo delle imprese. In Sardegna ha un'incidenza del 36% sul prodotto interno lordo. Il governatore della Liguria, Marco Bucci, all'incontro organizzato dai riformatori a Cagliari, indica la strada di un'alleanza tra la sua regione e la Sardegna per ottenere da Bruxelles una modifica dell'attuale quadro normativo considerato troppo penalizzante.
1: Noi siamo assolutamente contrari a questo discorso e faremo tutto possibile perché in Europa venga cambiata la decisione. Assieme a noi ci sono gli assarmatori, ci sono non solo gli armatori ma anche i terminalisti, ci sono tutti quelli che lavorano nel campo della blue economy.
2: La tassa sulle emissioni limita anche lo sviluppo degli scambi nel porto canale di Cagliari.
3: Una nave che venisse da Mumbai, India, a fare il transshipment a Cagliari per poi portare il contenitore in Tunisia pagherebbe metà del 50% degli ETS nella prima parte del viaggio e 50% nella seconda parte del viaggio. Se lo fa a Tangeri paga zero.
4: Noi faremo la battaglia. Noi pensiamo che si debba costituire un tavolo congiunto tra la Liguria e la Sardegna per monitorare costantemente la situazione.
0: È stato presentato il progetto per l'ampliamento dell'ospedale Brozzu di Cagliari. Ce ne parla Mariangela Lampis.
5: Un unico blocco operatorio con 10 sale multifunzionali, ecco il brozzo ampliato del futuro.
6: Ci sarà una sala ibrida per la neurochirurgia, avremo un blocco intensivistico, una terapia intensiva post-operatoria con 24 posti letto ed inoltre chiaramente permetterà un trauma center, cioè un pronto soccorso adulti, un pronto soccorso pediatrico con 16 posti letto per lobby adulti e 4 posti letto per lobby pediatrico.
5: Il nuovo complesso tecnologico, un nuovo edificio in sostanza, 7 livelli, uno interrato per il parcheggio, un seminterrato e poi 5 piani. Investimento da 129 milioni euro, una tabella di marcia per cui entro l'autunno conferenza dei servizi, poi progetto esecutivo e la gara da bandire a inizio 2027, durata degli interventi 3 anni, ampliamento per la riorganizzazione del presidio, oggi la presentazione.
7: Ed è un progetto importantissimo perché farà in modo di restituire al Brozzo modernità, accessibilità e ovviamente una risposta all'alta specializzazione ed è la dimostrazione che quando si trovano dei buoni progetti devono essere portati avanti e ci deve essere una risposta dell'isola e ci deve essere una risposta anche rispetto a professionisti che ovviamente devono essere incentivati.
8: Il progetto è stato approvato in consiglio comunale all'unanimità per la rilevanza che ha la sanità e il Brozzo e come variante urbanistica per consentire questo sviluppo.
0: Allora bello il dramma dei cittadini senza medico di base, allora arriva la provocazione del sindaco che ha firmato un'ordinanza con l'obbligo di autoguarigione. Sentiamo Marco Lai.
9: Nei mesi scorsi il primo cittadino di Norbello le ha provate tutte, proponendo anche agevolazioni ai medici di base interessati a esercitare in paese.
10: Una misura che prevede l'abitazione gratis, cioè pagata dal comune, e uno studio medico gratis per un medico di base che volesse prendere in carico le persone del nostro paese.
9: L'iniziativa non ha prodotto risultati, allora ecco l'ordinanza con l'obbligo di autoguarigione. Insomma, cari concittadini, se vi ammalate curatevi da soli. Chiaramente una provocazione lanciata con l'intento di riportare l'attenzione su un territorio che vive in maniera diffusa il dramma delle carenze nell'assistenza di base.
10: Siamo arrivati a questo perché nonostante i tentativi di adottare delle misure per favorire l'arrivo di un medico di base di medicina generale nel nostro paese, ancora non si è mosso nulla e di fatto continuano a esserci 300 persone che non hanno proprio un medico di base, neanche andando nei paesi vicini. Chiediamo che almeno ci sia garantita una sede ASCOT.
9: Se solo a Norbello i cittadini senza medico sono 300, in tutto il Guilcer sono molti di più. In un momento in cui il diritto alla salute non è garantito, si cercano tutte le vie per trovare una soluzione.
10: Stiamo parlando di territorio, non solo più di Norbello. È un problema ben più grande che non può più aspettare, non si può più aspettare, deve essere risolto.
0: 19:08 minuti, facciamo una prima pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte del TG.
11: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione, il martedì il calcio giovanile

0: irreparabile per le coste e gli equilibri naturali dell'isola. Negli ultimi due anni, nel solo aeroporto di Olbia, sono state sequestrate 4 tonnellate di materiale naturale prelevato dalle nostre coste.
1: Stiamo lavorando su un'adeguata cartellonistica, però ancora manca una consapevolezza da parte delle persone.
0: Ora, sabbia e conchiglie sono tornate nel loro habitat naturale grazie alla sesta edizione del progetto Riportami a Casa, che vede in prima linea area marina protetta di Tavolara e Geasar e una fitta rete di enti e forze di controllo impegnati nella tutela delle coste sarde. Il sito scelto per rimettere in natura il materiale in base alla grandezza della sabbia recuperata è quello di Cala Tramontana sull'isola di Tavolara.
2: Se crescono i numeri dei turisti dovrebbe crescere poi anche la profusione e lo sforzo, insomma, da parte nostra. In questo ci proviamo compatibilmente, insomma, a tutte le esigenze che potete immaginare di carattere istituzionale.
0: Secondo i dati dell'area marina protetta di Tavolara, Punta Coda Cavallo, tra i turisti sorpresi con sabbia e conchiglie in valigia ci sono soprattutto cittadini tedeschi. Per superare il fenomeno resta fondamentale investire nella comunicazione.
3: Molti lo fanno in maniera inconsapevole, non conoscono le norme e non sono abituati, ma c'è tantissima ovviamente malafede di fondo, perché comunque sono pezzi della nostra Sardegna che non possono essere portati via, ma non perché li sentiamo nostri, semplicemente perché fanno parte dell'ambiente, della natura e lì devono rimanere.
4: E quella di oggi è stata la giornata della prima prova dell'esame di maturità per 12.000 studenti sardi. C'è stata sorpresa per le tracce del tema di italiano. Sentiamo Franco Ferrari.
5: Forse alcune tracce hanno sorpreso, ma ragazze e ragazzi dopo 5 anni avevano gli elementi per affrontarle, a partire da quella tratta da Mario Calabresi sulla fatica dell'alzarsi all'alba tra le più scelte, a quella da Frank Furedi sugli adolescenti e il rifiuto o la paura di crescere, fino all'incanto davanti alla natura.
6: Tracce molto belle, molto attuali e anche ricche di spunti di riflessione. E tra quelle che i ragazzi hanno scelto di più, il tema sulla fatica, alzarsi presto. Diciamo che è un'idea, quella della fatica, che viene considerata un po' in maniera negativa. La nostra società vuole liberarsi dalla fatica, ma questa è solo un'illusione.
5: 6 ore per trattare uno dei 7 temi estratti alle 8:30 del mattino.
7: Non era molto difficile, era abbastanza semplice, tutte le tracce erano fattibili.
8: La tipologia C2, che comprendeva appunto un tema sulla fatica.
9: La traccia C2 che parlava della fatica. È stato un tema che secondo me ha affrontato bene.
10: Il tema riguardava il confine tra il mondo adulto e il mondo giovanile.
5: E si è stupito la presenza di autori come Pavese e soprattutto Brancati, poco trattati a scuola. I loro temi permettevano diversi agganci ai programmi scolastici.
6: Brancati, la 2. Il tema della memoria, il piacere della memoria, anche questo è stato affrontato dai ragazzi, perché la memoria nella letteratura è un tema frequente, Marcel Proust, insomma, la memoria perduta, la memoria volontaria, oppure la memoria involontaria, quella che riaffiora.
4: Alle 21 l'appuntamento con Radar, con Nicola Scano, in primo piano gli sfidanti del ballottaggio a Tempio, Gianni Addis e Gianna Masu, poi i giovani e la maturità, appunto, con la scrittrice e filosofa Michela Marzano, l'assalto dell'eolico offshore con il presidente della provincia Sulcis Mauro Usai e poi Cagliari, la mobilità sostenibile con il presidente di CTM Fabrizio Rodin, il modello sardo alla conferenza ONU sui diritti dei disabili con Marco Espa e Francesca Palmas di ABC Italia. E adesso andiamo nel Nuorese per parlare dei tanti cantieri, un ostacolo alla circolazione, soprattutto in quella che viene definita la strada delle vacanze. Sentiamo Gianfranco Locci.
11: Le prime insidie sono sempre lì, alle porte di Nuoro. Cantiere ANAS sulla 131 DCN, all'altezza di Prato Sardo, e dita incrociate nella speranza di passare indenni quei pochi chilometri su due corsie a doppio senso di marcia. Peccato che troppo spesso basti un incidente anche lieve o un'auto in panne, come in questo caso, e i tempi di percorrenza si dilatano, così come le code. Pazienza cercasi anche sulla provinciale 25, scelta pressoché obbligata per raggiungere le spiagge della Baronia.
12: I lavori sulla SP25 hanno subito un leggero rallentamento di natura tecnica per via di interventi importanti, invasivi che si dovevano effettuare lungo quel tratto di strada.
11: Insomma, arrivare in Baronia si conferma una corsa ostacoli per chi parte da Nuoro e imbocca la SP25. Tutta colpa di quell'elettrodotto sotterraneo dell'enorme cantiere allestito da Terna.
12: Rispetto al primo programma che avevamo stilato insieme alla provincia, abbiamo subito un ritardo di circa un mese. Contiamo in stretta collaborazione con Terna di chiudere i lavori entro la fine di luglio, al massimo entro i primi di agosto.
11: Dunque, su quel tratto di strada che dalla 131 DCN conduce ai paesi

0: Galtelli Euro 6 si viaggia ancora tra le difficoltà. Due semafori regolano il traffico e allungano i tempi di percorrenza.
1: È chiaro che ci sono dei servizi, il traffico veicolare sta aumentando per via anche della stagione turistica, però non possiamo bloccare i lavori. Chiediamo agli automobilisti naturalmente di avere pazienza.
2: L'Unione Sarda domani in edicola, il momento delle anticipazioni con Michele Ruffi.
3: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani, la guerra in Iran con l'accordo di pace. Cerchiamo di spiegare che cosa cambierà nell'immediato. Poi l'emergenza incendi in Sardegna con il rogo di Samazzai, un settantenne ustionato gravemente. Continua la nostra inchiesta sul nuovo stadio del Cagliari e in cronaca il caso di Manuela Murgia. La Procura chiede una proroga delle indagini. Nell'Unione Estate parliamo invece del Festival del Cinema di Tavolara e infine nello sport il mercato dei rossoblù e poi i mondiali di calcio. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
2: 19:16, c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
4: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
5: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Festival travolgente e unico, la nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi, su Radio Lina.
2: Programma US, il progetto dell'Unione Sarda dedicato allo sviluppo delle aziende della Sardegna, approda a Olbia, sarà presentato domani nel Museo Archeologico. Sentiamo Massimino Reis.
13: Un'importante occasione di confronto a Olbia con il programma US, il progetto promosso dal gruppo L'Unione Sarda, che viene presentato nella mattinata di venerdì con inizio alle 11 nella sala convegni del Museo Archeologico. È la seconda tappa dopo il workshop che si è svolto nei giorni scorsi a Cagliari. L'obiettivo è quello di rendere le aziende sarde più forti e competitive. Le parole d'ordine dell'iniziativa giunta alla seconda edizione sono formazione qualificata, comunicazione efficace e servizi concreti per sostenere sostenere le imprese nel loro percorso di sviluppo. Si punta al coinvolgimento di imprenditori, manager e professionisti. I dettagli della seconda edizione vengono illustrati dall'editore dell'Unione Sarda Sergio Zuncheddu, dalla direttrice generale del gruppo Lia Serreli, dal direttore delle testate giornalistiche Emanuele Dessì e dalla direttrice della scuola di impresa di SDA Bocconi Marina Puricelli. È possibile iscriversi anche attraverso il sito unionesarda.it. In questa sezione fare impresa nel cambiamento, seguendo tutte le indicazioni per poter partecipare.
2: Voltiamo pagina, adesso andiamo a Sant'Antioco perché la crisi del commercio tradizionale colpisce anche il Sulcis. Valentina Orciu.
14: Vetrine che si spengono, serrande che si abbassano, locali sfitti che aumentano. Nel Sulcis il commercio di prossimità perde terreno. Negli ultimi 10 anni le imprese sono diminuite del 12% e quasi 7 attività su 10 denunciano un peggioramento degli affari. Numeri, criticità ma anche prospettive di rilancio sono emersi durante il convegno Centri Storici, Analisi e Futuro organizzata a Sant'Antioco dalla Confcommercio su Sardegna.
15: Cioè, chiaramente per i piccoli centri, per la periferia, una grande difficoltà a competere con l'e-commerce da una parte e con i grandi centri commerciali e la grande distribuzione. Occorre mettere in campo strumenti di facile utilizzo per proprio andare incontro al mondo del piccolo commercio.
16: Mentre c'è sul settore magari più prettamente turistico un risveglio, alcuni attivi, cioè quello che è il commercio al dettaglio, invece soffre una crisi ormai strutturale molto importante.
14: Sul tavolo sono già state avanzate alcune proposte concrete, la creazione di un distretto del commercio, incentivi per contrastare gli sfitti e favorire l'insediamento dei giovani imprenditori, programmi di digitalizzazione e percorsi di formazione permanente.
17: Sicuramente utilizzando questi strumenti cerchiamo di dare degli strumenti a territori che vedono macinare non solo un calo demografico ma anche la perdita di tantissimi esercizi. Noi dobbiamo cercare di assumere quello che fanno le altre città, valutare gli errori che non hanno funzionato e provarli a riportare anche da noi.
2: Adesso a Sassari una nuova vita per l'ex hotel Turritania. Maria Grazia Ledda.
18: Confermata entro il 30 giugno la conclusione dei lavori come da scadenza del PNRR, apertura prevista entro l'anno. Inizia la nuova vita dell'ex hotel Turritania, la battuta d'arresto imposta a causa dell'incendio di possibile origine dolosa che aveva interessato a marzo una parte della terrazza panoramica, non ha di fatto rallentato la conclusione dei lavori. Inizia ora la lunga fase dei collaudi. La notizia è stata data dal primo cittadino di Sassari durante la firma del patto di collaborazione con gli enti del terzo settore coinvolti nel progetto di housing sociale che riguarderà anche gli alloggi appena realizzati al Turritania.
19: I lavori sono ripresi, il percorso è ripreso e senza intoppi sarà consegnato alla città nei tempi previsti, così come la logica del PNRR prevede.
18: Sono 8 gli enti che hanno sottoscritto l'accordo di collaborazione con il comune per avviare le azioni sperimentali utili al primo insediamento degli assegnatari degli alloggi ERS, non solo i 18 all'ex Turritania ma anche quelli della palazzina che ospita l'Urban Living Lab al Corso e gli altri individuati in via Canopolo e in via Esperson.
20: Che avrà avvio subito immediatamente e che si concluderà il 31/12/2026 ed è finalizzata proprio ad accogliere la nuova comunità che si insedierà negli alloggi di housing sociale.
18: La rete di partenariato guidata dall'impresa sociale Arci Mediterraneo si occuperà anche di definire un modello sperimentale di gestore sociale cooperativo.
2: Un'ultima pausa per la pubblicità, torniamo tra poco.
21: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: È stato presentato a Cagliari il nuovo corso magistrale della Facoltà di Giurisprudenza dedicato a sostenibilità e innovazione. Servizio di Stefano Birocchi.
22: Questo corso nasce per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro. Sostenibilità e innovazione tecnologica sono due pilastri fondamentali della nostra società che però per consentire il loro sviluppo necessitano di peculiari competenze, e questo corso magistrale nasce proprio per questo motivo, allo scopo di formare dei professionisti che siano capaci di sviluppare nell'ambito della sostenibilità, nell'ambito dell'innovazione, le competenze corrette e necessarie. È un corso magistrale in 2 anni ad accesso libero, possono partecipare, e questo credo che sia l'aspetto più importante, non soltanto degli studenti che abbiano delle pregresse competenze giuridiche, ma è aperto in maniera trasversale anche altre competenze come economiche e sociologiche, in modo perché rispecchia un po' le esigenze attuali, dove le competenze non sono più specifiche ma sono molto trasversali fra i vari ambiti, e quindi pur essendo incardinato all'interno del Dipartimento di Giurisprudenza, non soltanto i giuristi possono accedere a questo corso.
2: E adesso lo sport, il calcio con il Cagliari, il mondiale di ieri Mina, il punto sul calciomercato con Alberto Massu.
0: Un esordio mondiale vincente, ma da spettatore, per Jerry Mina con la Colombia. Il difensore rossoblu è rimasto in panchina nel 3-1 rifilato dall'Uzbekistan di Cannavaro e l'ex rossoblu Shomurodov. Dopo una stagione vissuta con l'obiettivo di partecipare con la sua nazionale alla competizione iridata, ora Mina resta concentrato sul mondiale. Per lui comunque vada, ci saranno vacanze supplementari prima di raggiungere i compagni dopo il ritiro di Ponte di Legno. Ha messo in un concesso che il suo futuro sia ancora a Cagliari, perché ha i dubbi del giocatore, che potrebbe essere tentato da nuove esperienze. Resta viva la pista brasiliana. Si aggiungono quelli della società, che deve valutare quanto possa dare un giocatore dotato di carisma ed esperienza, sicuramente, ma che anche nella stagione appena chiusa ha dovuto convivere con una serie di problemi al ginocchio che ne hanno condizionato il rendimento. Intanto sembra sempre più probabile la cessione di Gaetano all'Atalanta. Dopo i primi approcci sono iniziati i dialoghi tra le società, con il DS della Dea Giuntoli che avrebbe già raccordo col giocatore e il suo agente. Il Cagliari chiede 20 milioni, ma si potrebbe chiudere a 15 con aggiunta di bonus vari. Sul fronte entrate è praticamente fatta per l'arrivo a parametro zero del centrocampista Demia Karakiri, classe 2007, svincolatosi dall'Everton. Per lui, dopo le visite mediche, è pronto un contratto fino al 2031. Sul fronte offensivo, invece, Radio Mercato parla di un interessamento per il centravanti albanese Armando Broia, 24 anni, reduce da una stagione tutt'altro che esaltante con il Burnley, con cui è retrocesso in Championship segnando solo una rete.
2: Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, che torna tra poco ancora in diretta alle 19.30. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
3: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
23: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
3: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
23: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
24: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
25: Quest'estate scopri come essere super.
26: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
27: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
28: Sei una piccola selvaggia, vero?
27: Non ci siamo ancora presentati.
25: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
27: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
25: Da Steven Spielberg.
27: Non riesco a capire, sono persone.
25: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
27: Cosa vuoi fare?
29: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
25: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
30: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
31: Pignata, carbonara, lasagna.
30: E rischiarono di perdere il pianeta.
32: Hai scritto un film di mostri?
30: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
24: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mine Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
6: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
7: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
8: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
7: Tac!
9: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
9: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
12: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
13: Oh no, stanno tornando le zanzare!
14: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
15: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
14: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
15: 070 22 240.
16: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Un saluto a tutti, su Benegattaus, benitorraus a su dalle giornali de Sardegna 1, Bieus, intendeus Galimuntis Novas a de oi, cominciaus con su sumario. Sa battaglia contro su Vogu, un omini de 70 anni, su esteva rastruppiao in Issatu, su de Samazzai, uno canadere si interviene in sa zona, intra Teulade e Arresi, dannusu in sa provincia de Tattari. Sanidadi, su Brozzo, sempre prosi strategico, Tottu Sisola, presentato il suo progetto, a Mannia e Sospirali de Castello, un investimento di 130 milioni di euro. Su trasporto di mercanzia, sempre difficili, Sardegna e Liguria, contro Sadassa, ETS, su governatori Bucci, non si fragili proprio, traballa su impari, con paraisa azienda, se si sviluppo. 12.000 studianti si de sa Sardegna antichizza os esamini de maturità o sa prova de italiano iscritto, os argumenti su assemblea costituenti de Saragat, Pavese, Furedi, Calabrese e Brancati. Sporzo palloni de Serie A su Castello e su Mercato, non si sciri galeresi su Benidori de Mina, in Pignano su Mondiale con sa Nazionale Colombiana, sa Atalanta Oli Righettaro e ribendisi ingresu a Caracchiri. Oi voru dunque se stetti a una di difficile vostro personale in Pignau, in iso intervento su vostro rai sfogo, su in Samazzai un uomini de 70 anni, su este parastro piace che andre sturai un vogu in una zona in sa periferia de Sabida, su in stetti soccorso, portenso ospirali Brozzo de Castello, in un stetti a recovera. Un altro vogu umano ricurpio su territorio in Tratteulada e Arresi, e si intervenne finzesa un aeroplano canadere partiu de Terra Noa. Fogus in Ilarzi, Nuramini, Istintino e Tiesi, in Tiesi si intervenne un elicottero Super Puma partito da sa base de Venoso, in Istintino invece da su Vogo riabruciao 10 ettaro de superfici, in noi si intervenne un elicottero partito da sa base de Anela. Sanidadi, oggi sa presentare il suo progetto a Mannia e Sospirali Brozzo de Castello. Questa è una parte tutta nuova che arannasce proprio accanto al Sospirale che accesti in noi. C'è anche 10 sala che hanno multifunzionali, un brocco operatore umano, in ascetti sono fatti tutti gli interventi, le operazioni, e narra Maurizio Marcias, su direttori generali di questa azienda Arnas Brozzo. Ci resi un reparto tutto nuovo di terapia intensiva, Santa Maria ricoverà fin 24 pazienti. Sì. E che tutto ci antessi un pronto soccorso nuovo, po mannus, e un altro povipius. Un edificio nuovo con 7 livelli, una sutta terra posso fare che giuro. Si investimento è 130 milioni, a intro sattongi sarà questa conferenza de servizio, e poi un progetto e su bando de pubblicai in primo su mesi sì, del 2027 il straballo Santa Spaccia su 2030 è stato un progetto de modernità come ti narra sa presidente de sa regione Alessandra Todde su Brozzo aresi sempre de Brozzo una struttura de specializzazioni arti ai suoi de Todde a sa presentare a Civi Arasso sindico de Castello Buru Massimo Zedda sa proposta è stata approvata dal suo consiglio comunale tutto si è votato a favore in Arasso sindico questi pronta sei nata varianti urbanistica può permetti si sviluppo tutto nuovo dei suoi spirali prosi importanti dessa Sardegna e in Norghiddo invece non ci vunti dottori de famiglia 300 persone se che non si vuole curare su comune in mesi si va a gli ha offerto una domo un ambulatorio tutto a gratis pagato dessa amministrazione a chi ne viene disponibile a traballare in Sabita Nemoso a rispondio Enzano su sindaco Matteo Manca a rifirmare un'ordinanza. I cittadini sono andati a s'ordinanza, teniti sobrico, desicurai a solos. È una maniera provocatoria sulla essa politica, sa regioni, is istituzioni. Se vuoi, narra su sindaco, sa situazione in noi è difficile in mera, non scetti in Norghiddo, ma in tutto su Guilcer. Non di Borrego Soroso, si depende a Gattai. All'estero soluzioni, si narra Matteo Manca, est è un problema di tutto sul territorio. Dona Esi, hai su manco un ascot, un ambulatorio straordinario, e si sappello, Cavairi, su sindaco Manca. Sa Liguria, sa Sardigna, in pari contra sa ETS, su sistema europeo dei scambio de parti de emissioni de gas serra, una tassa che è nice, che porta la mercanzia debitiva a gas. Su presidente della regione de sa Liguria, Marco Bucci, narra che non è una tassa giusta, is nice de tutto su mondo inquinata po' su 2,5% de tutto sa CO2 in sa atmosfera. Se Europa incide per i bogai, questa tassa, Rabucci o da depri a redusi, ma meda. In Sardegna si incidenza estere su 36% de su PIL. Su presidente della Liguria, gestionendo in un attobio promovio dei riformatori in Castello, una rexa battaglia si deprivai tutto varis in Bruxelles. Contra questo provvedimento, non ci vunti regioni si scetti, ma totis categorias. Azienda che traballa in su settore ganante dessa blue economy. Sa ETS est un danno finza sa posi scambio su commercialisi, nara Domenico Bagalaga, esti su presidente dessa autorità di portuali de sa Sardigna. Tanto vorrai una NAI che de Sindia passara de Casteddu pagherà su 50% in trend in suorto e 50% bessendi de suorto. Invece in suorto de Tangeri non si paga nulla. È una battaglia che si deve fare in Europa e donare la finza su Michele Cossa dei riformatori sardi. Poi da su dei scantieri si in Isarruga si portano in località di si turistica sa, e non c'è sti sa 195 uscetti sa statale quando andai in Pula in sa provincia del Nuguri straballo svuote si intrara de sa città di essi su cantieri ANAS in sa 131 DCN accanto a sa zona del Prato Sardo macchina sa che depiti fai sa vila tempo su sempre per longus sa longhi anta sempre de bruso quando ci vuole incidenti o quando una macchina si frimera in mezzo a sa ruga tocca la tenni pazienza finza sa viaggendi in sa provinciale numero 25 che porterà in splaia sa de sa baronia Franco Solinas esti consigliere delegato de sa provincia sa viabilità di Narga e Traballo Santa Spacciai a entro sa capo di su mese Argiolas o in sa prima gira de su mese Augusto. Su cantieri è sti gusto d'Eterna, sa azienda è ponendi un gavu, un manno a su Tederra, è sti su chinata elettrodotto. E in gusto parti de Sarruga, entra sa 131 DCN e i bidda sa de Garteddi e de Orosesi viaggia in una corsia scete su traffico e sti a regolau de semmaferu su. Este in Ghizzau, oggi in Sardegna Buru, si esamini di maturità di 2026, si studianti si dessa regione nostra, 20, 12.000 e prusu, in questo mangiano sa prima prova, si è iscritto de italiano, fuè data picciocca, se picciocco su desi scola sa de tattari. Mi si ho preparato con Pirandello e finse sa posto intelligenze artificiali e i social media annau i gustavi ciò che invece sa sul ministero ha deciso in maniera differente molti bestie su argomenti su commenti sa costituenti e sfuedo su adesso presidente Giuseppe Saragat a grande stetio eligio sa questioni dei lacanas dei si scrittori Frank Fureri ma finse sa iscritto su e fuedo su di autori su commenti di Italiano Brancati Cesare Pavese dei giornalisti sa Wenke Usman e Mario Calabresi ha provato una preparazione generale in area questo picciocco e un esame in scetti come tesatro su calicunato invece ha ridezione di cambiare proprio sa maniera di iscrivi proprio con esamini de maturità crasi invece sa seconda prova tocca che cambiare di istituto e istituto in sul liceo classico ci ha resi sa prova del latino in sul liceo il scientifico invece sa prova de matematica. Su programma US promovio del suo gruppo l'Unione Sarda e arribendo in Gallura Grasi e sundici del suo Mengiano in su museo archeologico de Terranova sa presentare di questo progetto su obiettivo del suo programma US e stere a fortia ancora di bruso is azienda sa de tutta sa regione si iniziativa è stata già fatta sa nova sa anti partecipare un montone e azienda sa, e dunque sa, sarà fai o canno buru. Gli argomenti su punti sa formazione qualificare sa comunicazione il servizio sa sostegno giurare sa azienda sa in gusta camminera dei sviluppo un programma dunque sa poi imprenditori si dirigenti si professionisti sa dei suoi settori crasi e si presentare c'è antessi editori del suo Unione Sarda Sergio Zuncheddu sa direttore generale del suo gruppo Lia Serreri su direttori dei doni compagna media de su gruppo, Emanuele Dessì, e sa direttora de sa scuola di impresa de sa SDA Bocconi, Marina Puricelli. Può partecipare, toccherà fare iscrizioni in su portali web unionesarda.it in sa sezione Fare impresa nel cambiamento. Sa crisi è curpente su commercio tradizionale, finse sa in bidda, sa e cittadisi de su sulci, se non c'è come buttega, sa punti, sa rendi. Locali si caputi sbuigros e cannemus pigra e pesoni. In esultimo su 10 anni su numero de aziende se calaude su 12%, in 7 buttegas donne a 10 e calendi su giro de affari sicuro. De sa questione si desta legao in Sant'Antiogo, in Donatobio, a Pariciao, de sa Confcommercio Sud Sardegna. Is buttegas soffrono per colpa della concorrenza del suo commercio online, narra su sindaco del Sant'Antiogo Enzo Locci, e per colpa della distribuzione in manavoro. Serve di strumento su un uso per combattere questa crisi. Un problema strutturale, dunque, sa che aver toccato a ogni bottega, ad una raffinza da Gianni Esu, presidente del Sassozio, Welcome to Sant'Antioco. In San Mesa ci sono proposte, sa progetti, sono distretto del suo commercio, a giuro, poi azienda sa De Vicciocca e Picciocco, su programma sa De digitalizzazioni e corso su deformazioni. Una questione da importo, per combattere il spopolamento dei bidas di Aintromuro, narra Emanuele Froge, che è su viso presidente del Sacconf Commercio Sud Sardegna, del peso Castiai, e su chi ti vendi in altre città, in cibuti modello virtuoso, che si vuole ti portare in Sardegna, narra Froge. I spettacolo su film del suo regista sardo, Marco Antonio Pani, Nemos, Andando per mare, avessi proiettato Domenico Busti Grasi, Esdoiosa, Dessu Notti, in Sanfiteatro Ceroli de Porto Rotondo, dove entrare non si paga nuda, è stirotto a gratis, e sa proiezione sta entro is avventus, cioè quanti parte le sante prima del suo festival de Tavolara o Cano stessa edizione numero 36. Ci avessi a si presentare su regista Vuru, su Vilmi è stato girato tutto in Sardegna, e gli attori si hanno avuto i professionisti, hanno recitato tutto in lingua sarda. Su festival del su cinema di Tavolara, argomento c'è su 14 del su mese Argiolas, e sarà va in Santo Diadoro, in Santo Paolo e in Sisula de Tavolara. Su sport, su alloni de Serie A, sul mercato del suo Casteddu, per ancora cominciare, magari anche una cosa è movendisi questa società di Deperidezzi di Finzas. Cagliaresi, su Benidori de Ieri Mina, che è giocando mo sul mondiale con la nazionale colombiana. Ariseo Mina non rigiocava via in panchina, la nazionale colombiana rigiocava e vinto 3-1 contro la nazionale dell'Uzbekistan, noi suo allenatore sti Cannavaro, e uno dei giocatori sti su giocatore di Beccio e su Castello Shomurodov. Quando la spacesso mondiale sarà comprendi meglio su Italy vai su giocatore di punti circendi in squadra del suo Brasile, e Italy vai sa Sociedadi de Giulini, che deve rivalutare le condizioni del suo giocatore, che in ultima stagione ha ridento problemi ai su genugu e maesti finza commenti sinara un uomini de importo in su spolladrojo sin dalla Cire de Bruso, dunque se ne gira sa chi bene. In su mentre si Atalanta si crea legai con sa società di quei tavoli comprai Gaetano, su Casteddu Oliri 20 milioni di euro, sa Atalanta narra che punti troppo, ma su negozio si vuole serrai 15 milioni. In Sardegna invece è a ribendi su centrocampista ingreso della Reginesi nigerianas Demi Akarakiri, 18 anni, a ribera de su Everton. E so accabbavo per questa edizione puro, si torno grazie, si bieuso, si intendeuso, a questa edizione che bene, non so loro.
1: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità. Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
8: La prima collaborazione del cantante dei Modà Checco Silvestre con Ita Zenda risale al 2014, quando firma con Gino Marielli il brano Cuore e Vento. I due gruppi lo cantarono insieme anche allo stadio San Siro di Milano. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Cuore e Vento, brano che i Tazenda inserirono nel loro album Il Respiro Live nel 2015.
1: Il gruppo degli Ateros è stato fondato a Cagliari nel 1993 dai fratelli Gianni e Massimo Ballicu. Mescolano testi in sardo su ritmi pop. Il brano Mama, che stiamo per ascoltare, fu inciso come preghiera e inno di speranza e fu proposto in Umbria al Festival Nazionale Inedito per Maria, dedicato alla figura centrale della nostra tradizione religiosa.

0: Abbiamo ascoltato Mama, brano che compariva nel 1997 nel primo disco degli Ateros. Qui, nell'interpretazione resa quello stesso anno sul palco di Icnos a Sedilo.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 22 e 36 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
10: Ufficio Cose Smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Ena SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
13: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
14: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale il tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
1: Sara Diolina. Il sonus tessa terra nostra.
15: Risale al 2004 il debutto discografico dello schilese Carla De Nule. Durante la sua carriera ha incrociato anche una prestigiosa collaborazione con Eugenio Finardi, ma qui la ascoltiamo nell'esecuzione di un notissimo motivo popolare sardo, Annin Nora.

Il cantautore Gianluca Cozza è nato in Piemonte da genitori emigrati da San Giovanni Suergiu e vive in provincia di Torino. Ai ricordi dell'infanzia e delle estati trascorse nel paese dei genitori, ha dedicato questo brano, inciso con il nome d'arte di Quinto Moro.

0: Era il ricordo autobiografico di Gianluca Cozza, raccolto in questo video realizzato con particolare cura. Si intitola Santu Anni, la San Giovanni Suergiu della sua infanzia.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
3: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per organizzare una grigliata in compagnia. Fino al 27 giugno potrai acquistare la pancetta e il capocollo di suino a 7,90 euro al chilo. La birra Heineken a solo 1,09 euro. E il carbone di legna da 2,5 kg a 3,19 euro. Acquista i prodotti per la grigliata nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
5: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti, laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti, da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University, we create value.
6: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
1: Sara Diolina, i sonus tessa terra nostra.
7: I giovanissimi componenti dei Cordaset Cannas negli esordi dei primi anni Ottanta. Ascoltiamo il gruppo olbiese in questa sua trascinante versione di Nanne.

0: Cantas e Cannas in Nannetu Meu. L'hanno eseguita Francesco Pilu, Gesuino De Iana, Bruno Piccinno e Andreino Marras.
1: Nel 2020 il fondatore dei Collage, Tore Fazzi, ha esordito con un suo album in cui ospita alcune voci femminili. C'è anche quella di Maria Giovanna Cherchi in questa Inue nasquet su sole.

e non resesso più de tanto a ti comprendere. Finza silamus a tenanti custu

0: Erano le voci di Tore Fazzi e Maria Giovanna Cherchi. Le abbiamo ascoltate insieme in un brano inserito nell'album di debutto da solista del cantante originario di Alà dei Sardi.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
4: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
5: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
9: Prima che il vento si porti via tutto.
8: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
9: Respira questa libertà.
8: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
10: Scusi. Tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
11: Tranquilla, ci pensiamo noi.
10: Davvero? Anche colf e badanti?
11: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
10: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
12: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
13: Classicamente

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della lingua italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini sotto le mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
5: Fino al 1° luglio con carta insieme, gelato Nutella confezione da 230 grammi a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
7: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
8: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management, Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programma us@unionesarda.it.

0: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
1: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
2: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta il Parmareggio Gran Terre DOP in spicchio da 250 grammi a 6,15 €. Il Tris di Mozzarella Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 €. E la birra Moretti da 66 cl a 1,04 €. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
5: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.

Radio Lina e anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.

0: È mezzanotte e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Maci.

0: Bentornati in questa edizione della notte del telegiornale di Violina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Altro giorno di fuoco in Sardegna, incendi da nord a sud, settantenne ustionato a Samazzai, un Canadair su Teulada, fiamme vicino alla 131 DIR, chiusa alle porte di Cagliari, disagi al traffico. Trasporto merci, asse Sardegna-Liguria nella battaglia per abbattere i costi dell'ETS, il governatore Bucci, tassa odiosa, necessario lavorare insieme a tutela di imprese e sviluppo. Abruzzo sempre più strategico per l'isola, una nuova piattaforma tecnologica nell'ampliamento dell'ospedale Cagliaritano, 7 livelli, un unico blocco operatorio, investimento da 130 milioni. Sabbie e conchiglie prelevate dalle spiagge sarde come souvenir e scoperte nei bagagli di turisti, sequestrate all'aeroporto di Olbia 4 tonnellate in due anni, ora il ritorno a Tavolara. Esame di maturità iniziato per oltre 12.000 studenti sardi. L'assemblea costituente di Saragat, Pavese, Furedi, Calabresi fra le tracce della prima prova d'italiano. E apertura del nostro telegiornale, il fronte degli incendi. È stata un'altra giornata di fuoco per la Sardegna, da nord a sud dell'isola, in particolare a Teulada. Necessario l'intervento di un Canadair, fiamme anche alle porte di Cagliari. Vediamo. Un'altra giornata di incendi in Sardegna, il più importante nelle campagne tra Teulada e Sant'Anna a Resi, ha reso necessario l'intervento di un Canadair arrivato da Olbia, oltre a due elicotteri della flotta regionale. Ma fiamme anche all'uscita di Cagliari, nel primo tratto della 131 DIR, con il fuoco che si è avvicinato pericolosamente alla carreggiata e alle auto, costrette di fatto ad attraversare la colonna di fumo che si è creata. La polizia locale ha chiuso la strada col traffico deviato verso la 554 in direzione Porto Pula. La conseguenza? Lunghe code di auto in uscita dalla città. Poi, dopo circa un'ora, la circolazione è tornata regolare quando la situazione incendio è tornata sotto controllo. A Samazzai, invece, un uomo di circa 70 anni è rimasto ustionato nell'incendio divampato nel suo terreno. È stato soccorso dal personale del 118 e portato in codice rosso all'ospedale Brozzo.
1: E a causa di un incidente è rimasta chiusa anche la statale 131 all'altezza di Uras per quasi un'ora, al chilometro 67. Infatti ha preso fuoco un semirimorchio che trasportava latte. Il conducente è stato costretto ad abbandonare il mezzo. Per consentire poi l'arrivo dei vigili del fuoco è stato necessario il blocco del traffico sulla direzione di marcia interessata. La strada è stata poi riaperta.
0: Voltiamo pagina con l'alleanza Sardegna-Liguria contro l'ETS, la tassa delle emissioni di gas serra. Nell'ambito marittimo c'è stato un incontro a Cagliari, se ne è parlato. Sentiamo Massimiliano Reis.
2: Tutto il mondo della blue economy, ossia tutte le navi del mondo, non raggiungono 2,5% di tutta la CO2 che viene messa nell'aria, quindi sembra quasi ridicolo che si debba tassare il 2,5% quando tutto il resto invece viene fatto senza nessuna tassazione. Quindi è una cosa che anche dal punto di vista così del profilo è ingiusta.
3: L'ETS, il sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas serra in ambito marittimo, è un balzello pesantissimo che condiziona lo sviluppo delle imprese. In Sardegna ha un'incidenza del 36% sul prodotto interno lordo. Il governatore della Liguria, Marco Bucci, all'incontro organizzato dai riformatori a Cagliari, indica la strada di un'alleanza tra la sua regione e la Sardegna per ottenere da Bruxelles una modifica dell'attuale quadro normativo considerato troppo penalizzante.
2: Noi siamo assolutamente contrari a questo discorso e faremo tutto possibile perché in Europa venga cambiata la decisione. Assieme a noi ci sono gli assarmatori, ci sono non solo gli armatori ma anche i terminalisti, ci sono tutti quelli che lavorano nel campo della blue economy.
3: La tassa sulle emissioni limita anche lo sviluppo degli scambi nel porto canale di Cagliari.
4: Una nave che venisse da Mumbai, India, a fare il transshipment a Cagliari per poi portare il contenitore in Tunisia pagherebbe metà del 50% degli ETS nella prima parte del viaggio e 50% nella seconda parte del viaggio. Se lo fa a Tangeri paga zero.
5: Noi faremo la battaglia. Noi pensiamo che si debba costituire un tavolo congiunto tra la Liguria e la Sardegna per monitorare costantemente la situazione.
0: È stato presentato il progetto per l'ampliamento dell'ospedale Brozzo di Cagliari. Per noi c'era Mariangela Lampis.
6: Un unico blocco operatorio con 10 sale multifunzionali, ecco il Brozzo ampliato del futuro.
7: Ci sarà una sala ibrida per la neurochirurgia, avremo un blocco intensivistico, una terapia intensiva post-operatoria con 24 posti letto ed inoltre chiaramente permetterà un trauma center, cioè un pronto soccorso adulti, un pronto soccorso pediatrico con 16 posti letto per lobby adulti e 4 posti letto per lobby pediatrico.
6: Il nuovo complesso tecnologico, un nuovo edificio in sostanza, 7 livelli, uno interrato per il parcheggio, un seminterrato e poi 5 piani. Investimento da 129 milioni euro, una tabella di marcia per cui entro l'autunno conferenza dei servizi, poi progetto esecutivo e la gara da bandire a inizio 2027, durata degli interventi 3 anni, ampliamento per la riorganizzazione del presidio, oggi la presentazione.
8: È un progetto importantissimo perché farà in modo di restituire al Brozzo modernità, accessibilità e ovviamente una risposta all'alta specializzazione ed è la dimostrazione che quando si trovano dei buoni progetti devono essere portati avanti e ci deve essere una risposta dell'isola e ci deve essere una risposta anche rispetto a professionisti che ovviamente devono essere incentivati.
9: Il progetto è stato approvato in consiglio comunale all'unanimità per la rilevanza che ha la sanità e il Brozzo e come variante urbanistica per consentire questo sviluppo.
1: Adesso Norbello per parlare del dramma dei cittadini senza medico di base, con il sindaco che lancia una provocazione ha firmato l'ordinanza con l'obbligo di autoguarigione. Sentiamo Marco Lai.
10: Nei mesi scorsi il primo cittadino di Norbello le ha provate tutte, proponendo anche agevolazioni ai medici di base interessati a esercitare in paese.
11: Una misura che prevede l'abitazione gratis, cioè pagata dal comune, e uno studio medico gratis per un medico di base che volesse prendere in carico le persone del nostro paese.
10: L'iniziativa non ha prodotto risultati, allora ecco l'ordinanza con l'obbligo di autoguarigione. Insomma, cari concittadini, se vi ammalate curatevi da soli. Chiaramente una provocazione lanciata con l'intento di riportare l'attenzione su un territorio che vive in maniera diffusa il dramma delle carenze nell'assistenza di base.
11: Siamo arrivati a questo perché, nonostante i tentativi di adottare delle misure per favorire l'arrivo di un medico di base di medicina generale nel nostro paese, ancora non si è mosso nulla e di fatto continuano a esserci 300 persone che non hanno proprio un medico di base, neanche andando nei paesi vicini. Chiediamo che almeno ci sia garantita una sede ASCOT.
10: Se solo a Norbello i cittadini senza medico sono 300, in tutto il Guilcer sono molti di più. In un momento in cui il diritto alla salute non è garantito, si cercano tutte le vie per trovare una soluzione.
11: Stiamo parlando di territorio, non solo più di Norbello. È un problema ben più grande che non può più aspettare, non si può più aspettare, deve essere risolto.
1: Ci fermiamo per una prima pausa per la pubblicità, torniamo tra poco.
12: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
1: Sabbia e conchiglie nei bagagli, l'aeroporto di Olbia ha sequestrate 4 tonnellate in 2 anni e ora ritorneranno sull'isola di Tavolara grazie a un progetto di cui ci parla Silvio Ru.
13: Un souvenir da portare a casa, così molti turisti vedono sabbia, conchiglie e ciottoli della Sardegna. Un piccolo ricordo delle vacanze da infilare in valigia, quel gesto, ripetuto migliaia di volte, diventa un danno irreparabile per le coste e gli equilibri naturali dell'isola. Negli ultimi 2 anni, nel solo aeroporto di Olbia, sono state sequestrate 4 tonnellate di materiale naturale prelevato dalle nostre coste.
14: Stiamo lavorando su un'adeguata cartellonistica, però ancora manca una consapevolezza da parte delle persone.
13: Ora, sabbia e conchiglie sono tornate nel loro habitat naturale grazie alla 6ª edizione del progetto Riportami a casa, che vede in prima linea Area Marina Protetta di Tavolara e GEASAR e una fitta rete di enti e forze di controllo impegnati nella tutela delle coste sarde. Il sito scelto per rimettere in natura il materiale in base alla grandezza della sabbia recuperata è quello di Cala Tramontana sull'isola di Tavolara.
15: Crescono i numeri dei turisti, dovrebbe crescere poi anche la profusione e lo sforzo, insomma, da parte nostra. In questo ci proviamo compatibilmente, insomma, a tutte le esigenze che potete immaginare di carattere istituzionale.
13: Secondo i dati dell'area marina protetta di Tavolara, Punta Codacavallo, tra i turisti sorpresi con sabbia e conchiglie in valigia ci sono soprattutto cittadini tedeschi. Per superare il fenomeno resta fondamentale investire nella comunicazione.
16: Molti lo fanno in maniera inconsapevole, non conoscono le norme e non sono abituati, ma c'è tantissima ovviamente malafede di fondo, perché comunque sono pezzi della nostra Sardegna che non possono essere portati via, ma non perché li sentiamo nostri, semplicemente perché fanno parte dell'ambiente, della natura e lì devono rimanere.
1: Parliamo adesso dell'esame di maturità, perché oltre 12.000 studenti sardi oggi hanno affrontato la prima prova e c'è stata anche una certa sorpresa per le tracce dei temi. Sentiamo Franco Ferrando.
17: Forse alcune tracce hanno sorpreso, ma ragazze e ragazzi dopo 5 anni avevano gli elementi per affrontarle, a partire da quella tratta da Mario Calabresi sulla fatica dell'alzarsi all'alba tra le più scelte, a quella da Frank Furedi sugli adolescenti e il rifiuto o la paura di crescere, fino all'incanto davanti alla natura.
18: Tracce molto belle, molto attuali e anche ricche di spunti di riflessione. E tra quelle che i ragazzi hanno scelto di più, il tema sulla fatica, alzarsi presto. Diciamo che è un'idea, quella della fatica, che viene considerata un po' in maniera negativa. La nostra società vuole liberarsi dalla fatica, ma questa è solo un'illusione.
17: 6 ore per trattare uno dei 7 temi estratti alle 8:30 del mattino.
19: Non era molto difficile, era abbastanza semplice, tutte le tracce erano fattibili.
20: La tipologia C2, che comprendeva appunto un tema sulla fatica.
21: La traccia C2 che parlava della fatica. È stato un tema che secondo me ho affrontato bene.
22: Il tema riguardava il confine tra il mondo adulto e il mondo giovanile.
17: E si è stupito la presenza di autori come Pavese e soprattutto Brancati, poco trattati a scuola. I loro temi permettevano diversi agganci ai programmi scolastici.
18: Brancati, la 2. Il tema della memoria, il piacere della memoria, anche questo è stato affrontato dai ragazzi, perché la memoria nella letteratura è un tema frequente, Marcel Proust, insomma la memoria perduta, la memoria volontaria oppure la memoria involontaria, quella che riaffiora.
1: Cantieri alle porte di Nuoro sulla 131 di CN, lungo la provinciale 25 che porta in Baronia, ci sono ancora disagi per i viaggiatori diretti verso le spiagge della costa orientale. Sentiamo Gianfranco Locci.
23: Le prime insidie sono sempre lì, alle porte di Nuoro. Cantiere ANAS sulla 131 di CN, all'altezza di Prato Sardo, e dita incrociate nella speranza di passare indenni quei pochi chilometri su 2 corsie a doppio senso di marcia. Peccato che troppo spesso basti un incidente anche lieve o un'auto in panne, come in questo caso, e i tempi di percorrenza si dilatano, così come le code. Pazienza cercasi anche sulla provinciale 25, scelta pressoché obbligata per raggiungere le spiagge della Baronia.
24: I lavori sulla SP25 hanno subito un leggero rallentamento di natura tecnica per via di interventi importanti, invasivi che si dovevano effettuare lungo quel tratto di strada.
23: Insomma, arrivare in Baronia si conferma una corsa ostacoli per chi parte da Nuoro e imbocca la SP25. Tutta colpa di quell'elettrodotto sotterraneo dell'enorme cantiere allestito da Terna.
24: Rispetto al cronoprogramma che avevamo stilato insieme alla provincia, abbiamo subito un ritardo di circa un mese. Contiamo in stretta collaborazione con Terna di chiudere i lavori entro la fine di luglio, al massimo entro i primi di agosto.
23: Dunque, su quel tratto di strada che dalla 131 di CN conduce ai paesi di Galtellì e Orosei, si viaggia ancora tra le difficoltà. 2 semafori regolano il traffico e allungano i tempi di percorrenza.
24: È chiaro che ci sono dei servizi, il traffico veicolare sta aumentando per via anche della stagione turistica, però non possiamo bloccare i lavori. Chiediamo agli automobilisti naturalmente di avere pazienza.
1: L'Unione Sarda domani l'edicola, vediamo le anticipazioni con Michele Ruffi.
25: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani, la guerra in Iran con l'accordo di pace. Cerchiamo di spiegare che cosa cambierà nell'immediato. Poi l'emergenza incendi in Sardegna con il rogo di Samazzai, un 70enne ustionato gravemente. Continua la nostra inchiesta sul nuovo stadio del Cagliari e in cronaca il caso di Manuela Murgia. La Procura chiede una proroga delle indagini. Nell'Unione Estate parliamo invece del Festival del Cinema di Tavolara e infine nello sport il mercato dei rossoblù e poi i mondiali di calcio. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
1: E adesso la pubblicità, torniamo tra poco.
0: radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it
2: Digital.
1: Programma US, il programma promosso dal gruppo L'Unione Sarda dedicato allo sviluppo delle aziende della Sardegna, approda a Olbia, domani sarà presentato al Museo Archeologico. Sentiamo Silvio Arru.
3: Un'importante occasione di confronto a Olbia con il programma US, il progetto promosso dal gruppo L'Unione Sarda, che viene presentato nella mattinata di venerdì con inizio alle 11 nella sala convegni del Museo Archeologico. È la seconda tappa dopo il workshop che si è svolto nei giorni scorsi a Cagliari. L'obiettivo è quello di rendere le aziende sarde più forti e competitive. Le parole d'ordine dell'iniziativa giunta alla seconda edizione sono formazione qualificata, comunicazione efficace e servizi concreti per sostenere le imprese nel loro percorso di sviluppo. Si punta al coinvolgimento di imprenditori, manager e professionisti. I dettagli della seconda edizione vengono illustrati dall'editore dell'Unione Sarda Sergio Zuncheddu, dalla direttrice generale del gruppo Lia Serreli, dal direttore delle testate giornalistiche Emanuele Dessì e dalla direttrice della scuola d'impresa di SDA Bocconi Marina Puricelli. È possibile iscriversi anche attraverso il sito unionesarda.it. In questa sezione fare impresa nel cambiamento, seguendo tutte le indicazioni per poter partecipare.
1: E chiaramente abbiamo sentito Massimiliano

0: strumenti di facile utilizzo per proprio andare incontro al mondo del piccolo commercio.
1: Mentre c'è sul settore magari più prettamente turistico un risveglio, alcuni attivi, quello che è il commercio al dettaglio, invece soffre una crisi ormai strutturale molto importante.
2: Sul tavolo sono già state avanzate alcune proposte concrete, la creazione di un distretto del commercio, incentivi per contrastare gli sfitti e favorire l'insediamento dei giovani imprenditori, programmi di digitalizzazione e percorsi di formazione permanente.
3: Sicuramente utilizzando questi strumenti cerchiamo di dare degli strumenti a territori che vedono macinare non solo un calo demografico ma anche la perdita di tantissimi esercizi. Noi dobbiamo cercare di assumere quello che fanno le altre città, valutare gli errori che non hanno funzionato e provarli a riportare anche da noi.
4: E adesso a Sassari con la nuova vita dell'ex hotel Turritania nel servizio di Maria Grazia Redda.
5: Confermata entro il 30 giugno la conclusione dei lavori come da scadenza del PNRR, apertura prevista entro l'anno. Inizia la nuova vita dell'ex hotel Turritania, la battuta d'arresto imposta a causa dell'incendio di possibile origine dolosa che aveva interessato a marzo una parte della terrazza panoramica, non ha di fatto rallentato la conclusione dei lavori. Inizia ora la lunga fase dei collaudi. La notizia è stata data dal primo cittadino di Sassari durante la firma del patto di collaborazione con gli enti del terzo settore coinvolti nel progetto di housing sociale che riguarderà anche gli alloggi appena realizzati al Turritania.
6: I lavori sono ripresi, il percorso è ripreso e senza intoppi sarà consegnato alla città nei tempi previsti, così come la logica del PNRR prevede.
5: Sono 8 gli enti che hanno sottoscritto l'accordo di collaborazione con il comune per avviare le azioni sperimentali utili al primo insediamento degli assegnatari degli alloggi ERS, non solo i 18 all'ex Turritania, ma anche quelli della palazzina che ospita l'Urban Living Lab al Corso e gli altri individuati in via Canopolo e in via Esperson.
7: Che avrà avvio subito immediatamente e che si concluderà il 31/12/2026 ed è finalizzata proprio ad accogliere la nuova comunità che si insedierà negli alloggi di housing sociale.
5: La rete di partenariato guidata dall'impresa sociale Arci Mediterraneo si occuperà anche di definire un modello sperimentale di gestore sociale cooperativo.
4: Adesso la pubblicità, poi l'ultima parte del nostro telegiornale.
8: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: È stato presentato a Cagliari il nuovo corso magistrale della Facoltà di Giurisprudenza dedicato a sostenibilità e innovazione. L'intervista è di Stefano Birocchi.
9: Questo corso nasce per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro. Sostenibilità e innovazione tecnologica sono due pilastri fondamentali della nostra società che però per consentire il loro sviluppo necessitano di peculiari competenze e questo corso magistrale nasce proprio per questo motivo, allo scopo di formare dei professionisti che siano capaci di sviluppare nell'ambito della sostenibilità, nell'ambito dell'innovazione, le competenze corrette e necessarie. È un corso magistrale in 2 anni ad accesso libero, possono partecipare, e questo credo che sia l'aspetto più importante, non soltanto degli studenti che abbiano delle pregresse competenze giuridiche, ma è aperto in maniera trasversale anche altre competenze come economiche e sociologiche, in modo perché rispecchia un po' le esigenze attuali, dove le competenze non sono più specifiche ma sono molto trasversali fra i vari ambiti e quindi pur essendo incardinato all'interno del Dipartimento di Giurisprudenza, non soltanto i giuristi possono accedere a questo corso.
4: E adesso lo sport, il Cagliari tra Jerrimina impegnato ai mondiali nordamericani e il punto sul calciomercato nel servizio di Alberto Massu.
10: Un esordio mondiale vincente, ma da spettatore per Jerrimina con la Colombia. Il difensore rossoblu è rimasto in panchina nel 3-1 rifilato dall'Uzbekistan di Cannavaro e l'ex rossoblu Shomurodov. Dopo una stagione vissuta con l'obiettivo di partecipare con la sua nazionale alla competizione iridata, ora Mina resta concentrato sul mondiale. Per lui comunque vada ci saranno vacanze supplementari prima di raggiungere i compagni dopo il ritiro di Ponte di Legno. Ammesso e non concesso che il suo futuro sia ancora a Cagliari, perché ha i dubbi del giocatore, che potrebbe essere tentato da nuove esperienze, resta viva la pista brasiliana, si aggiungono quelli della società, che deve valutare quanto possa dare un giocatore dotato di carisma ed esperienza, sicuramente, ma

0: che anche nella stagione appena chiusa ha dovuto convivere con una serie di problemi al ginocchio che ne hanno condizionato il rendimento. Intanto sembra sempre più probabile la cessione di Gaetano all'Atalanta. Dopo i primi approcci sono iniziati i dialoghi tra le società, con il DS della De Giuntoli che avrebbe già raccordo col giocatore e il suo agente. Il Cagliari chiede 20 milioni, ma si potrebbe chiudere a 15 con aggiunta di bonus vari. Sul fronte entrate è praticamente fatta per l'arrivo a parametro zero del centrocampista Demia Karakiri, classe 2007, svincolatosi dall'Everton. Per lui, dopo le visite mediche, è pronto un contratto fino al 2031. Sul fronte offensivo, invece, Radio Mercato parla di un interessamento per il centravanti albanese Armando Broia, 24 anni, reduce da una stagione tutt'altro che esaltante con il Burnley, con cui è retrocesso in Championship segnando solo una rete.
1: Bene, tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia. Buonanotte.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Di Benito Urgu si conosce il versante più rivolto alla comicità, alla satira o alla parodia, ma l'artista oristanese ha prodotto anche canzoni su tematiche meno leggere, la riprova negli anni 90, quando compose questa Valentia.
2: Valentia,

Valentia era il brano di Benito Urgu, presentato sul palco di Ichnos a Sedilo nel giugno del 1994.

0: è l'una e zero minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: Radar, alla nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Linea.

0: Unu saluru a tottu su benegattaus, benidorraus a su telegiornali de Sardegna 1, bieus, intendeus galivuntis novas a de oi, cumenciaus con su sumari. Sa battaglia contro su Vogu, un omini de 70 anni, su esteva rastruppiao in issatu su de Samazzai, un canadere si interviene in sa zona, intra Teulade e Arresi, dannus in sa provincia de Tattarivur. Sanidadi, su Brozzo, sempre prosi strategico, tutto s'isola, presentato su progetto, a manniai so spirali de Castello, un investimento de 130 milioni di euro. Su trasporto di questa mercanzia, sempre difficili, Sardegna e Liguria, contro Sadassa, ETS, su governatori Bucci, non si fragili proprio, traballa su impari, un paese azienda se si sviluppa. 12.000 studianti si de sa Sardegna antinghizzano gli esami de maturità o sa prova de italiano iscritto, sa argomento, sa assemblea costituenti de Saragat, Pavese, Furedi, Calabresi e Brancati. Sporzo palloni de Serie A su Castello e su Mercao, non si sciri galeresi su Benidori de Mina, in Pignano sul Mondiale con sa Nazionale Colombiana, sa Atalanta Oli Righettano e ribendisi ingresu a Caracchiri. Oi voru dunque se stetti a una di difficile posto personale in Pignau, in is intervento su vostro race focus, in Samazzai un uomini de 70 anni, su esteva rastruppiaci in Kendri Sturai un vogu in d'una zona in sa periferia de Sabida, sono gli stessi soccorsi, portando in spirali Brozzo, de Castello, in noi stessi a recoverare. Un altro vogu umano ricorpio sul territorio in Tratteulada e Arresi, e si intervenne in un aeroplano canadere partito da Terra Noa. Fogus, in Ilarzi, Nuramini, Istintino e Tiesi Vuru, in Tiesi si intervenne un elicottero Super Puma partito da sa base de Venoso, in Istintino invece su vogu riabruciao 10 ettaro de superficie. In noi vorreste intervenire un elicottero partito da sa base de Anela. Sanidadi, oggi sa presentare il suo progetto a Maniae Sospirali Brozzo de Castello. Questa una parte tutta nuova che arannasce proprio accanto al sospirale che accesti in noi. C'è antesi 10 salas che hanno multifunzionali, un brocco operatore umano, in Niascetti si hanno fatto tutti gli interventi, le operazioni, si è nara Maurizio Marcias, su direttori generali dessa azienda Arnas Brozzo. Ci resi un reparto tutto nuovo dei terapie intensiva, Santa Maria ricoverai fino a 24 pazienti. Sì. E che tutto ci antessi un pronto soccorso nuovo, un po' mannus, e un altro Povipius. Un edificio nuovo con 7 livelli, una sutta terra posso parcheggio. Si investimento è 130 milioni, a intro si attonge, sarà questa conferenza de servizio e postesi un progetto e su bando de pubblicai in primo su mesi sì, del 2027 il straballo Santa Spacenza su 2030 è un progetto de modernità come tinara sa presidente de sa regione Alessandra Todde su Brozzo aresi sempre de Brozzo una struttura de specializzazioni arti ai suoedosu de Todde a sa presentare a civiara su sindico de Castello Buru Massimo Zedda sa proposta è stata approvata dal consiglio comunale tutto si è votato a favore in ara su sindico questi pronta segnata varianti urbanistica può permettere si sviluppo tutto nuovo dei suoi spirali prosi importanti della Sardegna. In Norghiddo invece non ci vunti dottori de famiglia, 300 persone se non si vogliono curare. Su comune, in mesi si passava, gli ha offerto una domo, un ambulatorio, tutto a gratis, pagato dessa amministrazione, a chi ne viene disponibile a traballare in Sabida. Nemoso ha rispondio, insomma, su sindaco Matteo Manca, a rifirmare un'ordinanza. I cittadini sono andati a s'ordinanza, teniti sobrico, desicurai a solos. È una maniera provocatoria perché sulla essa politica, sa regioni, is istituzioni. Se vuoi, narra su sindaco, sa situazione in noi è difficile in mera, non scetti in Norghiddo, ma in totsu Guilcer. Non di Borrego su Russo, si depette a Gattai all'estero soluzioni, si narra Matteo Manca, est è un problema del totsu territorio. Dona Esi, hai su manco un ascot, un ambulatorio straordinario, e si sappello, Cavairi, su sindaco Manca. Sa Liguria, sa Sardigna, in pari contra sa ETS, su sistema europeo dei scambi de parti de emissioni de gas serra, una tassa che in naisi che porta la mercanzia debiti pagare. Su presidente della regione de sa Liguria, Marco Bucci, narra che non è una tassa giusta, is naisi de tutto su mondo inquinata posso d'uso e 5% de tutto sa CO2 in sa atmosfera. Se Europa incide per i pagare, questa tassa, Rabucci o da depri a redusi, ma meda. In Sardegna si incidenza estere su 36 per cento de su PIL. Su presidente della Liguria, gestionendo in duratobio promovio dei riformatori in Castello, una rexa battaglia si depri vai tutto varis in Bruxelles. Contra questo provvedimento non ci vunti regioni si scetti, ma tutte le categorie, aziende che traballano in su settore ganante della Blue Economy. Sa ETS è un danno finse a questi scambi commerciali, narra Domenico Bagalaga, su presidente delle autorità di portuali della Sardegna. Tanto vorrei una NAI che de Sindia Passara de Casteddu pagherà su 50% in trendi in suporto e 50% bessendi de suporto. Invece in suporto de Tangeri non si paga nulla. È una battaglia che si deve fare in Europa e donare la finza a Michele Cossa dei riformatori sardi. Cordiaso dei scantieri si in Isarruga, si portano in località di si turistica, sa e nocesti, sa 195 scetti, sa statale quando in Pula, in sa provincia del Nugoro, straballo svute si intrara de sa città di essi su cantieri ANAS, in sa 131 DCN, accanto a sa zona del Prato Sardo. Macchina sa che depiti fai sa vila, tempo su sempre per longus, sa longhi anta sempre de bruso, quando ci sono incidenti o quando una macchina si frima in mezzo a sa ruga. Tocca a tenere pazienza, finza sa viaggendi in sa provinciale numero 25, che porta in splaia sa de sa baronia. Franco Solinas, este consigliere delegato de sa provincia. Possa viabilità di andare che traballo Santa Spacciai a entro a capo di su mese Argiolas o in sa prima gira de su mese Augusto. Su cantieri è sti gusto d'Eterna, sa azienda è ponendi un gavu, un manno a su terra, è sti su chinata elettrodotto. E in gusto parte de Sarruga, entra sa 131 DCN e i bida sa de Garteddi e de Orosesi viaggia in una corsia scete su traffico e sti a regolau de semmafero su. Este in Ghizzau, oggi in Sardegna Buru, si esamini di maturità di 2026, si studianti si dessa regione nostra, 12.000 prusu, in questo mangiano sa prima prova, si è scritto de italiano, fu e danta picciocca, se picciocco su deisi scola sa de tattari. Mi si ho preparato a Pirandello e finse sa posti intelligenze artificiali e i social media hanno i gusti di ciò che invece sa sul ministero ha deciso in maniera differente. Molti bessi su argomenti, su commenti sa costituenti e sfuedo su adesso presidente Giuseppe Saragat a grande stetio eligio, sa questioni dei Lacanas, dei scrittori Frank Furedi, ma finse sa iscritto su e fuedo su di autori su commenti di Italiano Brancati, Cesare Pavese, dei giornalisti sa Wenke Usman e Mario Calabresi. Ha provato una preparazione generale in questo picciocco. È stato un esame di scetti, come te esatto, su. Calico un altro, invece, ha deciso di cambiare proprio la maniera di iscrivere proprio questo esame di maturità. Crasi invece, sa seconda prova, tocca a cambiare da istituto a istituto, in sul liceo classico ci ha resi sa prova del latino, in sul liceo scientifico invece sa prova de matematica. Su programma US promovio del suo gruppo l'Unione Sarda e arribendo in Gallura Grasi e sundici del suo Mengiano in su museo archeologico de Terrano a sa presentare di questo progetto su obiettivo del suo programma US e stira fortia e ancora di bruso is azienda sa de tutta sa regione si iniziativa stetia già fatta sa nova sa anti partecipare un montone e azienda sa, e dunque sarà fai o canno buru. L'argomento su punti sa formazione qualificare sa comunicazione il servizio su sostegno giurai sa azienda sa in gusta camminera dei sviluppo un programma dunque sa poi imprenditori si dirigenti si professionisti dei suoi settori crasi e si presentare c'è antessi editori del suo Unione Sarda Sergio Zuncheddu sa direttore generale del suo gruppo Lia Serreri su direttori dei doni media de su gruppo Emanuele Dessì e sa direttora de sa scuola di impresa de sa SDA Bocconi, Marina Puricelli. Può partecipare, tocca fare iscrizioni in su portali web unionesarda.it in sa sezione Fare impresa nel cambiamento. Sa crisi è curpende su commercio tradizionale, finza sa in bidda, sa e cittadi si de su sulci, se non c'è come bottega, sa punti, sa rendi. Locali si caputi sbuigorosu e cannemosu pigra a pesoni. In esortimo su 10 anni, su numero de aziende se calaude su 12%, in 7 bottega, sa donne a 10, e calendi sul giro de affari sicuro. Dessa questione si desta legau in Sant'Antiogo, in Donatobio, a Pariciau, de sa Confcommercio Sud Sardegna, is buttegas a suffriti, va curpa de sa concorrenza de su commercio online, nara su sindico de Sant'Antiogo in Enzo Locci, e po curpa de sa distribuzione in mannavuru. Serviti strumento su nosu, po combattere sa crisi. Un problema strutturale dunque sa che aver toccare a ogni buttega, ad una raffinza sa Gianni Esu, presidente de sa socio, welcome to Sant'Antioco. In sa mesa ci vuoti proposte, sa progetti, sono distretto de su commercio, a giurso, po azienda sa de vicioccas e picioccus, programma sa de digitalizzazioni e corso su deformazioni. Una questione da importo, può combattere il spopolamento dei bidas e di Aintroburu, narra Emanuele Froge, che è su viso presidente del Saccof Commercio Sud Sardegna, del peso Castiai, e su chi vuoti vendi in altre città, in ci vuoti modello virtuoso, che si vuoti portare in Sardegna, narra Froge. Il spettacolo su film de su regista sardo Marco Antonio Pani Nemos, andando per mare, resti proiettato Domenico Gusti Grasi a Snoyors a Dessu Notti in Sanfiteatro Ceroli de Porto Rotondo, poi entrare non si paga nuda, è stirotto a gratis, e sa proiezione sta entro is avventus, quanti parte le sante prima de su Festival de Tavolara Ocano, stessa edizione numero 36. Ci resti a si presentare a sa su regista Vuru, su Vilmi è stato girato tutto in Sardegna e gli attori che hanno vunti professionisti hanno recitato tutto in lingua sarda. Su Festival del su Cinema de Tavolara, argomento c'è su 14 de su mese Argiolas e sarà va in Santu di Adoru, in Santu Paulo e in Sisula de Tavolara. Su sport, su alloni de Serie A, sul mercato del suo Casteddu, per ancora cominciare, magari in una cosa è movendisi questa società di deperidezzi di Finza. Cagliaresi, su Benidori de Ieri Mina, che è giocando poi sul mondiale con la nazionale colombiana. Ariseu Mina non rigiocava via in panchina, la nazionale colombiana rigiocava e vinto 3-1 contro la nazionale del Uzbekistan, noi allenatori di Cannavaro. E uno dei giocatori questi su giocatore di Beccio e su Castello Shomurodov. Quando la spaccia su mondiale sarà comprato in Mellus Italy vai su giocatore di punti circendi in squadra del suo Brasile e Italy vai sa Sociedadi de Giulini che deve rivalutare le condizioni del suo giocatore che in sua ultima stagione ha ridento problema ai su Genugu e maestri finza come ti zinnarra un uomini de importo in su Spolladrogio Sindara Ciri De Bruso, dunque se ne gira sa chi bene. Insomma, se Atalanta si crea legai con sa società di quei tavoli comprai Gaetano, su Casteddu Oliri 20 milioni di euro, se Atalanta narga punti troppo, ma su negozio si vuole serrai 15 milioni. In Sardegna invece è a ribendi su centrocampista ingresu de Arreginesi nigerianas Demi Akarakiri, de Giottanos arriverà de su Everton. Io sono accabbato con questa edizione di Muru e si do un grazie e si bieus si intendeus a questa edizione di Benedic. Un saluto.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Noto per le sue imitazioni di Adriano Celentano, il sassarese Enzo Mugoni si propone come cantante. Questa è una delicata ninna nanna e si intitola Drommi.

0: era Drommi, un brano interpretato da Enzo Mugoni, già inciso insieme alla cantante Lucia Budroni in un suo album del 2009.
1: Dal testo dello Stabat Mater di Jacopone da Todi del XIII secolo, Emanuele Garau ha elaborato, traducendolo in logudorese, questo brano Mama Dolorosa, all'organo il maestro Antonello Carta.

0: Abbiamo ascoltato Emanuele Garau in Mama Dolorosa, con accompagnamento all'organo del maestro Antonello Carta.
1: Positive Massive Army è il titolo della canzone che stiamo per ascoltare dalla voce di Bujumannu all'anagrafe Simone Pireddu di Serramanna. È cantata parte in inglese e parte in sardo. È una sua dichiarazione d'amore a tutte le belle persone che lo hanno sostenuto nel suo percorso artistico.

La capacità di trasmettere forza, luce e felicità grazie alla propria carica di positività. Questo è il senso del brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Buju Mannu.

0: È l'una e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Radiolina presenta Caffè Corretto.
3: Buongiorno, buongiorno, bentrovati con Caffè Corretto. In studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni. Cominciamo subito questa puntata con la nostra rassegna stampa. Diamo però subito uno sguardo alla a unionesarda.it, il nostro sito. Il titolo di apertura: troppi incidenti, la rivolta dei sindaci dopo l'ennesima croce, vogliamo strade sicure. Dalla provinciale sarda San Gavino, teatro dell'ultimo incidente mortale, ai problemi sulle statali 196 e 197, basta vittime, l'appello dei sindaci. Vediamo invece alla prima pagina dell'Unione Sarda, oggi in edicola, il titolo di apertura: Hormuz, conto alla rovescia, firmato nella notte l'intesa tra Stati Uniti e Iran su un memorandum in 14 punti. Chiuso il G7 con lo sguardo su Kiev, l'Europa ora rivendica un ruolo in Medio Oriente, così il titolo di apertura dell'Unione Sarda. E poi il titolo, la notizia che abbiamo trovato anche nel sito: strade, la rivolta dei sindaci, Medio Campidano ormai è un bollettino di guerra. Centropagina con una fotografia, maturità per 12.305 sardi, tra ormai pochi minuti al via l'esame di maturità con la prima prova scritta. Iniziano oggi gli esami di maturità per più di mezzo milione di studenti italiani, oltre 12.000 nelle scuole dell'isola. Gli auguri della presidente della regione Todd: la Sardegna ha bisogno di voi. E c'è la continua l'inchiesta dell'Unione Sarda sul nuovo stadio a Cagliari, la seconda puntata: stadio 50 milioni pubblici per il taglio dei negozi, tutti i costi dell'impianto. Altre notizie che troviamo sull'Unione Sarda: carte di identità valide sino alla scadenza, c'è la proroga. A Cagliari il quartiere Sant'Elia, la rivincita del vecchio borgo. A Macomer Tossilo, l'inceneritore partirà a settembre. Poi un fatto di cronaca: a Sassari, pestato a sangue, un 36enne è in coma. Segnalo poi l'intervento di Salvatore Cubeddu, nuova carta per l'isola. E poi il caffè scorretto senza patente, firmato da Tacitus. Andiamo nelle pagine interne dell'Unione Sarda, pagina 4 e 5, l'inchiesta sullo stadio, la seconda puntata: il primo impianto privato a Reggio, ma la rivoluzione l'ha fatta la Juve. Un excursus, quello che è successo prima, articolo firmato da Lorenzo Piras. L'attuale Mapei a Reggio Emilia fu costruito nel 1995 con l'aiuto dei tifosi, anche se l'Allianz ha trasformato il business del calcio. E poi l'Oggi, il progetto dello stadio di Cagliari, via i negozi, compensazione da 50 milioni, lo prevede il piano finanziario, i soldi li metterà la regione. L'esperto, prima di fare l'hotel, valutare l'offerta esistente. Il costo medio a posto sarà di 7.200 euro contro i 3.500 di una struttura non polifunzionale. E poi l'emergenza strade, lo abbiamo già visto, amministratori in rivolta dopo l'ennesima croce, vogliamo strade sicure, viabilità a rischio nel Medio Campidano, il grido d'allarme di sindaci e pendolari. Andiamo adesso, abbiamo esaurito il nostro tempo, tra poco riprenderemo la nostra rassegna stampa, c'è uno momento musicale, Dracula Remix.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apustibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: E riprendiamo il nostro caffè corretto in studio Massimiliano Rais, in regia Fabio Leoni, pagina di Nuoro dell'Unione Sarda, pagina 34. Adesso tutti vogliono il treno. Salvini ha detto di volere un treno per Nuoro, tutti vogliono un treno per Nuoro. Il comitato subito, progetto e finanziamenti, la CISL, lo Stato ha un debito. La presidente della regione Alessandra Todde, noi ci siamo, Salvini, passi dalle parole ai fatti. E poi in provincia di Nuoro, Macomer, rifiuti a Tossilo, si parte a settembre, arriva la formazione del personale operativo per il termovalorizzatore, incontro con gli assessori regionali Lacuni e Cani, ancora nubi sul consorzio. Poi vi segnalo anche Unione Estate con tutti gli appuntamenti che riguardano la cultura, gli spettacoli, gli appuntamenti estivi in Sardegna. C'è anche un articolo in ricordo dello storico Carlo Ginzburg, morto ieri, addio al saggista, figlio dell'intellettuale Leone e della scrittrice Natalia, storico appassionato, tradotto in 20 lingue, letto in tutto il mondo. Vedremo poi la pagina sportiva dell'Unione Sarda con il nostro Lele Casini. Adesso diamo uno sguardo ai quotidiani nazionali. Corriere della Sera, Iran, i 14 punti dell'accordo, Trump subito la firma, poi avverte, ora rispettino l'impegno, bombardo. Firma che è avvenuta nella notte. Altre notizie sulla prima pagina del Corriere della Sera: maturità, tema di italiano per 527.000 studenti, oggi la prima prova, tra pochi minuti al via la prima prova scritta di italiano. Il Sole 24 Ore: iperammortamento in 5 giorni, prenotati investimenti per 900 milioni, Fed tassi fermi per ora e stime riviste. Avvenire, il titolo di apertura: misure senza dignità, il Parlamento europeo approva il regolamento rimpatri per i migranti, presto sarà in vigore, la preoccupazione dei vescovi, diritti a rischio, sicurezza e solidarietà devono stare insieme. E oggi alle 16.30 a San Pietro le esequie del cardinale Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Leone XIV ai funerali del fratello esperto e saggio, il grazie della CEI, una guida intelligente. Il giornale, svolta in Europa, porte chiuse ai migranti, Bruxelles approva il giro di vita, espulsioni più facili, hub terzi sul modello Albania, Meloni è la vittoria della politica italiana. Adesso tra poco esamineremo le vicende sportive con Lele Casini, il calciomercato del Cagliari, i mondiali di calcio. Ascoltiamo però Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: comuni mortali, Achille Lauro, la musica attraversa il Caffè Corretto, attraversa il palinsesto di Radiolina. Adesso lo sport, una finestra sullo sport, sugli eventi sportivi, in particolare i mondiali di calcio, ma anche il calciomercato del Cagliari. Mi ha raggiunto, lo ringrazio, Lele Casini.
1: Buongiorno
0: Lele. Partiamo dai mondiali di calcio. Abbiamo visto una bellissima partita, Inghilterra-Croazia, sì, 4-2 per gli inglesi.
1: Non da primo turno, ecco.
0: Non da primo turno, forse da
1: viste le 48 forse. Squadre, sì, da turni più in là, ecco. Una bella partita, 4-2 vinto l'Inghilterra, con Kane, che anche lui si vuole stare sulla scia di Mbappé, di Messi.
0: Segna sempre Kane.
1: Anche lui assoluto protagonista, ha segnato anche Bellingham. Diciamo che una bella partita, anche Baturina del Como ha fatto un grandissimo gol. Inghilterra che quindi si prende questa vittoria. Ha vinto la Colombia 3-1 contro l'Uzbekistan.
0: Nella notte
1: non ha giocato Geremina, quindi l'unico rappresentante del Cagliari, però è rimasto in panchina. Ha vinto anche il Ghana, e questa è un po' la situazione. Oggi altre partite, è tutta una carrellata, ogni giorno ce ne sono tre o quattro.
0: Mi hai seguito nella notte,

0: Milan e il Cagliari. Oggi fa le visite mediche e poi ci sarà l'arrivo in città e eventualmente la firma. Si parla anche di qualche uscita importante, è chiaro, era normale, per, ne parlavamo anche negli scorsi giorni. Gaetano, ieri c'è stato un incontro a quanto pare tra l'entourage del giocatore, l'Atalanta e il Cagliari, e adesso bisogna capire se ci sono le volontà da tutte le parti e soprattutto il prezzo, accordarsi sul prezzo, perché il Cagliari ne chiede 20 e l'Atalanta ne offre 10. Insomma, c'è è un po' differente,
1: una certa distanza.
0: E l'altro è Caprile.
1: Il titolo dell'Unione Sarda, infatti, è Caprile e Gaetano, gioielli rossoblu contesi. L'Atalanta incontra il Cagliari e vuole il play. Il portiere ha corteggiatori all'estero. E poi, come diceva Lele, in entrata è fatta per Akarakiri.
0: Sì, giusto. Esatto, Denis Akarakiri,
1: giovane classe 2007, preso dall'Everton. Oggi visite mediche. Piace Broca.
0: Broca è un attaccante di 25 anni a settembre, è un attaccante cresciuto nel Chelsea, che non, negli ultimi anni non ha segnato tantissimo. Nell'ultima stagione era al Burnley, sempre nella Premier League inglese, però è retrocesso, ha fatto solo una rete in 24 presenze, però magari è uno di quei giocatori da rilanciare. Io stavo guardando un po' di video e qualche cosa di interessante c'è, poi è chiaro che bisogna vedere innanzitutto se il Cagliari lo prenderà e poi che cosa fa vedere qua, ecco.
1: Mi pare fosse nel mirino di grande squadre sino
0: sì,
1: pochi anni fa.
0: Qualche anno fa, sì, sì, perché poi essendo scuola Chelsea si era fatto vedere proprio con i Blues.
1: Lele, noi ti vedremo anche su Videolina
0: purtroppo,
1: alle 15.
0: Sì, purtroppo per voi.
1: Piccoli inventori di famiglia, sì, inventori in famiglia.
0: La scienza del 15. Cielo, è, oggi è la quarta puntata, da lunedì che è ogni pomeriggio alle 15, poi ci sono le repliche varie su Videolina e quindi si parla di tutto quello che riguarda il cielo e che ci circonda.
1: Bene, ti seguiremo alle 15, inventori in famiglia con Lele Casini, grazie Lele, ci vediamo, ci sentiamo domani, adesso Lina alla regia.
2: Radiolina, caffè corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: In questi minuti al via l'esame di maturità, ne parleremo tra poco con lo psicologo Luca Pisano. Adesso la musica di Irama.

0: Cabana Irama, adesso l'esame di maturità al via in questi minuti, la prima prova scritta, oltre 12.000 studenti sardi impegnati. Parliamo di questa prova con lo psicologo Luca Pisano. Buongiorno dottor Pisano.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: È una prova sicuramente difficile per gli studenti, è un momento di svolta, come viene definito, un rito di passaggio l'esame di maturità, ma come affrontarlo al meglio? Quali consigli dare ai ragazzi e alle ragazze?
1: Ma innanzitutto bisogna ricordare non solo ai ragazzi e ragazze, ma anche ai loro genitori, che l'esame di maturità è sostanzialmente un simbolo, forse uno dei pochi rimasti nel postmodernismo, è capace di dare un significato appunto all'esistenza. Però nella realtà l'esame di maturità è un evento burocratico, cioè è un atto cognitivo che misura la capacità di ricordare, collegare le informazioni ricevute e ripeterle a mente. Quindi non bisogna drammatizzare, che sicuramente l'esame di maturità non misura la maturità, ecco, misura questo atto cognitivo, perché la maturità, tra l'altro, è difficile conseguirla a 18 anni, quando il cervello termina di maturare tra i 22 e i 25 anni.
0: Ecco, è un esame che naturalmente alla vigilia, ma anche durante le prove, genera tanta ansia, e l'ansia può essere un fattore positivo?
1: Certamente sì, l'ansia è certamente utile nel momento in cui stimola la capacità appunto di studiare, di applicarsi di più. Diventa un problema, ma in questi casi questa ansia problematica è preesistente all'esame di maturità, quando diventa talmente forte, ecco, da impedire appunto di presentarsi addirittura all'esame di maturità. Ma su questo giocano un ruolo importante i genitori, che devono essere capaci di sdrammatizzare, di ricordare che un esame non misura il valore della persona e soprattutto non definirà il futuro del proprio figlio o figlia.
0: Ecco, abbiamo intervistato ieri una docente del Convitto di Cagliari che, rivolgendosi agli studenti, diceva: affrontate questa prova con spensieratezza.
1: Ma penso che sia un modo corretto per inquadrare la situazione. Spensieratezza non significa ovviamente non pensare il proprio pensiero, intanto che si applica per la risoluzione del problema, questo compito di italiano, di matematica, eccetera. Spensieratezza significa essere in grado di capire che cosa è un esame di maturità, cioè una prova cognitiva, che non misura, ripetiamo, la maturità di una persona. Sono tante altre le prove che si dovranno affrontare nel futuro per appunto conseguire una reale maturità.
0: Ecco, ha appena parlato del futuro, è un momento di svolta questo esame nella vita dei giovani, perché comunque si apre una fase nuova della loro vita, con nuovi studi e magari un lavoro, insomma ognuno di loro farà le sue scelte.
1: Sì, sotto questo profilo, diciamo, è una fase di svolta, però fino a un certo punto, perché per chi andrà a studiare la svolta definitiva è rinviata, perché il processo di separazione e individuazione dalla famiglia d'origine, anche sotto il profilo economico, è rinviato di anni, e per chi inizia a lavorare all'inizio, visto che è la generazione degli 800 euro al mese, non avranno la possibilità di uscire realmente dal nucleo familiare. Quindi io direi che è una svolta più sotto il profilo del simbolo, che è sotto il profilo poi concreto reale, perché quello concreto reale richiederà molti più anni.
0: Grazie, noi ringraziamo il dottor Luca Pisano, psicologo, che ci ha aiutato a capire anche i risvolti psicologici dell'esame di maturità, al via in questi minuti con la prova scritta. Grazie e buona giornata. Adesso c'è ancora la musica che attraversa Caffè Corretto, Repeat It, con il DJ Martin Garrix e il cantautore britannico Ed Sheeran.

0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 2:00.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci qua di nuovo con Caffè Corretto, sono le 8.51 per chi ci segue in diretta e salutiamo e ringraziamo, è qui con noi in studio Luciana Ledda, interprete LIS ma anche un volto familiare per noi, per Videolina, per il nostro TG LIS che conduce.
2: Ormai mi sento un po' parte della famiglia, possiamo dire così.
1: Sicuramente.
2: Buongiorno a tutti e buongiorno chiaramente a te, grazie per avermi invitato in questo tuo spazio di informazione.
1: È un grande piacere, Luciana, ti chiedo subito, interprete LIS, cosa c'è dietro questo acronimo LIS?
2: Allora, l'acronimo apparentemente per l'ordine dei fonemi dovrebbe essere declinato come lingua italiana dei segni. In realtà si declina lingua dei segni italiana e questo ha un significato importante perché